democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

supporto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: natt.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
2: Pioggia e sole

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

abbonato di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura. Qui siamo su Radio Nuova in Blu e siete in compagnia di Morena Oro come ogni giorno. Ogni giorno dedichiamo del tempo a un libro, a un'autrice, in questo caso Lauren Weisberger, che ha scritto questo bestseller all'inizio degli anni 2000, Il diavolo veste Prada, ambientato nel mondo scintillante e un po' contorto, sicuramente dell'alta moda. I personaggi sono particolari, sicuramente accattivanti. Miranda Priestley su tutti, questa capo redattrice, direttrice di questa rivista Runway, dal carattere terribile che sta vessando la protagonista di cui seguiamo le vicende, Andrea Sachs. Dove abbiamo lasciato Andrea? Andrea è reduce dall'ennesima vessazione da parte di Miranda, costretta a farsi in quattro per esaudire i suoi continui capricci e il suo modo di fare molto dispotico, al punto che la sua vita privata ne risente fortemente. Ha ritardato enormemente a un appuntamento che aveva con il suo fidanzato Alex e sembra di percepire che Alex cominci un po' ad accusare questo nuovo stile di vita della sua fidanzata, che è praticamente ormai irreperibile e sempre cronicamente in ritardo su tutto. Continuiamo la lettura.

0: Perché Alex se n'è andato? Domandò Lily inebetita. Ce l'ha con te?
1: Probabile, sospirai stringendomi la sacca di tela al petto. Sono stata un verme ultimamente con lui. Andai al bar a chiedere il menù degli antipasti. Al mio ritorno, un tipo vestito in pieno stile Wall Street si era accoccolato sul divano accanto a Lily. Doveva essere sulla trentina, con un inizio di calvizie. Presi il cappotto di Lily e glielo lanciai. «Lily, vestiti, stiamo andando», dissi, guardando il tipo dritto negli occhi. Era basso e i pantaloni con le pants non snellivano la sua figura tracagnotta. Il fatto che la sua lingua si trovasse a 2 centimetri dall'orecchio della mia amica non contribuì a rendermelo simpatico. «Ehi, che fretta c'è?» chiese Wall Street Boy con voce lamentosa. «La tua amica e io stiamo facendo conoscenza!» Lily sorrise da un orecchio all'altro, facendo di sì con la testa. Fece per prendere un sorso, ma si accorse che il bicchiere era vuoto e lo posò un po' confusa. «Bene, ne sono felice, davvero, ma per noi è ora di andare. Come ti chiami?»
2: «Stuart!»
1: «Piacere di conoscerti, Stuart. Perché non dai il tuo numero alla mia amica Lily, così potrà chiamarti quando starà un po' meglio, se lo vorrà?» buttai lì con un sorriso tirato. «Non disturbarti, ci vediamo un'altra volta.» Era già in piedi. Se la filò verso il bar così velocemente che Lily non si accorse nemmeno che se n'era andato. «Stuart e io abbiamo un sacco di cose in comune, vero Stu?» Si girò verso il posto rimasto vuoto e restò interdetta. «Stuart era di fretta, Lil. Vieni, usciamo.» Le misi il cappottino tre quarti verde stinto sulle spalle e la tirai su con uno strattone. Oscillò in equilibrio precario per qualche secondo. L'aria fuori era gelida, quel che ci voleva per farle passare la sbronza. «Non mi sento molto bene», farfugliò. «Lo so, piccola, lo so. Adesso prendiamo un taxi e ce ne andiamo a casa tua, va bene? Pensi di potercela fare?» Annui, si sporse in avanti con naturalezza e vomitò, imbrattandosi gli stivali. «Ah, se Miranda potesse vedere la mia migliore amica in questo momento!» Non potei trattenermi dal pensare. Resterebbe folgorata dal suo charme, dalla sua eleganza. La feci sedere su una panchina e le ordinai di non muoversi. C'era un negozietto aperto 24 ore dall'altra parte della strada e Lily aveva bisogno di un po' d'acqua. Quando tornai, trovai che aveva vomitato di nuovo, stavolta sul proprio cappotto. Aveva gli occhi vuoti, slavati. Avevo preso 2 bottiglie, di cui una per ripulirla, ma adesso era conciata da far paura. Le vuotai una bottiglia sugli stivali e metà dell'altra pulì alla meglio il cappotto. Era così ubriaca che non protestò nel ritrovarsi bagnata fradicia. Con Lily in quelle condizioni non fu facile trovare un tassista disposto a caricarci, ma alla fine promisi una mancia spropositata a uno che si lasciò convincere. Arrivare al terzo piano senza ascensore fu persino meno divertente del resto della serata, anche se nei 25 minuti della corsa in taxi Lily era diventata più collaborativa. Riuscì persino a lavarsi da sola sotto la doccia dopo che l'ebbi spogliata. La puntai in direzione del letto e lasciai che cadesse a faccia in giù. Per un istante ebbi nostalgia dell'università, di tutte le avventure che avevamo vissuto insieme. Ci divertivamo anche adesso, certo, ma non saremo mai più state spensierate come a quei tempi. Ultimamente però Lily sembrava ubriacarsi una sera sì e l'altra pure. Quando Alex aveva sollevato la questione la settimana prima, gli avevo assicurato che era soltanto perché era ancora una studentessa, non viveva nel mondo reale con le responsabilità che comportava la vita adulta. Tipo posizionare sul lato giusto della scrivania il bicchiere di acqua minerale effervescente naturale preferita dal proprio capo. Fino all'estate precedente il nostro stile di vita non era poi troppo diverso. Era capitato che Lily mi tenesse indietro i capelli mentre espellevo l'alcol ingurgitato a qualche festivo post-esame. La notte del suo 21esimo compleanno me l'ero trascinata a casa e l'avevo infilata nel mio letto, controllando ogni 10 minuti se respirava ancora. Alla fine mi ero addormentata per terra vicino a lei, convinta che sarebbe sopravvissuta almeno fino all'alba. Si era svegliata due volte quella notte. La prima per vomitare, facendo un sincero e commovente sforzo per centrare il catino che avevo sistemato al lato del letto. La seconda per chiedermi scusa, per dirmi che mi voleva bene e che ero l'amica migliore del mondo. Alex, quando rievocavo quegli episodi, insisteva che adesso era diverso, che Lily era diversa, ma lo accusavo di drammatizzare. Avrei dovuto passare la notte con lei, ma erano quasi le due e solo 3 ore e mezza mi separavano dal trillo della sveglia. I miei abiti sapevano di vomito e non sarei riuscita a trovare qualcosa di appropriato da mettermi nell'armadio di Lily. Tanto più adesso che mi ero convertita alla Runway Style. Sospirai, le rimboccai la coperta e puntai la sveglia sulle 7 nella remota eventualità che intendesse trascinarsi a lezione. Ciao Lil, adesso vado, tu riposa. Appoggiai il telefono portatile sul cuscino accanto alla sua testa. Aprì gli occhi arrossati, mi guardò e sorrise. Grazie, mormorò. Grazie a te, dissi. E lo pensavo davvero. Occuparmi di Lily mi aveva fatto ritrovare le energie dopo 21 ore di corse, commissioni, sgridate, malintesi e ritardi. Ti chiamo domani, dissi, facendo uno sforzo di volontà per muovere le gambe in direzione della porta. Sempre che superiamo la nottata. E finalmente, me ne andai a casa. Ehi! Sono contenta di averti trovata. All'altro capo del telefono, Cara, aveva già il fiatone alle 8:15 del mattino. Oh oh! Non mi hai mai chiamata così presto, cosa c'è che non va? Nella frazione di secondo che mi ci volle per pronunciare quelle parole, mi passarono per la mente almeno una dozzina di cose di cui Miranda poteva aver bisogno. Niente di grave. Volevo solo avvertirti che Sorci sta venendo da te e che oggi è particolarmente loquace. Oh, maledizione. È passata solo una settimana dall'ultima volta che mi ha sottoposta a un interrogatorio sul tema della mia vita privata. Finii di digitare un promemoria e lo mandai in stampa. Sei fortunata, Andy. Il signor Tomlinson ha smesso di considerarmi da un pezzo, recitò, fingendosi nostalgica. Ha occhi solo per te. L'ho sentito dire che voleva venire a esporti i dettagli del party in onore di suo fratello in programma al Metropolitan. Fantastico, davvero. Finora io e suo fratello ci siamo solo parlati al telefono e confesso che mi è sembrato insopportabile. Sei sicura che stia venendo proprio qui? Sicurissima. Miranda ha un appuntamento per il pedicure alle 8:30, perciò credo che verrà da solo. Controllai l'agenda sulla scrivania di Emily. Era vero, quella mattina Miranda sarebbe stata fuori ufficio. Secondo te perché Sorci parla così tanto? Ha sposato Miranda, tesoro, non può essere del tutto normale. Chiamami se dice qualcosa di memorabile. Adesso devo scappare, Caroline. Ha appena spiaccicato un rossetto sullo specchio del bagno senza una ragione apparente. Grazie per l'avvertimento e a dopo. Clic. Diedi un'occhiata al promemoria fresco di stampa mentre aspettavo l'arrivo di Sorci. Era una richiesta indirizzata al consiglio di amministrazione del Metropolitan Museum da parte di Miranda. Chiedeva l'autorizzazione a dare una cena di gala in una delle gallerie durante il mese di marzo, in onore di suo cognato. Jack Tomlinson era il titolare di un gigantesco patrimonio immobiliare e fratello minore di Sorci. Di recente aveva annunciato ai media la sua intenzione di abbandonare la moglie e i 3 figli per sposare la sua massaggiatrice. La sua storia era nota a 3/4 della nazione. Verso i 30 anni aveva lasciato la East Coast per andare a vivere in South Carolina, dove aveva gettato le basi del suo impero. A sentire Emily si era trasformato in uno zotico di prima categoria, di quelli che andavano in giro in tuta sintetica, masticando tabacco ininterrottamente, ragion per cui Miranda lo vedeva come il fumo negli occhi. Sorci, tuttavia, le aveva chiesto di organizzare un party per celebrare il fidanzamento del fratellino e Miranda, accecata dall'amore, non aveva saputo sottrarsi. Quando decideva di fare qualcosa, il direttore la faceva immancabilmente al top, e il top era il Metropolitan. Egregi membri del consiglio, bla bla bla bla, desidero organizzare una piccola soirée, bla bla bla bla bla. Assumeremo solo i migliori servizi di catering, fioristi e musicisti, naturalmente, bla bla bla bla bla bla. Accoglieremo ogni vostro suggerimento, bla bla bla bla. Controllai ancora una volta che non ci fossero errori di battitura, falsificai la firma di Miranda e chiamai un fattorino che venisse a ritirare la missiva. Poco dopo sentii bussare alla porta che tenevo chiusa al mattino presto. Pensai che fosse il fattorino, invece comparve il sorriso raggiante di Sorci. «Andrea!» cantò, venendo verso la mia scrivania. Sorrideva così sincero che quasi mi sentii in colpa per il fatto di trovarlo irritante. «Buongiorno, signor Tomlinson. Come mai da queste parti?» chiesi. «Mi spiace, ma devo informarla che Miranda non è ancora arrivata», ridacchiò, storcendo il naso come un roditore. «Sì, sì, verrà solo dopo pranzo, credo. Andy, è troppo tempo che non ci vediamo. Racconta al signor Tomlinson come te la passi». «Oh, di a me», dissi, strappandogli di mano una sacca piena dei vestiti sporchi della moglie. Presi in consegna anche una deliziosa borsa, un pezzo unico con le perline cucite a mano, secondo un disegno appositamente studiato da Silvia Venturini Fendi, che una delle assistenti della redazione moda aveva valutato intorno ai $10,000. Una delle sottili maniglie di pelle si era rotta di nuovo e pendeva mestamente all'ingiù. L'avevamo già rimandata a Fendi almeno 6-7 volte perché la sistemassero. Era nata per contenere un piccolo portamonete da signora, magari un paio di occhiali da sole o tutt'al più, se proprio non se ne poteva fare a meno, un piccolo cellulare. Miranda se ne fregava, ficcandoci dentro ogni sorta di oggetti, dalla bottiglia extra large di profumo bulgari alle collane con borchie di Madeleine, o era forse un accessorio per il prossimo redazionale, alzandolo con il tacco rotto che ovviamente avrei dovuto provvedere a far riparare. Io avrei potuto impegnare quella borsetta e pagarci l'affitto per un anno. Miranda preferiva usarla come pattumiera di lusso. «Grazie Andy, sei davvero di grande aiuto come sempre, ma il signor Tomlinson vorrebbe sapere qualcosa di più sulla tua vita. Come va? Cosa succede di nuovo?» «Beh, signor Tomlinson, non molto. Lavoro duramente e quando non lavoro passo il tempo con la mia migliore amica o con il mio fidanzato. Ogni tanto faccio in modo di vedere la mia famiglia». «Hai 25 anni, vero?» Non riuscivo a capire dove volesse andare a parare. 23 per la precisione, mi sono laureata lo scorso maggio. «Ah, ah, 23, eh? Avanti, racconta al signor Tomlinson cosa fai a 23 anni per divertirti in questa città. Vai al ristorante, ti vedi con gli amici in qualche club?» Sorrise di nuovo. Percepivo che non c'era niente di sinistro dietro il suo interesse per me. Era motivato unicamente da un insopprimibile e divorante bisogno di chiacchierare. «Più o meno, però non frequento club, semmai bar, pub o posti del genere. Ceno fuori, vado al cinema. Insomma, ti diverti. Anche il signor Tomlinson faceva questo genere di cose quando aveva la tua età. Adesso esce solo per i pranzi di lavoro e per le raccolte fondi. Spassatela finché puoi, Andy», mi fece l'occhiolino come un papà impacciato. «Ci proverò». «Per piacere, vattene, per piacere», pregai. Avevo diritto a pochi minuti di solitudine e di silenzio al giorno e quell'uomo me li stava rubando senza pietà. Fece per aprire bocca, ma la porta si aprì di scatto ed Emily entrò a passi larghi e pesanti. Aveva le cuffiette in testa e si muoveva a tempo di musica. restò a bocca aperta nel vedere il signor Tomlinson. «Signor Tomlinson!» esclamò strappandosi via le cuffie e buttando il lettore nella borsa di Gucci. «È tutto ok? Miranda sta bene, vero?» Sembrava davvero preoccupata. Una performance da Oscar, nel ruolo dell'assistente perfetta, attenta, infallibile e premurosa. «Buongiorno, Emily. Va tutto benissimo, non ti preoccupare, Miranda sarà qui dopo pranzo. Il signor Tomlinson è passato a lasciare due cose. Come stai?» Emily sorrise, radiosa. Chissà se era davvero contenta di trovarselo tra i piedi. «Benissimo, grazie. E lei? Andrea le è stata di aiuto?» «Oh, ma certo!» rispose il signor Tomlinson, lanciandomi l'ennesimo sorriso. «Al signor Tomlinson piacerebbe discutere un po' di dettagli a proposito della festa di suo fratello, ma si rende conto che probabilmente è troppo presto, non è così?» Per un istante pensai che si fosse reso conto che non erano neppure le 9. Stavo quasi per gridare «Sì!» ma poi realizzai che probabilmente intendeva un'altra cosa. Si voltò e disse, rivolto a Emily: «Ti sei trovata un'assistente junior meravigliosa, non credi?» «Assolutamente», rispose Emily a denti stretti. «È la migliore». Ci scambiamo un sorriso da orecchio all'altro. Il signor Tomlinson ci surclassò con un capolavoro da 1000 watt. Chissà, magari aveva uno squilibrio ormonale, era ipertiroideo o qualcosa del genere. «Bene, è ora che il signor Tomlinson vada per la sua strada. È sempre un piacere chiacchierare con voi, ragazze. Passate una buona giornata. Arrivederci!» «Arrivederci, signor Tomlinson!» cinguettò Emily mentre Sorci si incamminava lungo il corridoio. «Perché sei così sgarbata con lui?» chiese non appena si fu allontanato, sfilandosi il blazer di pelle sottile come carta velina per scoprire una blusa di chiffon ancora più sottile. «Sgarbata? Ma se l'ho intrattenuto per 10 minuti buoni?» «Beh, non gli hai detto arrivederci tanto per cominciare. E poi hai quel modo di guardarlo. Quale modo?» «Il tuo, tipico. Quello che usi per far sapere alla gente quanto ti senta superiore a tutto questo». Fece un gesto a indicare la redazione. «Passi che tu lo faccia con me, ma non puoi permettertelo con il signor Tomlinson. Non puoi trattare così il marito di Miranda». «Emily, sinceramente, non trovi che il signor Tomlinson sia un po' strano? Non per niente è stato soprannominato Sorci. Non smette mai di parlare. E poi come fa a essere così gentile mentre lei è una tale sempre così diretta?» Emily entrò nell'ufficio di Miranda per controllare che avessi disposto i giornali correttamente. Tornò: «Strano? Non direi, Andrea, è uno dei più importanti avvocati di Manhattan. È specializzato in cause fiscali. Fatica sprecata. Come non detto, non so quello che dico. Come ti va? Come è andata la serata di ieri?» «Oh, bene. Dalle 7 alle 9 sono stata a fare shopping con Jessica, che doveva comprare i regali per le sue damigelle. Siamo state dappertutto. Scoop, Bergdorf's, Infinity. Ho provato un sacco di vestiti, sai, per Parigi». «Per Parigi? Vai a Parigi? Vuoi dire che mi lascerai sola con lei?» Non avevo inteso gridare, ma mi era scappato. Mi guardò di nuovo come se fossi matta. «Sì, vado a Parigi con Miranda a ottobre per le sfilate del Prêt-à-Porter. Ogni anno porta con sé l'assistente senior per farle capire cos'è il vero défilé. Voglio dire, io sono stata a 1 milione di sfilate a Bryant Park, ma in Europa è tutta un'altra cosa». Feci un calcolo veloce. «A ottobre, cioè fra 7 mesi? Hai provato dei vestiti per un viaggio che farai fra 7 mesi? Non volevo suonare ostile, ma Emily si mise sulla difensiva. «Beh, sì, voglio dire, non ho comprato niente, ovvio. Per allora saranno cambiati tanti di quegli stili. Ma devo pur cominciare a pensarci. Insomma, alloggeremo in un hotel a 5 stelle, parteciperemo alle feste più incredibili, assisteremo alle sfilate più esclusive. Emily mi aveva già detto che Miranda andava in Europa 3 o 4 volte all'anno per le sfilate. Snobbava quelle di Londra, ma non si perdeva mai le anteprime di primavera a Milano e Parigi durante il mese di ottobre. A giugno c'era la haute couture invernale e a marzo il prêt-à-porter. A volte faceva solo un'apparizione fugace, ma per lo più stava via almeno una settimana. Avevamo lavorato come pazze per preparare tutto il necessario per il viaggio previsto per la fine del mese. Chissà perché Miranda ci andava da sola. Ma perché non ti porta con sé tutte le volte? Ero entusiasta dell'idea di Miranda impegnata oltreoceano per 2 settimane e trovavo addirittura vertiginoso il pensiero di potermi liberare anche di Emily. Fui assalita da sontuose visioni di hamburger con doppio bacon, jeans scuciti e ballerine graffiate. Al diavolo! Avrei riesumato persino le mie vecchie scarpe da ginnastica di tela. Perché solo a ottobre? Beh, non è che le manchino le aiutanti quando è là. Le redazioni italiane e francesi di Runway mettono sempre qualcuna delle loro assistenti a disposizione di Miranda quando hanno gli stessi direttori. Ma a Parigi, per tradizione, Miranda dà una grande festa, l'evento clou della settimana. Per questo l'accompagno, non c'è nessun altro di cui possa fidarsi, affinché il party riesca perfettamente. Wow, sembra fantastico! E questo significa che io resterò qui a tenere la postazione da sola? Più o meno, per te sarà senz'altro la settimana più dura dell'anno perché Miranda ha bisogno di un sacco di cose quando è via. Chiamerà di continuo. Oh, che gioia, mormorai. Emily alzò gli occhi al cielo. Dormì ad occhi aperti con lo sguardo fisso sullo schermo del computer finché l'ufficio cominciò a riempirsi. Alle 10 il grosso dei redattori era al suo posto, ciascuno con il suo bicchiere di latte scremato in pugno, nella speranza di contrastare i postumi dello champagne ingurgitato la sera prima. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra cavalcata nel mondo della moda. Ciao e grazie.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida il nostro cuore l'amore e la pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Siamo nella sesta settimana del tempo di Pasqua, settimana che ormai ci apre già alle feste solenni dell'Ascensione, della Pentecoste e poi alle feste subito dopo la Pentecoste. Ma giorno in cui ricordiamo anche la salita al cielo di Padre Matteo Ricci. Preghiamo e chiediamo anche a lui la grazia di essere testimoni autentici del Vangelo, ma chiediamo anche la sua intercessione per le grazie necessarie di cui abbiamo bisogno per la nostra conversione, il dono della salute fisica, mentale, spirituale. Chiediamo un cuore nuovo, uno spirito nuovo, invochiamo lo Spirito Santo e chiediamo umilmente perdono di tutto ciò che ci allontana da Dio, perché ci allontana dal prossimo, ma anche quello che ci allontana dal prossimo, perché ci allontana da Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Donaci, Dio misericordioso, di sperimentare in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che celebriamo nei santi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore ama il suo popolo.
1: Il Signore ama il suo popolo.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore. Esultino nel loro Re i figli di Sion.
1: Il Signore ama il suo popolo.
0: Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria.
1: Il Signore ama il suo popolo.
0: Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
1: Il Signore ama il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Lo Spirito dà testimonianza e lo Spirito ci fa dare testimonianza. È nello Spirito che possiamo essere capaci di dare testimonianza, non nella nostra forza. È il dono dello Spirito ricevuto e che riceviamo continuamente che dà a noi quella luce necessaria per scoprire le cose fondamentali da vivere, da realizzare, ma anche da annunciare con la quotidianità della nostra esistenza. Chiediamo il dono dello Spirito, prepariamoci all'evento della Pentecoste che rinnovi in noi l'effusione dello Spirito nel cuore, nell'anima, nella mente, nella concretezza della nostra vita, nelle scelte che facciamo tutti i giorni, nella capacità di darci quella priorità che è la volontà di Dio e solo dopo, nella luce di questa volontà, affrontare le singole situazioni che ci si presentano interiormente, esteriormente, nella quotidianità. Chiediamo al Padre il dono dello Spirito perché davvero ci doni la grazia di diventare martiri, cioè testimoni del Vangelo, non tanto con quello che facciamo, con quello che diciamo, ma anzitutto con quello che siamo interiormente, nella bontà, nella bellezza, nell'equilibrio, nella giustizia, nella verità, che non è mai accettazione e compromessi, ma è accettazione nella misericordia di tutti e tutto, ma in se stessi la capacità di dire sì sì, no no, ma questa la forza ce lo dà lo Spirito. E allora vieni Spirito, vieni per l'intercessione della Vergine Madre, vieni e donaci la grazia di essere autentici, costanti, perseveranti, testimoni del Vangelo.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti coloro che sono evangelizzati, perché all'ascolto del messaggio aderiscono a Gesù il Salvatore, preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: Signore.
2: Per tutte le nostre famiglie, perché siano luoghi di esperienza di fede e di ospitalità accogliente, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per tutti i cristiani perseguitati, perché siano sostenuti dalla forza dello Spirito per una testimonianza di fede coraggiosa e perseverante, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per coloro che sono associati alla passione di Cristo attraverso la sofferenza e la malattia, perché accolgano serenamente la volontà di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: Signore.
2: Per noi spesso scandalizzati dalle persecuzioni contro la fede, perché la parola del Signore ci dia certezza e fiducia di essere sostenuti dallo Spirito, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo pregare per le anime di Dario, Romeo e Paolo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Queste tutte le preghiere, Padre, le mettiamo nel tuo cuore per l'intercessione della Vergine Maria e per Cristo, nostro Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del venerabile Padre Matteo Ricci e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come ci ha insegnato Gesù, così preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
1: Come in cielo, in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
1: i nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: La pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana
1: e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
2: prega per noi.
0: Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla resurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia.
2: Il cielo e la terra.
0: Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Ricordo che questa sera alle ore 21 nella chiesa di Santa Madre di Dio ci sarà un incontro di pace, per la pace, tra il nostro vescovo, presieduto dal nostro vescovo. Ci sarà presente anche in questa preghiera universale per la pace l'Imam di Ancona. Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 409 famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Io non so

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Leggo i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Ed eccolo il buongiorno, arriva alle 8:33 minuti di questo lunedì 11 maggio 2026. Iniziamo la settimana, beh, che dire, la iniziamo bene meteorologicamente parlando, perché abbiamo una bella giornata questa mattina, qualche nuvola in arrivo, ma insomma sarà così almeno fino a giovedì. Ci siamo lasciati alle spalle la giornata uggiosa di ieri, oggi insomma si sta bene, le temperature 16 la minima, 24 la massima, oggi siamo a 18, in questo momento siamo a 18 gradi, questo per quanto riguarda il tempo. E ci siamo lasciati alle spalle anche le giornate di festa Macerata, dedicate alla festa, appunto alla giornata dell'Europa, quattro giornate di appuntamenti e soprattutto di aperitivi europei che hanno visto una presenza straordinaria appunto persone, bastava uscire per rendersene conto. Sabato sera veramente strapiena Macerata. Ieri è andato un po' così, però insomma diciamo pure che il tempo non ha aiutato da questo punto di vista. Avremo occasione di riparlarne con il bilancio dei commercianti anche, ma siamo convinti che sia andata veramente molto bene così a spanna. Queste sono giornate anche importanti per la nostra diocesi, per il nostro territorio. Oggi si ricorda l'anniversario della morte di padre Matteo Ricci, 11 maggio 1610, 11 maggio 2026, sono passati 416 anni, ma insomma il venerabile è sempre più vicino a noi, grazie anche a quello che ha fatto 400 anni fa, l'evangelizzazione della Cina. I cinesi rispettano tantissimo, anzi lo venerano, e quindi c'è questo rapporto che continua ad essere sempre più stretto. Ora le notizie tratte dai giornali, dai quotidiani cartacei e online, per questa la rassegna stampa di Radio Nuova in blu, che ci accompagna ogni mattina da lunedì al sabato. Abbiamo sotto mano il resto del Carlino cartaceo, come ogni lunedì la prima pagina è dedicata a notizie provenienti da tutta la regione. Vi leggiamo velocemente i titoli. Ancona, plasma, ora si cambia, autonomia a officina. Oggi in giunta regionale le linee guida per la trasformazione. Calcinaro accelera dopo lo scandalo delle sacche buttate. Mobilità a un bivio, con Eurobus in vendita, i soci pubblici valgono 5 milioni, tutti gli scenari. A Pesaro, VL sfrattata, squadra ostaggio di Biancani, ora basta. La consigliera Marchionni attacca dopo il pasticcio Palas, a Iesi vanificato il fattore casa, precedente pericoloso. Passiamo ad Ascoli Fermo, il presidente dei Dem per Malvatani, e Scarfini suona la carica, naturalmente in riferimento alle elezioni che ci sono il 24 e 25 maggio a Macerata, ma nel caso specifico anche a Fermo. E poi caffè al bar con gli amici, poi il Marori, morto a 44 anni, è successo a San Benedetto Tronto. Le pagine interne dedicate a Macerata, il suo territorio, l'articolo di punta, Bonaccini spinge Tittarelli, rilanciamo questa città, Rata, la maglia è un caso. Dunque, il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini ieri mattina è intervenuto a Macerata per sostenere il centro-sinistra alle elezioni, ha ricevuto in omaggio i colori della maceratese, e la maceratese però ha preso subito le distanze con un comunicato dicendo che insomma non parteggia né per uno né per l'altro. E invece qui abbiamo tutte le foto che ritraggono il candidato del centro-sinistra Tittarelli insieme a Bonaccini con le maglie, compresa quella della maceratese, che appunto Tittarelli gli ha regalato, sottolineando che Bonaccini è un collezionista appunto di maglie. di squadre. Ospiti nella sede del centro-sinistra ancora cultura, sanità e diritti, la visione dei 5 Stelle, Ricciardi e Silvestri. Questo a testimonianza del fatto che la campagna elettorale comincia a farsi infuocata con l'arrivo a Macerata di tanti personaggi politici di carattere nazionale. Ancora oggi, nei prossimi giorni, ne arrivano altri, poi insomma vi informiamo anche su questi. Genitori e figli nella nuova casa di Sforza Costa, inaugurata la sede dell'associazione di volontariato dopo i danni dell'alluvione. Soddisfatta la presidente. La nostra associazione di volontariato oggi rinasce dopo l'alluvione che distrusse la nostra sede 3 anni fa. Genitori e figli promuove il multilinguismo, ma si occupa dell'educazione a 360 gradi con percorsi ludodidattici. A Sforza Costa, nella vecchia scuola di Via Bella, è stata inaugurata la nuova sala dell'associazione di volontariato, nata nel 2012 da un'idea di Adriana Steta e presieduta da Silvia Benigni. Bambini e adulti hanno partecipato all'apertura, numerosi, e poi noi ci aspettiamo ovviamente tutte le iniziative, di parlare di tutte le iniziative che verranno proposte. Discarica, scatta la mobilitazione, un abuso di potere sulla comunità. L'ex parlamentare Morgoni lancia l'appello ad unirsi alla protesta di venerdì per l'assemblea dell'ATA, appunto a Macerata. A Monte Cassiano, piazza Unità d'Italia, via all'atteso cantiere, scusate per i disagi. E poi ancora Sarnano non aderisce, noi Marche Bike, il comune dice no, la minoranza insorge, spieghi il perché. Aggredito per una sigaretta, giovane ferito sul lungomare, notte movimentata a Civitanova. Gruppetto avvicina un 23enne, poi le botte, indaga la polizia. Passiamo alla rete, passiamo alla nostra pagina online. In apertura questo titolo: Maratin e Pastorella Macerata a sostegno del candidato sindaco Orioli. Ecco, dicevamo poco fa, l'arrivo di altri personaggi politici di carattere nazionale, appunto dal Terzo Polo. Ci informano che oggi alle 18 nella sala convegni della Silo Ricci, Respira Libertà, la via liberale per Macerata e per l'Italia, un dibattito focalizzato sulle ricette economiche liberali per il rilancio della città e del paese. Relatori saranno proprio l'onorevole Luigi Maratin, deputato e segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, Mattia Orioli, candidato sindaco di Macerata, Riccardo Cogliandro, segretario provinciale PLD e candidato consigliere. E poi ancora venerdì 15 maggio ci sarà al Caffè Centrale un pomeriggio dedicato alle nuove generazioni e alle sfide del mercato del lavoro con la vicepresidente di Azione alle 17. Exit Only, un'analisi sulla fuga dei cervelli tra Marche e Umbria e le strategie per trattenere i talenti sul territorio. L'onorevole Giulia Pastorella incontra poi i candidati under 30 della coalizione per un confronto diretto sulle politiche giovanili. A seguire una cena conviviale a cui possono partecipare tutti, basta prenotarsi, c'è anche il numero di telefono a disposizione. Botteghe artigiane protagoniste a Ripe San Ginesio al debutto dell'artiturismo. Sì, il fine settimana appena trascorso ha decretato anche questo, l'apertura di queste botteghe artigiane nell'inaugurazione proprio di questo primo borgo dell'artiturismo d'Italia, Ripe San Ginesio. Ce ne siamo occupati anche recentemente, un'ampia intervista a Giorgio Menichelli di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, che da cui è partita proprio l'idea con il supporto del comune di appunto Ripe San Ginesio. Ci sono stati parecchi eventi, parecchie presenze proprio a questa inaugurazione, soprattutto la possibilità di vivere queste botteghe artigiane che sono uno spunto importante in questo artiturismo. La corsa alla spada e palio torna a Camerino dal 13 al 24 maggio. Eh sì, ci siamo, questo è veramente un altro degli appuntamenti da non mancare del ceratese. Dunque siamo, siamo nella terra della città ducale, che è in pieno fermento per una serie di iniziative in arrivo, dai costumi agli allestimenti, dalle taverne agli spettacoli. Ogni dettaglio viene curato con attenzione per far rivivere il fascino e l'atmosfera della Camerino dei Davarano, signoria al potere dalla metà del 1200 alla metà del 1500. Ora andiamo al Convitto Nazionale Leopardi di Macerata. Incontri speciali per gli studenti con Suor Cecilia Cardinal e gli atleti del Santo Stefano. La scuola ci ha inviato un ampio comunicato che racconta come appunto questi incontri abbiano attratto molto l'interesse dei giovani. Sono incontri che permettono di conoscere realtà veramente del nostro territorio, e non solo, perché Suor Cecilia Cardinal è missionaria delle figlie di Maria Ausiliatrice, oggi in Tanzania e per anni in Kenya. E l'incontro ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte. È stato un viaggio nella vita quotidiana di tanti bambini africani. Dall'altra parte abbiamo detto dell'incontro con Maurizio Zamponi, arbitro internazionale di basket in carrozzina, che ha coinvolto gli atleti della SD Santo Stefano. In altri appuntamenti sono intervenuti anche i ragazzi della SD I Nuovi Amici Sport, con attività di basket. Protagonisti attivi in diversi momenti dell'anno, alunne e alunni delle classi terze, quarta e quinta della primaria, e oltre 150 studenti della secondaria di primo grado. Sono bellissime esperienze questi, complimenti alla scuola che li porta avanti. Ora passiamo a cronache maceratesi. Tante notizie, come ogni giorno. Castel Sant'Angelo senza benzina, chiude l'unico distributore, era l'ultimo prima dell'Umbria, quello più vicino ora è a Visso, la struttura è comunale e adesso l'ente potrebbe fare un bando per cercare un nuovo gestore. Le difficoltà delle donne in politica, nel racconto dell'assessora in attesa. L'autrice Rita Socio ha presentato il suo libro nel corso di un incontro a Recanati. Poi ancora piscina, i tuffi sono serviti, taglio del nastro davanti a 400 persone, Parcaroli ha detto desiderio che si realizza. Questa è appunto l'inaugurazione della piscina che è avvenuta sabato scorso appunto a Macerata, e da oggi è attiva per chi vuole. Siamo nella zona dell'ex Saram, delle ex casermette. Come dire, in fondo a Via Roma. Due aggressioni agli aperitivi europei, due le persone che sono state portate in ospedale, un uomo colpito con una bottiglia. Purtroppo c'è sempre qualcuno che rovina un po' la festa, però non l'ha rovinata proprio del tutto, perché comunque migliaia e migliaia di persone si sono divertite, hanno assaggiato le pietanze e i prodotti tradizionali dei vari paesi dell'Unione Europea. Ancora un titolo tratto da Cronache Maceratesi: il vescovo Marconi e l'imam di Ancona in preghiera per la pace. Questa è una bella iniziativa, una preghiera per la pace, unirà il vescovo di Macerata Nazareno Marconi e l'imam di Ancona Mohamed Nur Dachan. L'incontro si svolgerà questa sera alle 21 a Macerata, nella parrocchia Santa Madre di Dio. Il vescovo Nazareno Marconi e l'imam di Ancona Mohamed Nur Dachan rivolgeranno insieme le proprie preghiere per la pace nel mondo, unendo non solo cristiani e musulmani, ma coinvolgendo anche i fedeli di ogni religione con mani disarmate e disarmanti. Nell'introduzione si farà riferimento a San Francesco d'Assisi, che nel 1219 in Egitto, oltrepassata la linea di battaglia, trovò rispettosa e fraterna accoglienza dal sultano Al-Malik Al-Kamil ed essi decisero di camminare insieme lungo il sentiero della pace. È previsto poi l'ingresso insieme nel luogo di preghiera dell'imam Dachan e del vescovo Marconi, Quindi la presentazione del parroco Don Carlos, l'inizio delle preghiere, seguite dalle rispettive riflessioni. Al termine verranno portate due candele consegnate al vescovo e all'imam, che concluderanno la cerimonia scambiandosi un gesto di pace e invitando i fedeli presenti a fare altrettanto tra loro. È ovvio che tutti sono invitati a partecipare. Questa sera, come dicevamo poco fa, l'appuntamento alle 21 a Macerata nella parrocchia Santa Madre di Dio. E noi con questo ci fermiamo almeno per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: Infatti da Ugo Scali torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta a caldo il presidente Trump. Intanto il petrolio torna a guadagnare oltre il 3%. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles prevista la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Sono ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre sono attesi prossimamente in Russia gli emissari di Trump. Putin è disponibile a trattare anche con l'Europa per chiudere il conflitto, ma l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas boccia la proposta moscovita di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio, fa sapere Kaja Kallas. Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Uno dei cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare per lui l'isolamento. Completamente invece asintomatici i quattro residenti in Italia. E il Papa, dopo il Regina Coeli, ha ringraziato l'arcipelago Atlantico, che visiterà tra un mese nel suo viaggio pastorale, per l'accoglienza proprio della nave con i casi di antivirus. Poi ha lanciato l'appello per Ciad e Mali.
1: Ho appreso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Ciad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
0: Lo sport: nella terz'ultima giornata di A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in area europea per il Como. Nel tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi, mentre Arnaldi e Cocciaretto hanno dovuto lasciare gli internazionali. Oggi riflettori puntati su Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Torniamo alle 10.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.

0: 9.07, questo è sempre il buongiorno in blu. Poco fa da parte del Ministero della Salute italiano sono arrivate rassicurazioni rispetto all'antivirus, con tutta l'attenzione ovviamente in questi giorni e anche le ultime notizie che ci parlano di alcuni contagi. In Francia risulta una persona risultata positiva, 22 casi di contatto. Nella mattina Alba Italiana è arrivata la notizia che anche uno dei 17 cittadini statunitensi che erano a bordo della Ondius risulta contagiato. Invece, insomma, per quanto riguarda l'Italia, si attende in giornata, a stretto giro, una circolare del Ministero, però ecco, l'invito che arriva è alla calma, dopo che, lo ricordiamo, si è conclusa l'odissea della nave con 94 sbarcati. Sappiamo però che sono 3 le persone che hanno perso la vita, e sappiamo tra l'altro che questa, la variante dell'andavirus a bordo, sarebbe la forma andina, quella che proprio determina un passaggio anche uomo-uomo del virus. Allora, senza voler assolutamente suscitare allarmismi, ma anzi cercare di capire quello che sappiamo, uno, del virus, e due, delle possibilità anche di contagio, diamo il buongiorno e il bentornato a Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. Buongiorno, bentornato professore.
1: Pronto?
0: Ci sente? No? No. Allora, cerchiamo di recuperare la linea telefonica con Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. Vi ricordo che la Ondius, la nave che per settimane è stata focolaio di contagio dell'antivirus, ieri è attraccata a Tenerife, dove sono stati fatti sbarcare passeggeri ed equipaggio tra rigide misure sanitarie, e poi ci sono stati anche primi rimpatri grazie a ponti aerei speciali. Un francese ha presentato dei sintomi durante il rientro a Parigi, ha fatto scattare l'isolamento, sono 22 le persone di contatto, e poi uno dei 17 cittadini americani è risultato positivo. Completamente asintomatici 4 residenti in Italia. Da parte del nostro ministero arriva il no agli allarmismi. Roberto Cauda è con noi, professore, adesso?
1: Sì, ecco, mi spiace, è caduta la linea. Spero di non aver creato problemi.
0: Assolutamente no. Allora, il Ministero della Salute ci invita ad evitare qualsiasi allarmismo. Quanto possiamo stare tranquilli? Ma soprattutto, che cosa sappiamo di quest'antivirus?
1: Io penso che possiamo veramente stare tranquilli. Le rassicurazioni sono arrivate non solo dal nostro ministero, ma anche dagli organismi sovranazionali deputati al controllo della sanità, parlo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei CDC, quindi tutti hanno rassicurato che questa forma, ancorché, come è stato detto da lei, si può trasmettere da uomo a uomo, è una forma comunque in cui il contagio avviene per un contatto stretto e prolungato. In altre parole, togliamo subito quello che è quello che aleggia sopra le nostre teste, non è il Covid.
0: Volevo sentire proprio queste parole.
1: Non è il Covid, non è il Covid, e tra l'altro non siamo né alla vigilia di un'epidemia né alla vigilia di una pandemia, anche perché, essendo gli antivirus virus che noi conosciamo molto bene, sono stati il primo isolato vicino al fiume Antan in Corea nel 1978, poi ci sono state altre segnalazioni fino a 38 varianti, tra cui questo virus andino, Andes, legato ai topi. Tutte sono forme legate ai topi. Se avessero avuto la possibilità di farlo, tra virgolette, avrebbero già dato inizio alla pandemia. Questo non è avvenuto in passato e non avverrà, a mio giudizio, oggi. Ciò detto, però, è importante mantenere un livello di attenzione senza allarmi e soprattutto senza allarmismi. Io credo che le mosse che sono state fatte siano quelle giuste. Nella nave si è venuto a creare uno spazio ristretto, certo, che ha favorito sicuramente la diffusione dei contatti stretti, e questo spiega il perché di queste forme di contagio che si sono susseguite e delle quali noi oggi stiamo ancora parlando. Però da qui a parlare dell'inizio di una epidemia o di una pandemia, direi che il passo è molto molto ampio, direi.
0: Noi sappiamo che sono morte 3 persone contagiate. Che tipo di infezione è? Quali organi colpisce? E poi soprattutto noi adesso non abbiamo particolari o notizie in più rispetto alle persone decedute, cioè non sappiamo se sono persone che avevano un fisico già provato da malattie pregresse, quindi tutto questo resta ancora da dettagliare. Però di per sé dell'antivirus nella versione andina cosa sappiamo come decorso dell'infezione?
1: Sappiamo molto, sappiamo che è un virus che può decorrere in forma grave, con una letalità. Ci sono state dei focolai epidemici tra l'Argentina e il Cile attorno al 30%, sì, quindi una percentuale elevata. Dà delle forme come delle forme polmonari, quindi e delle forme importanti con insufficienza respiratoria. L'inizio è simile all'influenza, come tante malattie, sì. Ma poi vira rapidamente verso l'insufficienza respiratoria, che mi sembra, leggendo quanto è avvenuto sulla nave, è questo che è avvenuto nei passeggeri che sono deceduti, cioè forme respiratorie gravi che hanno portato a morte.
0: Ma dopo il Covid e tutto quello che in teoria avremmo dovuto imparare, abbiamo appreso in questi giorni che non ci sono dei protocolli epidemici per le navi da crociera, quando è evidente che di per sé, no, è la situazione dove certe infezioni sono facilitate nella loro diffusione.
1: Io penso che questo dovrebbe servire da lezione per mettere mano laddove non è stato ancora messo. Io questo non lo sapevo, confesso, l'ho appreso da lei in questo momento, mettere mano a quei protocolli, soprattutto laddove, come negli spazi ristretti, si possono verificare delle infezioni. Mi permetto ricordare, forse non tutti lo ricorderanno, che già durante il Covid, durante le prime settimane di Covid, c'era stata una nave che era stata colpita dal Covid. Siamo in ambiti totalmente diversi, con un virus completamente diverso, però è chiaro che laddove noi parliamo di zone ristrette, dove vivono molte persone, qualche centinaio di persone, è chiaro che i protocolli, le cose, sarebbe auspicabile ci fossero.
0: Questo indubbiamente. E invece una domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori, me l'aspettavo questa domanda: se c'è un vaccino antivirus?
1: Al momento non c'è un vaccino licenziato, quindi non è disponibile un vaccino. Alcuni dicono che se mai servisse, ma siamo in un ambito, direi assolutamente, credo, fuori da quello che è la realtà attuale, sarebbe facilissimo farlo, però avendo le tecnologie ormai degli RNA, però direi è auspicabile che questo,
0: non ce ne sia
1: evento,
0: bisogno,
1: che questo evento, come quegli altri eventi che avvengono periodicamente, insegnino a chi ha la possibilità di prendere delle decisioni di non tagliare i fondi sulla ricerca. Quindi mi permetto di aggiungere questo, perché la ricerca, che può essere una ricerca sia per i vaccini sia una ricerca per quello che attiene l'epidemiologia del virus o dei virus in generale o delle malattie infettive in generale, sia considerata prioritaria. E un altro elemento, visto anche il potenziale uditorio di questa vostra radio, vorrei ricordare Papa Francesco e la sua enciclica Laudato Si. E questa è un'enciclica molto importante a mio giudizio, perché insegna il rispetto della natura. La natura che non perdona mai, contrariamente a Dio che perdona sempre e all'uomo che perdona qualche volta. E forse un rispetto della natura, insieme ai protocolli che abbiamo già detto, alla ricerca, sarebbe la chiave di volta per vivere serenamente.
0: Allora le faccio un'ulteriore domanda su questo fronte: quanto incide e quali danni nel medio e lungo periodo arrivano, quindi sono stati determinati dall'uscita degli Stati Uniti, dall'OMS, anche dai tagli che sono arrivati alle iniziative anche di prevenzione e vaccinazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità?
1: Beh, gli Stati Uniti sono un grande paese dove è stata fatta la ricerca, dove ricordo sono stati allestiti vaccini, sono state definite in maniera completa. Parlo in generale, non sto parlando degli antivirus, ma insomma la ricerca degli Stati Uniti è stata nel corso degli anni una ricerca che ha guidato la ricerca di quasi tutto il mondo direi. Quindi una mancanza degli Stati Uniti è un qualcosa che credo non sia né auspicabile, e soprattutto speriamo che ci possano essere dei ripensamenti.
0: Ce l'auguriamo tutti. Grazie sempre professore, buona giornata.
1: Grazie ancora a voi per l'attenzione.
0: Un caro saluto. Roberto Cauda è professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. E adesso andiamo direttamente a Downing Street per capire se nelle prossime ore succederà qualcosa. Di cosa stiamo parlando? Di quel, ormai quante volte questa parola è stata abusata, comunque terremoto che ha raggiunto e colpito il governo Starmer, perché sappiamo che già non navigava in acque positive, sappiamo quanto aveva inciso, impattato tutte le vicende legate allo scandalo Mendelsohn e quindi gli Epstein Files. È arrivato il tracollo alle elezioni amministrative degli scorsi giorni, le local election di giovedì scorso, non è che hanno aperto e hanno dato nei risultati qualcosa di imprevisto, però diciamo che nonostante già si prevedesse che ci sarebbe stato un indebolimento della posizione dell'Ebur, in realtà quello che è emerso, considerando poi che tutte le elezioni locali vivono anche, come dire, no, di loro specificità territoriali, però in realtà se uniamo i puntini di ogni risultato vediamo che si segna un vero e proprio tracollo dell'Ebur, ma anche dei Tories, quindi anche dei conservatori. Cosa sta succedendo a Londra e perché è così importante la giornata di oggi? Perché qualcuno, un alto là a Starmer e al partito di Starmer, lo ha dato, ovvero Catherine West, deputata dissidente, già sottosegretaria fino a soli alcuni mesi fa, ha detto chiaramente: o Starmer fa un passo indietro sulla sponte, oppure in qualche modo l'avviso distratto arriverà. E dunque è stata lanciata una vera e propria sfida. Per le cose inglesi, ci facciamo, lo sapete, sempre aiutare per leggere, capirle e grammarle, da Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all'Università di Milano Bicocca, tra i maggiori esperti del sistema istituzionale e costituzionale britannico. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, ci aiuta a capire quello che sta succedendo alla luce di quello che è successo nelle local election di giovedì scorso, perché non c'erano grandi aspettative, ma forse sono andate addirittura a
2: pensare. Non chiamiamolo terremoto, chiamiamolo tempesta perfetta, dai, così usiamo un'altra espressione. Perché? Allora, intanto era coinvolta tutta l'isola britannica a vario livello, con varie istituzioni, quindi le autorità locali, le variegate autorità locali in Inghilterra e in Inghilterra, e i parlamenti devoluti in Scozia e in Galles. Okay. Pur appunto essendo istituzioni diverse, tra l'altro elette con sistemi elettorali diversi, eppure hanno dato alcune linee di tendenza univoche e unitarie. Alcune sono quelle che stava dicendo lei, cioè innanzitutto diciamo una botta notevole presa dai due tradizionali partiti del cosiddetto bipartitismo inglese, i laburisti e i conservatori. Innanzitutto i laburisti, perché sono quelli che hanno subito il tracollo maggiore, ma soprattutto perché sono il partito di governo. I conservatori sono andati, diciamo, se i laburisti sono tracollati, i conservatori sono stati pesantemente sconfitti, e i due partiti tradizionali hanno subito questa avanzata davvero importante, impetuosa di questo nuovo partito. partito, no? Il Reform UK di Nigel Farage, che ha avuto risultati importanti in tutte le realtà elettorali di questa tornata. Allora, è vero che diciamo questi risultati più o meno corrispondono all'idea che ci eravamo tutti fatti nelle settimane precedenti, guardando alla linea, no, delle intenzioni di voto, però nel momento in cui tutto questo accade è chiaro che un conto è la previsione e un conto è trovarsi di fronte alla realtà dei fatti.
0: Realtà di fatti di fronte alla quale Starmer ha detto: mi prendo tutta la responsabilità, sicuramente è una lezione da imparare, da studiare, da dare le giuste risposte, tutto bene, però ha detto chiaramente non mollo, anzi ha utilizzato un'espressione più eroica, ha detto, no, che non fugge e quindi resta lì perché è doveroso lì restare. E già una volta, anzi più di una volta, ci ha sempre spiegato un po' il meccanismo anche della crisi di governo, del premierato, il premier è il segretario, il rappresentante del partito, che permette così anche, come dire, di mandare avanti la legislatura pur cambiando 4-5 volte premier. E questa volta Starmer ha detto: io resto. Può arrestare? Ci aiuta a capire le minacce della Catherine West, fino a che punto hanno concretezza?
2: Ecco, qui a differenza di altre volte in cui magari ne abbiamo parlato in maniera teorica, qui siamo di fronte a un'occasione per parlarne in maniera concreta, come direbbero loro, la forma di governo in action, no? In azione. E naturalmente di fronte a una situazione di risultati elettorali come quelli, è chiaro che il focus nei giorni successivi si sposta sempre sulla figura del primo ministro. E cioè, allora, noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che il primo ministro è tale, in questo caso Starmer è il primo ministro, in quanto leader del partito che ha vinto le general election, cioè le elezioni parlamentari, le elezioni di Westminster, l'ultima volta che si sono tenute, cioè il 4 luglio del 2024.
0: Sì.
2: La sua legittimazione a essere primo ministro deriva dalla sua leadership all'interno del partito. Allora, di fronte a questi risultati è chiaro che dentro il partito laburista c'è molto malcontento. Questo malcontento è clamorosamente emerso ieri, mediaticamente, in alcune trasmissioni della domenica, no? Della domenica politica britannica. In particolare la deputata ex sottosegretaria Catherine West ha detto: allora, o ci pensano i ministri a cambiare la situazione, cioè sostanzialmente dimettetevi tutti, troviamo un altro leader e facciamo un altro governo. O ci pensano i ministri, oppure io lunedì, entro lunedì, attiverò la procedura prevista dalle regole del partito per sostituire il leader e quindi in prospettiva sostituire il premier.
0: Okay.
2: Che cosa prevedono queste regole? Ecco, è una puntata molto, molto forte, no? Molto importante, che ha subito avuto anche delle reazioni contrarie dentro il partito laburista, no? Del tipo: ma tu stai aggravando la situazione,
0: esatto,
2: invece di cercare di risolverla.
0: Sì, qualcuno ha anche detto parla per una rivalsa personale, no? Cioè si è aperta anche, diciamo, proprio i canali anche dei veleni che sempre accompagnano, sì, i momenti drammatici nella politica.
2: Sì, tra l'altro sempre per rivalse delle

0: legislatura precedente, lo sono anche i laburisti. Ora, tutte queste cose emergono, ma si scontrano con una certa difficoltà a mettere in piedi, no, quella struttura giuridico-istituzionale che sono le regole per la sostituzione del primo ministro. Allora, la cosa forse più importante in questo momento, più interessante da dire, è che la sfida al primo ministro, quindi al leader del partito che in questo momento è anche il primo ministro, può essere portata dentro il gruppo parlamentare laburista, sì, ma da una candidatura che abbia il supporto di almeno il 20% del gruppo.
1: Vabbè, non è tanto,
0: stanti i numeri attuali. Però stante i numeri attuali, significa che chi vuole sfidare Starmer deve raccogliere le firme a supporto di 81 membri del gruppo parlamentare. La domanda è, nel caso in cui, cosa appunto molto difficile, che i ministri facciano quello che Tringuesta ha chiesto,
1: sì,
0: allora che Tringuesta avrà la forza di raccogliere 81 firme, o qualcun altro avrà la forza di raccogliere 81 firme, perché le 81, quindi il 20%, sono quanto un aspirante sostituto di Starmer deve raccogliere. Quindi lei capisce che potrebbero anche esserci 3-4 candidati,
1: certo,
0: il gruppo parlamentare di circa 400. Allora, questo è plausibile? Sì. È probabile? Beh, in questo momento non sembra tantissimo, ma questa mattina ci sarà un momento particolarmente importante, cioè il discorso di Keir Starmer al proprio gruppo parlamentare, in cui ovviamente dirà non soltanto le ragioni perché lui, per cui lui vuole rimanere, deve rimanere, appunto, no, queste metafore eroiche, ma anche quali sono le prospettive di legislatura del futuro. Teniamo presente che per questa settimana nella vita politica britannica è programmato anche il cosiddetto state opening, cioè la cerimonia di apertura della sessione parlamentare, che il governo aveva voluto che durasse 2 anni, quindi è la prima volta che si riapre una sessione parlamentare dopo il general election. La sessione parlamentare, l'apertura della sessione comporta il cosiddetto King's Speech, cioè il discorso che il re pronuncia alla Camera dei Lord, scritto dal primo ministro.
1: Non si può rimandare.
0: Quindi anche lì si vedrà se non ci sarebbe motivo, perché le elezioni non sono state elezioni general election, quindi sono state elezioni locali che non toccano la geografia parlamentare. Ma secondo me sarebbe anche sbagliato, anche se si potesse, perché Starmer secondo me ha bisogno di un refresh, cioè di rinfrescare, no, la propria leadership / premiership, e quindi anche le prospettive programmatiche. Non è che non è successo niente in questi 2 anni, no?
1: Sono
0: successe tante cose, e sono successi tanti rovesci elettorali in capo al Labour, e quindi in qualche modo dovrà darne conto e dovrà immaginare le prospettive per il futuro. Quindi una settimana cruciale per capire il futuro dentro un sistema di regole che tutto sommato consente al primo ministro di avere ancora delle aspettative.
1: Ma Martinelli, lei che sentore ha? Cioè, Starmer riuscirà a rimanere premier, dunque leader del suo partito, anche per mancanza di alternative, di nomi forti che in qualche modo possono veramente scansarlo, oppure no, perché siamo veramente arrivati al limite?
0: Guardi, una volta fare previsioni sulle cose britanniche era relativamente facile, e loro ci scherzavano anche un po' su questo, no? Dicevano tanto è facile farle sulle cose britanniche perché la forma di governo tutto sommato è abbastanza lineare, quanto è difficile farle nel vostro sistema, no? Il sistema italiano, che invece è molto complesso e tutto. Adesso non dire che le cose si siano ribaltate, ma quasi, ecco. Per cui no.

0: mi sottraggo, diciamo, al gioco delle previsioni, però una cosa la posso sicuramente dire, perché è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che oltre alle regole, oltre al sistema delle regole, è abbastanza difficile, c'è un elemento politico che tiene Starmer in sella, e cioè la mancanza di alternative, perché devono essere alternative credibili che abbiano uno standing forte, e forse nel partito l'unico che poteva davvero avere uno standing forte alternativo a Starmer era il sindaco di Manchester, Andy Burnham, che tra l'altro nel partito occupa anche un posizionamento un po' diverso, ma questo, diciamo, spiega molto l'intreccio tra la politica e le regole, no? Per antica tradizione, non perché sia previsto da una legge, ma per antica tradizione, il primo ministro è opportuno che sia un parlamentare, in particolare un componente della Camera dei Comuni. Andy Burnham non lo è. A un certo punto, un paio di mesi fa, si presentò l'occasione di una by-election, cioè un'elezione suppletiva. Burnham voleva presentarsi, ma la commissione che decide le candidature, tra l'altro presieduta dal leader del partito, quindi da Starmer stesso, lo bloccò, dicendo che questo avrebbe comportato a catena una serie di problematiche. In realtà probabilmente il vero motivo era che Starmer aveva capito che l'unico modo per tenere, diciamo, fuori dal pericolo di essere sostituito da Burnham era di non farlo diventare parlamentare, cioè componente della Camera dei Comuni. Allora, in questo quadro diventa, certamente non impossibile, però secondo me gli eventuali nomi di seconda fila ci penseranno molto a bruciarsi lanciando un contest nei confronti del primo ministro. Però ripeto, non mi lancio in previsioni, perché davvero ormai da Brexit in poi è molto opportuno evitare previsioni di alcun tipo sulla politica britannica.
1: Abbiamo visto, è diventato tutto molto paludoso. Grazie sempre, professore. Allora ci risentiremo per i prossimi sviluppi concreti. Buona giornata, Claudio Martinelli. Grazie ancora. Vi ricordo, Claudio Martinelli insegna diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all'Università di Milano Bicocca, veramente tra i maggiori esperti del sistema britannico. E a proposito di Londra, l'avete sentito, mentre oggi a Bruxelles è prevista la riunione dei ministri degli esteri e degli affari europei, domani saranno proprio Parigi e Londra a presiedere la riunione dei volenterosi di Hormuz, quindi dei ministri della difesa, sulla questione Hormuz, a proposito di periodo complicato che anche il governo britannico deve affrontare rispetto a tutte le sfide che si stanno una via l'altra aprendo. E sarà anche la questione, sicuramente a margine, per tornare a parlare, a capire se, come, quando l'Europa, non solo l'Unione Europea, ma l'Europa sia in grado di dare una risposta di sicurezza e difesa comune. E di tutto questo abbiamo parlato con Federico Fabbrini, che è docente di diritto europeo alla Dublin City University e Fulbright Fellow International Security ad Harvard, proprio sul tema dell'esercito europeo, perché su questo tema Fabbrini per il Mulino ha scritto un libro, L'esercito europeo, difesa e pace nell'era Trump. Vi faccio sentire la chiacchierata che abbiamo fatto insieme.
2: Il tema della difesa in realtà è stato centrale nelle prime fasi del processo di sviluppo dell'Europa, ma poi nelle fasi successive è passato in secondo piano e ce ne siamo quasi dimenticati. La difesa era centrale nei primi anni 50, perché all'epoca l'Europa affrontava sostanzialmente tre problemi: da un lato la minaccia posta dalla Russia, all'epoca l'Unione Sovietica; il secondo problema era che l'America non era ancora del tutto impegnata a garantire la sicurezza europea, anzi in quel momento doveva combattere un'altra guerra in Corea, in Asia; e poi la terza questione che bisognava risolvere negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale era cosa fare della Germania, che avendo perso la guerra non aveva un esercito, ma in realtà tutti capivano che doveva essere riarmata nel contesto della guerra fredda. Ed fu proprio per affrontare questi tre problemi che nel 1952 i sei paesi fondatori, Francia, Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, decisero di creare la cosiddetta Comunità Europea della Difesa. Questa Comunità Europea della Difesa dava vita ad un esercito comune integrando le forze armate dei paesi partecipanti. Questo esercito comune doveva essere finanziato da un bilancio comune, aveva un governo anche legittimato per prendere delle decisioni in materia di difesa, di guerra e di pace. E poi la Comunità Europea della Difesa aveva anche una politica industriale comune, era aperta all'adesione di altri paesi e soprattutto era disegnata per essere integrata nella NATO come il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. La cosa molto interessante da ricordare è che questo progetto, fino ad oggi sicuramente il più avanzato nel campo della difesa europea, fu ratificato da ben 4 paesi su 6, cioè la Germania, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo approvarono il trattato istitutivo della CED. Solo Italia e Francia non lo fecero, e la Francia nel 1954 con un voto parlamentare di tipo procedurale in realtà rinviò la ratifica, e questo diciamo così ha cambiato un po' la direzione della storia, perché l'anno successivo nel 1955 la Germania Ovest venne integrata nella NATO e da allora in poi è stata davvero la NATO con l'America a farsi carico della sicurezza europea. Tuttavia il momento storico in cui ci troviamo oggi è ironicamente davvero un ritorno alle condizioni degli anni 50. Abbiamo di nuovo una Russia minacciosa, abbiamo di nuovo un'America che non è più impegnata nella sicurezza europea e abbiamo di nuovo anche un problema di un riarmo tedesco che sta accelerando molto rapidamente. È proprio per questo motivo che in un recente libro da me pubblicato con il Mulino, che si chiama L'esercito europeo, ho avanzato la proposta di ridare vita alla CED sono contento di dire che nel Parlamento italiano sono state avanzate delle proposte di disegni di legge di ratifica del trattato istitutivo della CED che andrebbero nella direzione di ridare vita a questo trattato con 70 anni di ritardo.
1: Anche perché nel tuo libro ci ricordi e ci spieghi che in realtà quando l'Assemblea Nazionale Francese decise la sospensione, era una sospensione la sospensione della ratifica senza una data, quindi in realtà non dico che sarebbe immediato, ma non sarebbe anche da un punto di vista di iter burocratico, mettiamolo così, così complicato riattivarla, sarebbe sufficiente che Italia e Francia votassero, i parlamenti ovviamente la votassero.
2: Esattamente, diciamo da un punto di vista giuridico, sia considerato l'aspetto del diritto internazionale che l'aspetto del diritto europeo o quello di diritto costituzionale nazionale, non vi sono in realtà ostacoli a che l'Italia e la Francia procedano a completare un percorso iniziato ormai molti anni fa, anzi in realtà abbiamo sia precedenti storici di trattati internazionali multilaterali che hanno impiegato molto tempo per entrare in vigore, sia precedenti noti a tutti nel contesto dell'Unione Europea, dove un'avanguardia di paesi ha concluso accordi tra sé per avanzare il progetto di integrazione in aree specifiche. Pensiamo a Schengen, che è un accordo che ha abolito i controlli alle frontiere interne, che è stato concluso tra un piccolo gruppo di paesi all'interno dell'Unione Europea e poi allargato a molti altri, ma pensiamo anche ad altre soluzioni come il meccanismo europeo di stabilità, l'unione bancaria, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono dei precedenti che ci sono utili per spiegare che in realtà la CED potrebbe essere rimessa in campo oggi e ci consentirebbe di fare un bel salto in avanti dal punto di vista dell'integrazione della difesa in Europa.
1: Tra l'altro era già previsto dalla CED anche un patto di difesa, in senso quasi diciamo bilaterale, con il Regno Unito, no? Una sorta di patto di difesa reciproca.
2: Esattamente, questo era un altro aspetto importante della Comunità Europea della Difesa. All'epoca del 1952 la NATO esisteva già, e la NATO include anche il Regno Unito. Esisteva anche un altro accordo di mutua difesa tra il Regno Unito, la Francia e i paesi del Benelux, e quindi il trattato CED, diciamo, inserendosi in un contesto di meccanismi di difesa reciproca preesistenti, aveva già previsto anche un accordo bilaterale tra CED e Regno Unito. Questo peraltro sarebbe passo in avanti rispetto alla situazione attuale. Noi ricordiamo, il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea 5 anni fa, dopo un referendum che si è svolto ormai 10 anni fa, e dopo Brexit in realtà non esiste oggi un vero e proprio trattato tra Europa e Regno Unito che regoli il tema della sicurezza e della difesa. Ci sono delle dichiarazioni politiche, ma non c'è uno strumento giuridico vincolante che prevede un meccanismo di mutua assistenza. Da questo punto di vista ridare vita alla CED, riportarla in campo oggi farebbe fare di nuovo un salto di qualità anche dal punto di vista delle relazioni tra Europa e Regno Unito.
1: E ponendo dunque la CED come fulcro e dunque anche come quadro giuridico e di statuto della difesa europea, poi può essere in qualche modo unito e dunque, come dire, armonizzato con il Berlino Plus, quello che già ci dà modo, no, come paesi europei di sfruttare, come dire, le strutture, l'architettura, l'organizzazione, gli standard NATO per la nostra difesa? Oppure una figura mitologica quella a cui faccio riferimento? Cioè, si può fare?
2: No, il punto che tu sollevi, Chiara, secondo me è un punto importante ed è uno degli aspetti positivi, a mio giudizio della Comunità Europea della Difesa. Questa era stata creata per diventare davvero il pilastro europeo della NATO. Noi sappiamo che questo è un tema molto in auge oggi tutti dicono che nel momento in cui gli Stati Uniti riducono il loro impegno nell'Alleanza Atlantica, gli europei devono fare di più, ma come fare di più non è facile, soprattutto se gli europei continuano ad agire, diciamo, come una confederazione di stati dove ognuno ragiona per sé e si cerca di trovare il consenso e gli accordi a livello unanime. La CED prendeva il toro per le corna perché, appunto, integrando le forze armate di un nucleo di paesi, dava vita a una vera forza europea di difesa con un suo bilancio, una sua struttura di comando e controllo militare, ma integrava tutta questa forza, questo esercito europeo, all'interno del quadro NATO. E questo ci consentirebbe oggi quindi di avere the best of two worlds, come si dice in inglese, cioè la situazione migliore possibile, nel senso che da un lato potremmo preservare la NATO con anche la sua esperienza istituzionale, i suoi meccanismi rodati di funzionamento dell'apparato di comando militare, ma integrando all'interno della NATO un vero pilastro europeo con capacità operative, risorse finanziarie, una politica industriale comune che darebbe all'Europa ciò che adesso le manca.
1: Ma andando nel concreto, poi come si potrebbe disciplinare alcune questioni che sono tutt'altro che di facile soluzione? Per esempio, sto pensando alla deterrenza, no? Per eccellenza la deterrenza è il nucleare. Se noi guardiamo all'ambito strettamente Unione Europea, all'unico paese alla Francia, se guardiamo invece all'Europa territorialmente, geograficamente intesa, c'è anche la Gran Bretagna, anche se il Regno Unito in realtà ha una sorta di franchising rispetto al nucleare con gli Stati Uniti. Però ecco, la Francia ad oggi sappiamo che ha già proposto in qualche modo un allargamento del suo ombrello anche ad altri paesi, però è sempre il nucleare francese. Faccio fatica a pensare che la Francia metta a disposizione il suo nucleare a Bruxelles per dire proprio l'Unione Europea istituzionalmente intesa.
2: La questione del nucleare è sicuramente la più complessa e difficile da risolvere sia nella discussione sul futuro della CED, ma più in generale nella discussione sul futuro della difesa europea. Faccio un passo indietro per ricordare a chi ci ascolta un aspetto importante, che è quello del funzionamento della deterrenza nucleare degli Stati Uniti all'interno della NATO. Oggigiorno l'Alleanza Atlantica prevede un meccanismo in base al quale gli Stati Uniti hanno messo a disposizione le loro armi nucleari su cinque paesi, nei territori di 5 paesi dell'Alleanza Atlantica. Questi sono l'Italia, la Germania, sì, il Belgio, l'Olanda e la Turchia. In questi paesi gli Stati Uniti hanno basi militari dove sono posizionati aerei da combattimento sia americani che dei paesi alleati, i quali sono capaci di portare armi nucleari degli Stati Uniti. Sì. La deterrenza nucleare della NATO però ovviamente lascia in ultima battuta la decisione sull'uso dell'arma atomica a fini difensivi esclusivamente a Washington.
1: Certo,
2: quindi
1: sì.
2: Il potere ultimo di schiacciare il bottone nucleare compete solo al presidente degli Stati Uniti, con però un'importante nota a piedi pagina, che è che i 5 paesi nei quali sono presenti le armi nucleari americane hanno comunque un potere, diciamo così, di veto, cioè possono impedire loro l'uso delle loro basi o dei loro aerei per il lancio di operazioni nucleari approvate dagli Stati Uniti. Ora, il tema del nucleare, nel momento in cui gli Stati Uniti manifestano il loro crescente disinteresse verso l'Europa, ha spinto la Francia a fare una mossa ardita in parte, ma allo stesso tempo anche un po' conservatrice, perché il presidente Macron un paio di mesi fa ha fatto un nuovo discorso dove ha delineato una nuova dottrina nucleare francese che in realtà è meno ambiziosa di quello che spesso si dice, sicuramente è meno ambiziosa di quella che storicamente hanno avuto gli Stati Uniti. La Francia infatti non si è resa disponibile a trasferire parte delle sue armi nucleari nel territorio di paesi alleati, piuttosto ha chiesto se alcuni paesi alleati possono essere interessati ad ospitare occasionalmente degli aerei da combattimento francesi dotati di arma nucleare. Ma nella proposta di Macron il nuclear sharing, come si dice in gergo, cioè la condivisione nucleare, non arriva fino al punto di lasciare agli alleati un potere di veto sull'uso dell'arma. Di fatto la decisione esclusiva compete solo a Parigi, al presidente della Repubblica francese. Ora, questo tipo di soluzione in realtà non credo sia in grado di assicurare la deterrenza, soprattutto nel momento in cui l'arsenale americano, che è molto più ampio, non è più un deterrente credibile rispetto agli avversari. Quindi questo solleva la questione complessa ma importante di cosa si può fare a livello europeo per cambiare le cose. Qui la CED torna a essere uno strumento interessante, perché evidentemente il trattato, prevedendo la fusione delle forze armate dei paesi partecipanti, potrebbe essere interpretato anche nel senso di dire anche l'arma nucleare passa dalla Francia a una gestione condivisa attraverso la Comunità Europea della Difesa, della quale la Francia partecipa assieme agli altri paesi membri. Chiaramente questo implicherebbe una cessione di sovranità, dovrebbe essere un sacrificio che la Francia fa, ma in nome di un interesse più ampio, incluso il suo. E di nuovo, se guardiamo dei precedenti della storia, delle scelte che sembrano difficili da fare lo diventano. Pensiamo a quello che fecero i tedeschi nei primi anni 90, quando rinunciarono al marco, la loro moneta, che dominava assolutamente gli scambi economici a livello europeo, e accettarono di creare l'euro con una banca centrale europea di tipo federale che governa oggi la moneta anche per i tedeschi. I francesi dovrebbero, a mio giudizio, andare in questa direzione. Non è una scelta facile, ma i cambiamenti geopolitici attorno a noi lo rendono, secondo me, inevitabile.
1: E parlando proprio di Germania, la CED sarebbe forse anche la strada migliore per essere meno spaventati, perché alcuni lo sono, di questo potente riarmo tedesco?
2: La Commissione europea, come molti sanno, un anno fa, per rispondere ai cambiamenti transatlantici dovuti al ritorno di Trump alla Casa Bianca, ha introdotto un programma, il cosiddetto programma di riarmo, poi edulcorato con il nome di Readiness 2030, cioè essere preparati entro il 2030. E questo programma di fatto si centra essenzialmente su una sola cosa, che è la sospensione delle regole fiscali europee per consentire un maggiore investimento e spesa nel campo della difesa. Il problema di questa idea e iniziativa che viene da Bruxelles è che di fatto, aprendo i cordoni della borsa ai vari paesi membri, l'iniziativa non tiene conto del fatto che non tutti i paesi membri sono in grado di spendere allo stesso modo. E questo è conseguenza ovviamente sia della loro dimensione sia soprattutto della stabilità delle loro finanze pubbliche. La conseguenza di ciò perciò è di fatto solamente un paese in Europa sta davvero investendo in modo massiccio sul suo riarmo, e questo paese è la Germania. I calcoli e le stime prevedono che da qui, entro la fine del decennio, la Germania potrebbe aver speso 1.000 miliardi di euro sul proprio riarmo, il tutto peraltro facilitato anche da una revisione della Costituzione tedesca, sì, che consente per la prima volta nella storia oggi alla Germania di indebitarsi senza vincoli costituzionali nel campo della difesa. Ora, da un lato questo è positivo perché sicuramente negli ultimi 20 anni la Germania aveva molto ridotto la propria spesa militare e di fatto oggi non è dotata di un esercito con capacità operative rilevanti, ma dall'altro lato la storia non si dimentica con un colpo di spugna e la memoria del militarismo tedesco è ancora forte in tutti i paesi confinanti con la Germania. Insomma, la storia del nostro continente nel secolo scorso è una storia di tentativi egemonici militari della Germania, e credo che di questo ci sia consapevolezza in parte a Berlino, ed è un motivo per cui l'idea della CED credo troverebbe comunque il sostegno della Germania, anche se la Germania già aveva ratificato il trattato oltre 70 anni fa, ma la Germania viene spinta a guidare come paese più grande e credo che questo ruolo non le si confaccia, in realtà, vista la sua storia, e una soluzione più federale in realtà consentirebbe di rassicurare non solo i tedeschi stessi, ma anche i paesi vicini alla Germania.
1: E grazie a Federico Fabbrini, vi ricordo ancora Per il Mulino, l'esercito europeo, difesa e pace nell'era Trump. E subito diamo il buongiorno a Ugo Scali, buon lunedì.
3: Ciao Chiara, buon lunedì a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, per quanto lo scudetto ormai quest'anno sia nero-azzurro, sicuramente restano ancora delle caselle importanti, no? Che deve definire il campionato di Serie A. Che brutta caduta ieri del Milan a San Siro con l'Atalanta.
3: Sì, devo dire che fa di tutto il Milan per non andarsi in Champions League, anche se attualmente resta in corsa, così come la Juventus, Juventus che invece è riuscita, seppure di misura, a passare a Lecce. Le ultime due partite ci diranno come andrà. Resta in corsa anche la Roma, che ieri è riuscita a vincere in casa del Parma, e poi la notizia forse della domenica, così più bella, è il Como che comunque entra in Europa ed è davvero storico con i suoi 65 punti. Ora vediamo che tipo di Europa, visto che mancano ancora evidentemente due partite, ma sicuramente farà parte delle italiane che ci rappresenteranno nei tornei del vecchio continente.
1: Diamo uno sguardo anche al tennis. Musetti internazionale ha battuto Cerundolo e oggi è la volta di Sinner.
3: Sì, devo dire, Musetti ieri ha sofferto non tanto per Cerundolo quanto per il problema alla gamba, non riusciva quasi più a muoversi ed è stato davvero più forte di questo dolore. Addirittura poi ha raccontato: io non volevo neanche giocare perché insomma mi sembrava troppo difficile schierarmi in campo. Poi invece ha trovato la forza che arriva evidentemente anche dagli italiani che sono lì al Foro Italico. Oggi Popirin per Jannik cerca il 13° successo.
1: E diamo uno sguardo anche al Giro d'Italia, Corsa Rosa, partita, ormai siamo abituati, da una tappa esterna e quindi dalla Bulgaria.
3: Sì, dalla Bulgaria, rientro ieri in Italia, oggi un giorno di pausa o quantomeno di allenamento ma non di gara, poi domani si fa sul serio veramente in terreno italiano. Intanto ieri Magnier, questo francese di cui si sentirà parlare molto anche nei prossimi anni, ha ancora purtroppo una volta rimontato su Milan e ha fatto la sua seconda tappa questo giro su tre, non male, sempre in volata, e peraltro è stato anche la prima maglia rosa.
1: Grazie sempre Ugo Scali, al lunedì prossimo, buona giornata. E grazie a voi per averci seguito, torniamo alle 7 puntuali domani su Imbro 2000, vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a voi per l'ascolto e Daniele Caruso in regia.

0: suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In blu 2000 news.
1: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace, non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta Trump. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen, gli Houthi a Gaza, Hamas e in Libano Hezbollah. Ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre Trump è pronto a inviare i suoi emissari a Mosca, Putin disponibile a finire la guerra e a trattare con l'Europa. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, boccia però la proposta di Mosca di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di fare nomi al posto nostro, non è saggio, spiegando poi che Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone comunque una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare il quadro della situazione. Una cittadina francese risulta al momento positiva, la donna ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro a casa dopo l'evacuazione dalla nave MV Odius. Completamente asintomatici invece i quattro residenti in Italia che si trovavano a bordo della nave da crociera. Il ministro della cultura Giuli ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Lollobrigida cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos. Restano stazionarie le condizioni del 14enne che è stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressione è avvenuta a Napoli ad opera di un 15enne, poi bloccato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in zona Europa per il Como stasera, in campo la sfida tra Napoli e Bologna. È tutto, torniamo insieme con il flash delle 11.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Spazio ai nostri approfondimenti dedicati all'informazione locale e in particolare corredati di interviste. Oggi vi proponiamo quella di Diego Mecenaro, teologo e giornalista, che ieri ha chiuso gli incontri sul Cantico delle Creature, organizzati da Don Rino Ramaccioni in collaborazione con il Sermir di Recanati, il Sermit di Tolentino, AGESCI, Azione Cattolica Italiana, ACLI, Movimento Laudato Si, Movimento dei Focolari, Associazione Città per la Fraternità, sul tema San Francesco di Lupo, insieme per sconfiggere il bullismo. Ricordiamo che Mecenaro ha scritto anche un libro per ragazzi dal titolo Lo Smontabulli, che racconta la storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre bulletti indisponenti e le battutine delle due saputelle del primo banco, incontrando 75.000 studenti delle scuole italiane. L'intervista a Diego Mecenaro è stata realizzata dal nostro Simone Baroncia.
2: Abbiamo tratteggiato in questo anno che ricorda gli 800 anni della morte del santo, tra i tanti temi che si possono approfondire, forse questo è una novità, cioè rapportare Francesco a un tema che può sembrare solo dei nostri tempi, ma non lo è, cioè il bullismo. E l'abbiamo fatto proprio, come bene hai detto, in due modi: non solo Francesco che risolve un caso di bullismo, perché quel lupo di Gubbio è di fatto un bullo che tiene sotto scacco a lungo una città facendo del male e la città ne ha paura, lo emargina, ma Francesco ha anche subito come vittima il bullismo, proprio sempre in zona Gubbio, quando è stato assaltato da briganti che l'hanno malmenato fisicamente, bullismo fisico, buttato a terra, spintonato sulla neve, e anche verbalmente, preso in giro, stattene lì zotticone. Ecco, c'è una pedagogia, una saggezza francescana di azione intelligente, sorprendentemente intelligente, sia nel reagire come vittime di bullismo, sia di azione adulta assertiva di risolutori del bullismo. Sembrava che ci fosse in entrambi un problema, una fame nell'uno e un terrore negli altri, che avesse semplicemente bisogno di essere come una bolla rotto, scoppiato, tirando un filo di legame che sanasse la fame dell'uno e placasse il terrore degli altri, individuando cioè le cause che portano il bullo ad agire in maniera tale e andando a sanare queste, e quindi distinguendo la persona dal suo male, Francesco riesce a riconciliare queste due parti, e lo fa con anche una metodologia, oltre che un contenuto intelligente, che potrebbe avere un marchio quasi francescano di modo di fare, cioè prima prende il lupo da parte, non lo mette alla gogna davanti a tutti. E faccio notare come invece ai giorni d'oggi, quando qualcuno fa del male, è messo mediaticamente alla gogna e diventa il mostro e tutti si limitano a parlarne. Francesco invece lo fa a parte, non innescando questa situazione dopo la quale è difficile sanare il male, ma andando a vedere il male reale sanabile e mantenendolo sanabile a parte. Una volta ottenuto questo, e ovviamente se si uno che ha un male e lo sente individuato e ne vede la cura, è sciocco non accettare di percorrere quella pista, fa la stessa cosa con la controparte, cioè prospetta la chiave di soluzione, non il gusto, adesso si parla di Garlasco, fitti fitti da mesi e mesi perché c'è gusto di sentire le cose brutte. Francesco invece va direttamente alle cause senza amplificare a gogna mediatica il mostro, così facendo si mantiene la possibilità di sanare, altrimenti si creano dei muri, delle barriere talmente invalicabili che poi non c'è speranza di soluzione. E se noi parliamo di bullismo dei nostri piccoli, delle nuove generazioni, dobbiamo subito intuire e capire, se lo esaminiamo, che quello che loro fanno e sono è frutto di una società adulta, fatta in un certo modo, che non dà più regole, che ha abolito l'uso dell'imperativo, perché dare regole è come violentare le persone, mentre invece le diseleganze normali dei piccoli hanno bisogno di un mondo adulto che le fa evaporare, arginare, dire no, guarda, non si fa così, così, vedi, sì, poi ci sta male il tuo amico, eccetera. Invece si cresce senza nessuna trasmissione di valori e questo porta naturalmente a incancrenire quelle diseleganze che restano non solo tali, ma anzi diventano peggiori.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNP

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: Buongiorno amici maceratesi, amici marchigiani, ben ritrovati qui alle Marche che innovano. Io sono Giacomo Baldassari, oggi non c'è con me il mio solito compagno di viaggi, Alberto Montebello, impegnato momentaneamente in altre attività. Andiamo subito con lo stop orario di inizio, come facciamo sempre della nostra trasmissione. Sono le 10:16, saluto Gigliola in regia come sempre e siamo pronti per iniziare un altro inizio di settimana votato all'economia, un'altra settimana in cui, come diciamo sempre a livello anche regionale, le notizie, le buone notizie che le riguardano la crescita, quelle che riguardano le innovazioni, come sempre facciamo in questa trasmissione, sono tante. E mi piace partire proprio dalla presentazione a Macerata che si è svolta qualche giorno fa presso la splendida cornice degli antichi forni, proprio qua a Macerata, del progetto Social Valley. Si tratta di una nuova strategia territoriale che unisce 5 comuni della vallata del Potenza: Macerata, Monte Cassiano, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati. E nasce Social Valley con un obiettivo preciso: costruire un sistema territoriale integrato capace di coniugare inclusione sociale, innovazione, sostenibilità, ambiente e sviluppo locale, mettendo al centro le qualità della vita delle persone. È un progetto naturalmente approvato dalla Regione Marche, finanziato attraverso i fondi PR Marche FSR 2021-2027, PR Marche FSE 21-27. Chiaramente un progetto per il quale ringraziamo i suoi sostenitori, i suoi promotori per avercelo segnalato e li invitiamo a venirne a parlare qua in trasmissione nelle nostre prossime puntate proprio per un approfondimento. Social Valley nei prossimi 2 anni darà vita a una strategia basata su un percorso articolato di interventi che interessano diversi ambiti con un valore strategico per il territorio, dai servizi sociali all'ambiente, al verde urbano, dalla cultura al turismo, alle attività produttive e alle strutture ricettive basate su filiere locali. L'obiettivo è quello di rafforzare l'attrattività complessiva dell'area e migliorare concretamente le opportunità di vita, le opportunità di lavoro e di business e le relazioni fra cittadini e visitatori. Social Valley interpreta in modo nuovo il concetto di buon vivere, si legge nella nota degli organizzatori, non come semplice somma di servizi, ma come capacità di un territorio di offrire benessere diffuso, accessibilità, connessioni e opportunità. Quindi possiamo dire che l'innovazione, che è un po' il fil rouge che lega tutte quante le notizie che noi trattiamo e gli interventi di tutti gli ospiti che abbiamo qui da noi, come sempre in trasmissione o collegati in diretta telefonica o in presenza, è un'innovazione presente assolutamente anche proprio nel concetto di base del progetto Social Valley. Tra le linee di azione più rilevanti vi è il potenziamento dei servizi della rete delle infrastrutture sociali pensati per rispondere appunto ai bisogni dell'intera comunità territoriale. Un ruolo centrale avrà anche la valorizzazione, si legge nella nota di Social Valley, di cultura e turismo accessibile attraverso la costruzione di una serie di itinerari verdi e fruibili che collegheranno i borghi collinari fino alla costa, favorendo forme di modalità lenta ed un'esperienza turistica inclusiva. E questo era quello che ho voluto mettere stamattina a Fattor Comune, ho voluto condividere con voi ascoltatori riguardo appunto Social Valley. E siamo di nuovo qui in diretta, sono le 10:20 dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata e andiamo avanti con la nostra puntata. Chi volesse interagire con noi può farlo come sempre attraverso il numero telefonico 0733 23 75 75 o addirittura nella nostra WhatsApp line 393 108 23 e 89. E ci spostiamo adesso dal mondo del sociale, del turismo, dei servizi alle persone, a quello dei videogame, a quello per un pubblico più giovanile. Perché? Perché qualche giorno fa Rainbow e Maximum Entertainment, parliamo quindi della grande Rainbow, dell'ideatore, dell'idea di impresa avuta ormai diversi anni fa da Igino Straffi e che ha dato vita a tanti cartoni animati e a tanti franchise basati su personaggi ormai diventati noti a tutti perché i nostri bambini, nelle nostre famiglie li hanno portati in casa, come appunto le Winx. E dicevo appunto che Rainbow e Maximum Entertainment hanno annunciato qualche giorno fa l'arrivo di un videogioco per console che si chiama Winx Club The Magic ed è ispirato alla recente serie che è attualmente in onda da ottobre scorso su Rai e su Netflix in tutto il mondo. Quindi tornano le Winx, tornano le fatine un po' marchigiane ma ormai diventate internazionali appunto e conosciute da tutti i ragazzini e ragazzine in Italia e anche nel mondo dei videogiochi grazie a questa novità introdotta appunto da Rainbow nel mercato. Si tratta del videogioco che a distanza di circa 10 anni dal precedente torna disponibile in versione digitale per PlayStation 5, per Nintendo Switch, per PC tramite Steam, ma anche con un'altra versione sempre per PlayStation 5 e per Nintendo Switch presso tutti i rivenditori autorizzati nei territori Nord America, Australia e Zelanda. Il popolare franchise creato da Igino Straffi, si legge in una nota, è seguitissimo in tutto il mondo, torna quindi su console con un'altra avventura magica, no? Potremmo dire, dando nuova vita alle fatine come mai prima d'ora, grazie a un gioco che consente di passare da battaglie, enigmi da risolvere e addirittura dà la possibilità di giocare in modo cooperativo e di cambiare anche personaggio durante il gioco, quindi cambiare scegliendo una o l'altra fatina con cui si è scelto di giocare. Quindi un'altra grande novità da un'altra grande azienda del territorio e in attesa che arrivi l'ospite di questa mattina io vi lascio con la musica.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
5: E rieccoci qua in diretta dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata. Io sono sempre Giacomo Baldassari e queste sono le Marche che innovano, il nuovo format di questa radio che cerca di raccontare le buone pratiche del settore produttivo, ma non solo, del turismo, della ricerca, di dare valore a tutto ciò che è espressione del potenziale delle nostre marche, delle nostre persone, della nostra imprenditoria. E lo abbiamo fatto dopo una piccola pausa pubblicitaria, dopo una bella canzone, era musica di Ornella Vannoni dal passato, e in qualche modo è una canzone che mi dà un assist per annunciare il prossimo ospite, che nel frattempo è arrivato, è qua con me in studio, seduto a fianco a me, cuffia, microfono, tutto pronto. Do il benvenuto a Romano Franquelli, vicepresidente di Frenexport. Frenexport è un'azienda

0: di Porto Recanati, che si occupa di musica, è leader nel settore musicale, ma avremo modo di parlarne. Intanto gli diamo la parola e gli diamo il benvenuto. Ciao Romano, benvenuto.
1: Buongiorno a te Giacomo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie intanto di essere qua anche da parte dei nostri ascoltatori, degli ascoltatori di Radio Nuova Macerata, ben arrivato. Sono contento, molto contento di averti qua, perché la musica è qualche cosa che abita un po' nei cuori di noi marchigiani, di noi recanatesi. Tu sei recanatese, no? Questa è una cosa,
1: sì,
0: che possiamo,
1: sì,
0: dire, di nascita sei recanatese, anche se la sede dell'azienda è nella zona industriale di Porto Recanati, quindi molto vicino. Ho detto prima, 50 anni di expertise, 50 anni sul mercato del settore musicale. Ti abbiamo invitato qui perché la tua azienda è fresca di un riconoscimento importante, ma ne parleremo dopo. Aiutiamo i nostri ascoltatori in qualche modo a conoscere meglio la storia Fran Export, quindi a te la palla per raccontarci un po' com'è nata e nello specifico che cosa fate, di che cosa vi occupate.
1: Ti ringrazio molto, una storia molto lunga, come hai ricordato sono 50 anni, ricorrono quest'anno dalla fondazione che è avvenuta nel 76, la fondò mio padre, che tuttavia tuttora oggi è ancora in azienda. E la nostra storia iniziò negli anni 70, quando le Marche, la provincia di Macerata e di Ancona erano un distretto produttivo importantissimo a livello mondiale per gli strumenti musicali, se ci ricordiamo l'organo elettronico, ma anche le chitarre elettriche. C'era un'industria allora fiorente che esportava. In quel contesto mio padre aveva avuto delle esperienze nel settore e volle iniziare la propria attività. Iniziò con una sorta di quello che potremmo definire una trading company sul modello giapponese, cioè il lavoro consisteva nel coordinare le varie attività produttive, le varie industrie del territorio per poter consegnare su mercati esteri prodotti richiesti, i migliori prodotti selezionati e richiesti, esportati non solo in Europa ma addirittura negli Stati Uniti e in Giappone. Sì, sì, assolutamente sì. E poi qualcuno conoscerà la storia, purtroppo iniziò la concorrenza dei giapponesi, poi iniziò Taiwan, andando avanti con gli anni della Cina, quindi il nostro distretto non si seppe innovare, non si è saputo innovare, era un settore...
0: Scusami se ti interrompo, parliamo degli anni 70-80.
1: Qui iniziamo a parlare dell'inizio degli anni 80,
0: sì. Inizio anni 80,
1: declino, okay. Iniziò all'inizio degli anni 80 con l'introduzione del chip, diciamo, circuiti integrati, questo tipo di produzioni non trovarono investimenti nella nostra zona, che quindi si affidava ancora a progetti di tipo elettromeccanico, e lì i giapponesi praticamente con questa, possiamo chiamarla invenzione, riuscirono a conquistare i mercati mondiali, quindi lì fu il primo elemento forte di declino. E poi iniziò, sempre secondo me, perché il nostro distretto era fatto di gente con forte vocazione al lavoro, con forte impegno, però mancava di visione a lungo termine. Nasceva dalla grande ricostruzione del dopoguerra, nasceva dagli anni 60, dal boom economico, ma non aveva solide basi di progettazione, di comprensione del mercato, del futuro di lungo termine, quindi soffrì.
0: Eravamo come sempre, in parte come siamo rimasti, con un imprinting molto manifatturiero. Noi siamo anche un po', forse, per quella che è la nostra cultura, i nostri secoli, il nostro radicamento, anche le abitudini di tipo agricolo, di tipo contadino, per noi il lavoro è quello di fatica, è prima di tutto quello che parlo lato mano d'opera, è quello che si fa con le mani, è quello che si fa con il sudore, e quindi questo in qualche modo ha caratterizzato, anche non dico in bene o in male, però ha caratterizzato anche l'evoluzione di un settore nuovo come poteva essere, correggimi se sbaglio, quello della
1: sì,
0: progettazione.
1: Concordo, probabilmente in qualche caso è stato motivo di creazione di spunti di eccellenza, in altri casi ci ha penalizzato quando si trattava di ragionare su larga scala, di ragionare su progetti che avessero potuto garantire competitività internazionale. E quindi, terminato questo periodo, insomma, nell'arco di questo periodo l'azienda si trovò, la nostra azienda si trovò in difficoltà, dovette invertire il proprio sistema operativo. E cosa fece? Iniziò a collaborare con queste realtà orientali principalmente, ma anche, mi ricordo, la Germania era molto attiva nei rapporti con l'Oriente, perché in Italia non era così facile averne in quel periodo. Iniziò a introdurre sul mercato italiano queste innovazioni per quanto riguarda più che altro gli strumenti musicali in quel periodo, e andò avanti così per tutti gli anni 80. Il mercato in Italia era fiorente, il mercato interno, perché in Italia ci sono un sacco di musicisti, c'è tanta arte, c'è tanta voglia di musica, ci sono tante manifestazioni, e quindi poté prosperare l'azienda, poté crescere con questo, e durò anche negli anni 90, devo dire, non solo negli anni 80. Negli anni 2000 invece si cominciò a vedere una certa stanchezza, potrei dire, del mercato interno, e anche il tipo di concorrenza nel nostro settore, credo anche negli altri, ma io mi limito a parlare del nostro settore, è cambiata radicalmente con l'ingresso soprattutto dei concorrenti cinesi, ma anche con la digitalizzazione, col cambiamento delle abitudini di acquisto. Quindi noi siamo riusciti a fortunatamente a pensare questo con anticipo, abbiamo creato tre nostri brand proprietari
0: che integrano e danno ulteriore valore anche a livello di immagine, mi permetto di dire, al nome di Fren Export a livello nazionale ma anche nel territorio.
1: Assolutamente sì, noi questi sono assolutamente sistemi e prodotti progettati qui nelle Marche, che noi facciamo produrre su commessa, su nostra commessa. Possono essere prodotti in Asia, ma possono prodotti a volte anche in Europa, speriamo sempre di più anche in Italia, quindi questo ci dà la possibilità di essere presenti direttamente sul mercato, di affacciarci direttamente presso gli utilizzatori finali dei prodotti, e quindi di controllare la filiera, che oggi è fondamentale, altrimenti sarebbe molto difficile competere. Con questa intuizione e con tante conoscenze, tante relazioni che abbiamo fatto nel corso dei decenni, riusciamo oggi anche a esportarli nell'Unione Europea, ma anche in paesi extraeuropei, questi stessi prodotti.
0: Però, se ho capito bene, invece i marchi che vengono commercializzati soltanto rimangono anche magari come piccola parte, come piccola incidenza sul fatturato di Fren Export, giusto?
1: Assolutamente, allora diciamo che è un fatturato molto è composto da varie parti, da vari componenti. C'è una parte esportazione, oggi noi esportiamo il 30% del nostro fatturato, ed è fatto dai prodotti al nostro brand. A questo affianchiamo degli accordi di distribuzione per l'Italia, ma non solo, spesso anche per la Spagna e altri paesi, diciamo, che possono essere considerati nel bacino balcanico, sì, o comunque EMEA, di brand importanti come Pioneer DJ o Alfa Teta, quindi siamo anche in quel settore lì. Poi ho tralasciato, diciamo, per riassumere velocemente, che l'azienda partì dagli strumenti musicali, nel corso di decenni sono stati affiancati altri segmenti di mercato come i sistemi audio professionali, sia per situazioni live, concerti, quindi settore entertainment, ma anche settore installazione. Recentemente abbiamo aggiunto anche il video professionale, quindi
0: ecco, questo è interessante, qui siamo
1: per show e anche per
0: in una radio, quindi
1: anche materiale per le radio, sì. Assolutamente.
0: Hai anticipato la domanda che ti stavo infatti per fare, perché partito dagli strumenti musicali sono arrivate, proprio perché qui si parla di innovazione, mi piace sottolinearlo, degli allargamenti innovativi, quindi sono arrivati altri prodotti, avete allargato a settori, come dire, borderline, a prodotti o a servizi borderline.
1: Sì, erano dei abbiamo cercato di fare questa espansione in settori che comunque presentavano un punto di tangenza con il nostro settore originario.
0: Certo.
1: E piano piano, affiancando le risorse che conoscevano un po' questi settori, è stata una grande fatica, tuttora in essere, non è nulla di scontato, bisogna continuare a lavorare tutti i giorni. Siamo riusciti a acquisire alcune competenze anche in questi altri segmenti, per alcuni siamo partiti da oltre 10-15 anni, per altri da 5-6 anni, però ecco, questo è stato quello che all'azienda ha consentito di continuare ad andare avanti, altrimenti se fosse rimasta il business originario sarebbe probabilmente oggi molto in difficoltà, essendo il settore originario di strumenti musicali un settore molto stazionario che non riesce a crescere, anzi purtroppo negli ultimi anni abbiamo
0: molto
1: visto
0: statico.
1: La parte amatoriale delle persone che si avvicinano a suonare gli strumenti musicali che sta un po' in ribasso, quindi siamo molto preoccupati. Io faccio parte anche della DISMA, che è l'Associazione Nazionale degli Importatori e Distributori di Strumenti Musicali. Facciamo campagne attive per spingere la gente a fare musica, a suonare gli strumenti musicali, perché c'è un grande bisogno.
0: Questa è una cosa bella, soprattutto se questa voce, questo grido parte comunque da un'azienda che vive, che ha sede in un territorio come il nostro, dove sono tante anche le scuole di musiche private, ma numericamente sono anche tanti gli allievi dei conservatori.
1: Assolutamente, c'è la parte dei conservatori, quindi dei futuri professionisti, e lì c'è una grande attenzione. Occorre che le istituzioni continuino a investire su quella che è la cultura, che è una tradizione straordinaria della nostra regione. Serve anche che le istituzioni aiutino a mettere in atto campagne per persuadere le persone a suonare. Non parlo di professionisti, parlo di qualsiasi persona, veramente dai 3 anni fino ai 110, perché la musica fa bene, è stato dimostrato scientificamente. Fare musica fa bene alla salute, migliora anche la persona, migliora la cultura della persona, migliora la sua salute psicofisica, il rapporto con gli altri, quindi è fondamentale suonare uno strumento musicale, è molto molto importante.
0: Addirittura c'è uno studio recente italo-americano che attesta la validità della musica a livello terapeutico, soprattutto nelle persone anziane, per contenere quella che è la degenerazione delle malattie neurocognitive. Quindi la musica può fare veramente veramente tanto tanto. Dicevamo all'inizio, tu sei qui, intanto grazie per questa presentazione, e lo dico anche da parte dei tanti ascoltatori nella provincia, ma in tutte le Marche, perché tu sai, noi siamo una radio comunque ascoltata in tutte le Marche.
1: Grazie a te per l'invito.
0: E sei qui perché poco tempo fa in America, poi lo lascio a te tutti quanti i dettagli, hai ritirato con tuo fratello Daniele, che è direttore generale dell'azienda, il NAM Milestone Award, che nel vostro settore è una sorta di piccolo grande Oscar. Che cos'è, ma soprattutto che cosa premia questo riconoscimento?
1: Per noi è stata una grande soddisfazione. Il premio è avvenuto in corrispondenza del nostro 50° anniversario. Il NAM è probabilmente, anzi sicuramente, l'istituzione, l'associazione privata più importante del mondo, è americana, e ha il compito, come prima ho parlato di DISMA, di promuovere la musica tra le persone. Questo premio per noi è molto importante perché è stato dato, è stato riconosciuto che Fren Export ha fatto parte della scena per quello che è stato possibile, ecco, riconoscendo ovviamente le nostre dimensioni. Non siamo una multinazionale, ma abbiamo fatto parte della scena mondiale nell'ambito dello strumento musicale. Abbiamo delle relazioni in tutto il mondo, relazioni che ancora oggi sono vive, non per forza di tipo economico, comunque di business. Abbiamo anche delle persone che stimiamo molto, che sono stati i nostri clienti, i nostri fornitori, nostri partner, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Non è un premio che abbiamo chiesto, comunque al quale siamo candidati, siamo stati contattati per riceverlo. Ci ha fatto molto piacere perché significa che nel mondo qualcuno pensa anche a noi, quindi penso è una grande soddisfazione dopo tanto lavoro, tanta fatica fatta da mio padre, da me, a mio fratello, da tutti i nostri dipendenti. Ti senti un po' appagato, appaga più questo che altre cose. Per quanto mi riguarda, sono marchigiano, siamo abituati a lavorare molto a testa bassa, non frequentiamo salotti o eventi, dovremmo farlo di più, invece siamo sempre concentrati sul nostro lavoro, e quando qualcuno si accorge che hai fatto qualcosa di buono ti fa molto piacere.
0: E allora grazie ancora di più di aver trovato questa mezz'ora, questa piccola mezz'ora, per staccarti dal tuo ufficio, per staccarti dalle tante cose che hai, e venire a raccontarci Fren Export qua negli studi. Dicevamo, dagli Stati Uniti, poi quasi per direttissima a Rimini per il MIR, dove in una vostra nota leggo che Fren Export si è riaffermata protagonista nel panorama dell'illuminazione professionale e dei sistemi audio integrati. Quindi da un premio dato per le vostre capacità musicali, che è un po' il core business da cui tutto è partito, ai servizi e i prodotti esposti a Rimini in questa fiera importante, e dove invece andiamo a toccare audio integrato e illuminazione professionale, qualche cosa che è venuta dopo e che è frutto della vostra evoluzione.
1: Esattamente, gli strumenti musicali sono le nostre origini, il premio viene per ciò che è stato, i decenni che sono stati. Questi sistemi di cui hai parlato sono, insieme anche agli strumenti musicali che comunque continuiamo a portare avanti, questi sistemi sono il nostro futuro e dove noi prevediamo di crescere di più. Quello che abbiamo fatto lì nell'occasione del MIR di Rimini, che abbiamo fatto anche a Lise, a Barcellona quest'anno e nelle edizioni precedenti, è di mostrarci al mercato, agli operatori professionali, come possibili partner che forniscono non solo prodotti, ma forniscono sistemi, forniscono progettazione e più in generale forniscono anche consulenza, avendo comunque dell'esperienza ormai maturata in questo settore, sappiamo cosa può servire a un determinato cliente in un determinato paese, in un determinato momento, per una serie di attività che deve portare avanti. Quindi la sfida è questa, è una sfida molto lunga, c'è concorrenza ovviamente, ci sono delle aziende molto mature in questo settore, c'è uno stravolgimento adesso perché vediamo delle aziende asiatiche, specialmente cinesi, molto aggressive, che si stanno proponendo sul mercato, ma noi cercheremo di ritagliarci la nostra fetta di mercato proponendo questi sistemi, questi servizi, ma anche la nostra persona come valore aggiunto.
0: C'è una domanda fra quelle arrivate nella nostra WhatsApp line al 393 108 23 89, una domanda per te, c'è Sabrina, un'ascoltatrice, ci chiede una cosa interessante: ma secondo lei, quindi secondo te, Fren Export, se avesse avuto per assurdo una sede non nelle Marche, sarebbe sempre diventata Fren Export se non fossi stato così ancorato al territorio?
1: Io ringrazio Sabrina per questa domanda. Io penso di no, perché quello che siamo oggi, quello che siamo stati, è fortemente legato al territorio, perché nel nostro territorio c'è un modo di pensare, un modo di vivere, un modo di fare impresa e anche attività di altro tipo, associazionismo, qualsiasi cosa, che è particolare, non è ritrovabile in nessun altro contesto, né in Italia né in altri paesi. Quindi questa è una nostra specificità che forse non ne ho parlato bene in questi pochi minuti, ma è un elemento fondamentale che modella le nostre imprese marchigiane e le rende uniche. È un qualcosa su cui noi tutti dovremo puntare per il futuro della nostra regione, per il futuro delle nostre province, non solo per l'azienda, ma per presentarci al mondo come comunità veramente unica, veramente positiva, gente laboriosa, gente concreta, gente che non si dà mai per vinta, e abbiamo delle qualità molto importanti, gente che pensa, gente che partecipa alle discussioni, che ha opinioni diverse,
0: gente che studia e che mette in pratica.
1: Esattamente, quindi dovremmo, sia le istituzioni ma tutti noi dovremmo andare fieri e valorizzare sempre di più questi aspetti.
0: Sono d'accordo con te personalmente, mi piace anche sottolineare che ormai da qualche anno ho sentito più volte il nostro primo ministro, presidente del Consiglio Meloni, parlare di modello Marche, proprio per raggruppare in un'unica espressione tutte queste qualità che, con un pizzico di poca modestia, però mi piace dire che noi marchigiani abbiamo. Prima di salutarci e di concludere, voglio farti una domanda un po' più di largo respiro. L'attuale congiuntura medio orientale, la chiusura, riapertura, le varie vicende nello stretto di Hormuz, come secondo te stanno impattando e come potranno impattare per i prossimi anni per un'azienda come la vostra?
1: Io penso che sia per un'azienda come la nostra che per altre va fatta un'attenta valutazione su quello che sta accadendo. Sicuramente ci saranno delle ripercussioni, quindi gli appelli che si sentono un po' alla TV o sui social, che non accadrà nulla, che tutto è a posto, che tutto è risolto, sono sicuramente un po' superficiali. Qualcosa accadrà, non accadrà però secondo me nulla di catastrofico. Occorrerà assolutamente fare molta attenzione a come evolve la situazione e le istituzioni, le imprese, la politica dovranno studiare attentamente, preparare degli scenari possibili per adeguarci al mondo che sarà un pochino diverso. Sarà un pochino diverso, ma questo non crea solamente, non c'è solamente il rischio che crei problemi, potrebbe creare anche delle opportunità interessantissime.
0: E come? Questa esplodi in poco tempo un contenuto molto significativo.
1: Ma ne sono convinto, perché se guardiamo quello che sta accadendo, ci sono degli stravolgimenti geopolitici che non avvenivano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è una sorta di piccola crisi, se vogliamo, con gli Stati Uniti, c'è il problema della Russia. Quindi alcuni equilibri stanno cambiando. L'Italia, l'Europa, nella quale io credo molto, deve assumere un ruolo importante per se stessa e si deve porre anche come elemento che può dare un contributo fondamentale al riassetto dell'ordine mondiale, economico, politico, perché dobbiamo dimenticare che un mondo pacifico, un mondo che dove i conflitti sono ridotti al minimo o si lavora comunque per estinguerli, è un mondo più ricco per tutti, per chi produce, per continenti ormai votati alla produzione manifatturiera come l'Asia, per paesi dove il consumo è un po' più spinto come gli Stati Uniti e l'Europa, che si trovano in una posizione intermedia. Quindi non è compito mio, ovviamente ci sono degli esperti che seguiranno l'evoluzione, ma credo che riuscendo a cercare di interpretare il futuro, commettendo meno errori possibili, sarà la chiave vincente per noi tutti.
0: E io ti ringrazio di questa analisi, che mi piace dire che è un'analisi, che è una capacità analitica che può misurare, che può ottenere, che può guadagnare solo chi si allena a lavorare su vari scenari internazionali, come fanno gli imprenditori, tanti imprenditori nel nostro territorio. Grazie a Romano Franquelli, vicepresidente di Fenexport, per essere stato con noi. Grazie a Gigliola in regia, un saluto a tutti voi e grazie anche a voi per essere stati qui, per aver seguito Le Marche che innovano. E come dico sempre, viva le cose fatte con il cuore.

0: In blu 2000 news.
1: Resta alta l'attenzione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. A stretto giro le parole di Teheran: il nostro piano è generoso e razionale. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe, dice, anche il crollo dei gruppi alleati. Al Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea sul tavolo anche l'accordo politico sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti in Cisgiordania. E nuovi raid israeliani in Libano, dove la tregua resta ormai solo sulla carta. Gli aerei di Tel Aviv hanno colpito la città di Abba, 2 i morti, 5 i feriti. Anche ieri l'IDF ha bombardato posizioni nella zona meridionale del paese. Un riservista israeliano è rimasto ucciso in un attacco di droni di Hezbollah nel nord di Israele. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa. La conferma del Ministero della Salute, che predispone una circolare a regioni e uffici di frontiera, una cittadina francese, è positiva dopo l'evacuazione dalla nave Ondius. Completamente asintomatici invece i nostri 4 connazionali. Un agente della Guardia Civile spagnola di 62 anni è morto a Tenerife a causa di un infarto mentre lavorava allo sbarco e al rimpatrio dei passeggeri. Ancora vittime di incidenti stradali, 2 ragazzi di 22 anni sono morti ieri sera a Roma. Lo scontro è avvenuto nel quadrante sud della capitale. 2 giovani erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. Da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ministro della Cultura Giuli ha ieri azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni, attaccano le opposizioni, la maggioranza è nel caos. Il presidente Mattarella, mentre andiamo in onda, assiste a Milano, nella sede della fondazione di Renzo Piano, ad una lezione del senatore a vita sull'arte del costruire, alla presenza di circa 20 studenti. Dopo il Presidente della Repubblica raggiungerà intorno alle 12 la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: siamo arrivati con il nostro appuntamento dopo la domenica e Simonetta è qui con me e amici qua ascoltiamo, sentisela oggi cosa ci dirà Simonetta.
1: Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, prima della sigla leggerò un brano. Sì, anche quando ci buttiamo via per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa il posto è più invivibile e piangi e non lo sai che cosa vuoi, credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via d'uscita, c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è irraggiungibile, e anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida, è la nostra dignità, la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende l'aldilà. Quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. Anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nostra malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai. È la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. È la volontà più fragile e infinita, la nostra dignità è la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, ma che lotta tutti i giorni insieme a noi finché non finirà. Quando sentirai la forza è dentro di noi che afferra le tue dita, amore mio, prima o poi la riconoscerai, la sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé, che sussurra intenerita, guarda ancora quanta vita c'è.
0: Abbiamo sentito, per cominciare appunto oggi da il lunedì, abbiamo cominciato con la nostra vita, che non è sempre, no?
1: Rose e fiori. Dici, ecco. Adesso ascoltiamo la sigla.
0: La sigla? Ah, ascoltiamo la sigla allora. Vediamo un po'.

0: sì, abbiamo sentito La Vita, addirittura anche con la canzone che abbiamo ascoltato. Allora, Simonetta, ma è così dura questa...
1: Allora, io prima l'ho declamata, diciamo, no? E poi l'abbiamo ascoltata. È la canzone del 1992 di Paolo Vallesi. Era arrivato terzo al Festival di Sanremo. Primo arrivò Luca Barbarossa con Portami a ballare. Secondo Gli uomini non cambiano di Mia Martini.
0: Ecco.
1: E lui La forza della vita, scritta con Beppe Dati, che è un paroliere. Poi qui abbiamo ascoltato Vallesi insieme a Gianni Morandi, perché dopo 30 anni della sua scrittura, questa canzone scritta nel 1992, dopo 30 anni la cantò insieme a Gianni Morandi. Quindi noi abbiamo ascoltato la versione di Gianni Morandi con Paolo Vallesi, e effettivamente è cantata alla grande, cantata benissimo. Apro questa oretta proprio su questo, La forza della vita. Io sono d'accordo con questa canzone, perché in noi c'è questa forza, ma a volte
0: c'è la forza, noi dobbiamo avere
1: sì, anche quando si sta poco bene. Infatti adesso la voglio dedicare a tutti coloro che stanno anche male, che stanno in ospedale, che ci stanno ascoltando. Dentro noi c'è questa forza della vita che dobbiamo ascoltare, no? E farla nostra. Non sono d'accordo con una frase, Nazareno.
0: Vediamo.
1: Allora, dice: la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità. Invece per me bisogna chiedersi, bisogna farsi questa domanda: cos'è l'eternità? Perché altrimenti, come dice questa canzone, alla fine tutto finirà. Quindi finché non che siamo su questa terra, poi tutto finirà. Però che non si chiede mai cos'è l'eternità, secondo me, io questa frase non l'avrei messa in questa canzone, perché comunque non puoi non farti queste domande. Poi magari le risposte sono le più disparate, oppure dobbiamo andare alla ricerca di questa risposta. Che...
0: Però... Secondo te perché ci ha messo questa frase?
1: Secondo me, non lo so, bisognerebbe sentire il paroliere, perché più che altro, vabbè, Paolo Vallesi ha fatto un po' più la musica.
0: Beh, c'è anche da dire
1: una
0: cosa.
1: Non lo so perché non si chiede mai, perché magari... Non lo so, sono delle domande forti, ultime, che oggi non se ne parla più, non lo so perché, non ha messo.
0: No, ma ognuno di noi poi, insomma, qualche cosa la vede così, la vede un po' l'altra volta, in altro modo, insomma, anche tutti quanti siamo uguali, ecco.
1: Quindi... Sì, perché comunque io credo che la forza della vita ce l'hai anche se c'hai una prospettiva di eternità, se no ti lasci anche andare, tanto tutto finisce. La penso un po' così, però ecco, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e sa darci delle delucidazioni in merito, sarebbe meglio. Però
0: potete chiamarci.
1: Però io questa frase,
0: ma gli dico il numero 0733
1: ecco.
0: 23 75 75, se volete dire qualcosa, lo possiamo poi far sentire.
1: Certo. Allora adesso continuiamo, perché la forza della vita ce l'ha avuta questo Eric. Chi è Eric?
0: Eric.
1: Allora, Eric, allora il cognome è inglese, quindi questo mio inglese casalingo dirà che si chiama Eric Wellenmeyer. Wellenmeyer. D'ora in poi lo chiamerò solo Eric, perché altrimenti ecco. Allora, è soprannominato l'uomo ragno.
0: L'uomo ragno, addirittura.
1: Sì, ha circa 57-58 anni ed è un alpinista non vedente del Colorado.
0: Ah, per questo è bravo,
1: okay? Ecco. Si può, sì, può sembrare strano, ma si tratta proprio di un cieco che scala le montagne.
0: E la peppa.
1: È nato il 23 settembre 1968 a Princeton, nel New Jersey. A soli 3 anni gli venne diagnosticata la retinoschisi, che appunto è una patologia oculare della retina. E dopo poco tempo Eric diventò completamente cieco. All'età di 4 anni Eric e la sua famiglia si trasferirono a Coral Gables in Florida, e nel 75 a Hong Kong, dove Eric frequentò la Hong Kong International School. Non voleva utilizzare la tavoletta Braille perché probabilmente in adolescenza non riusciva ad accettare lo stato di cose e si aggrappava alla sua vita precedente nel mondo vedente. Al suo ritorno in America, Eric e la sua famiglia si stabilirono nel Connecticut, che è uno stato degli USA, dove frequentò la Weston High School. All'età di 16 anni iniziò a usare un cane guida. E con molto coraggio cominciò a provare un po' alla volta ad arrampicarsi sulla roccia, avvalendosi del tatto e valorizzando al massimo il contatto con la natura, i suoni, le forme, la qualità della pietra, per trovare la presa giusta con mani e piedi. Man mano scoprì di essere un buon scalatore, nonostante la sua disabilità. Ecco perché viene soprannominato l'uomo ragno. Cominciò un sereno cammino di accettazione e dopo questi successi raggiunti con la forza della sua volontà, si sentì fortemente incoraggiato ad andare avanti in un cammino di accettazione che lo ha portato ad impegnarsi sempre di più e in molti fronti anche sul versante dello studio, laureandosi con una doppia specializzazione in inglese e comunicazione. Divenne insegnante di scuola media alla Phoenix Country Day School, dove incontrò il suo collega insegnante e la sua futura moglie, Ellie Rives. Eric è anche un atleta, avventuriero, autore di diversi libri, attivista e oratore motivazionale. Il primo cieco in assoluto a raggiungere la cima del Monte Everest nazionale, Nazareno. La cima del Monte Everest il 25 maggio del 2001. Per questa insolita impresa è stato valorizzato con una pubblicazione sulla copertina del Time Magazine. Ha anche fatto tantissime altre scalate senza mai fermarsi. La cecità per Eric non ha più rappresentato un limite. La vive semplicemente come un nuovo modo di essere, un'opportunità per esplorare il mondo in modo diverso, non meno bello e appagante rispetto a chi vede. Questa sua filosofia di vita, unita alla passione per l'alpinismo, lo ha portato sulle montagne più alte del mondo, sempre più in alto. Da allora non si è più fermato e ha realizzato anche un programma No Barriere, concepito proprio per aiutare gli altri a superare i limiti legati alle disabilità. Quando gli è stato chiesto come fosse riuscita a scalare l'Everest, Eric ha risposto: «Ho continuato a pensare, rimani concentrato. Non lasciarti cogliere dal dubbio, dalla paura o dalla frustrazione». Ancor più importante, si diceva, ogni giorno fai un passo alla volta. Chissà quanti come Eric incontrano difficoltà nella vita, vedenti e non vedenti, eppure da lui riceviamo una conferma: tutto è possibile per chi non si arrende e soprattutto prova ad andare oltre i suoi limiti, sforzandosi però di accettarli e includerli nella sua vita, convivendoci serenamente. Senza un cammino di accettazione, difficilmente Eric avrebbe fatto anche un solo passo nella sua vita. Il primo passo si può fare solo dopo aver accettato e riflettuto su se stessi e sulle proprie potenzialità, esaminando il campo in cui muoversi, sapendo bene dove si vuole andare e dove è possibile andare. Pure noi potremo incontrare ostacoli che ci frenano, oppure trovare delle scuse che motivino il nostro disimpegno o la nostra rassegnazione. Ci sarà utile quando incomberà la tentazione di giustificare il nostro disimpegno o i nostri fallimenti, guardare ad Eric e a tanti come lui che, in diverso modo, senza vedere o senza una totale efficienza fisica, hanno raggiunto ciò che molti considerano impossibile, semplicemente continuando a mettere un piede davanti all'altro, piano piano. C'è un brano dei Filippesi 4:13 che dice: tutto posso in colui che mi dà la forza.
0: Questa è una bella cosa che ci dice di dire che noi tutti quanti, insomma, non è che uno dirà io cerco a questo, dico quell'altro, cose e cose su. Insomma, dobbiamo essere vedere o non vedere in situazioni che si ha, che facciamo, che possiamo fare. Certo, è anche vero che non tutti magari ha la possibilità, il modo di farlo, eccetera, eccetera. Però se uno può fare qualcosa, lo deve vedere, lo deve cercare e deve in qualche modo farlo anche lui. Ecco.
1: Io cerco questi testimoni perché sono testimoni in carne e ossa, non è che sono degli UFO o dei ecco, qualcuno che c'è nella vita, no? Che magari sono chiamati proprio testimoni perché comunque ti danno una via d'uscita, no? Cioè, hanno trovato una via d'uscita nella loro vita, come per dire c'è sempre una via d'uscita per tutti.
0: Sì, sì, no, quello sicuramente. E questo soprattutto va da quelli che dicono: ma io non so cosa posso fare, non lo so. Ecco, cioè, uno può fare questo, magari fare anche una cosa, se non lo può fare una cosa non così forte, però qualcosa c'è, ecco.
1: Allora, io ho trovato anche una preghiera del non vedente che vorrei declamare qua, è molto bella. Preghiera del non vedente: Signore, pensami quando inizia una nuova giornata, ma per me è sempre notte. Fa che veda in te la luce che risplende in ogni ora della mia vita. Signore, pensami quando i ricordi di ipovedente riaffiorano nel rimorso. Fa che non mi lasci trascinare dalla malinconia, ma siano di stimolo per vivere il presente. Signore, pensami quando le mie mani cercano vanamente oggetti che non trovano. Fa che io freni impazienza e amarezza. Signore, pensami quando il mio bastone bianco mi restituisce suoni che non identifico. Fa che i miei passi siano sempre sicuri e i percorsi privi di pericoli. Signore, pensami quando dipingo con l'immaginazione il sorriso di un amico, un bel paesaggio, la vivacità di un bambino che cresce. Fa che questi frutti della mia fantasia siano i più reali possibili. Signore, pensami quando mi perdo tra i comandi della sintesi vocale e mi sorprendo dall'apparire di messaggi d'errore che stento a gestire. Fa che il mio computer sia sempre efficiente affinché io possa lavorare serenamente per testimoniare con la vita che si può fare. Signore, pensami quando il mondo intorno a me corre frenetico. Fa che mi veda, non lo faccia con occhi superficiali, indifferenti, ma riconosca in me una preziosa risorsa e la dignità propria di ogni persona. Signore, pensami quando la vita rallenta, quando sto male, quando le ore non vogliono più passare. Fa che anche in quel tempo di prova non smarrisca mai la dedizione alla preghiera. Signore, pensami quando nel vespro si intona il lucernario, le cui parole mi commuovono sempre perché sembrano scritte apposta per me. Oh Dio, tu sei la mia luce, Dio mio, rischiara le mie tenebre.
0: E qua abbiamo un'altra bellissima cosa, cioè il parlare al Signore, che con cui sicuramente lui avrà tante cose, ecco. E questo è bello perché parecchi lo fanno, lo fanno, e è bello che dal cielo tutti possono dire: Signore, aiutami, sono io, sono qui, non posso, non riesco, eccetera eccetera. Quindi dopo, se molti magari non lo fa, o comunque vede che non sta bene, però c'è qualcuno qui in su che ci può dare qualcosa, per cui ci dà questo che tu hai detto, ci dà questa possibilità e noi lo abbiamo.

0: Allora, non so se facciamo la pubblicità, possiamo farla adesso e poi dopo.
1: No, adesso no, no, mi dice.
0: Adesso no, lo andiamo.
1: Allora va bene, così continuiamo. Questo è un brano combattente del 2016 che dà il titolo all'album. Album di Fiorella Mannoia, che appunto affronta il tema della forza interiore e della rinascita. Allora, questo brano che canta Fiorella Mannoia, la musica è di Federica Abbate. Federica Abbate è una giovane che sta scrivendo tante canzoni, è una buona compositrice e anche autrice. Non a caso è una delle autrici della canzone che ha vinto a Sanremo, Sal Da Vinci. Pensa un po', c'è Federica Abbate in mezzo. Il testo lo sai di chi è? È di Cheope.
0: Cheope.
1: Dice, ma chi è questo?
0: Chi è Cheope?
1: Guarda un po', è il figlio di Mogol. Mi piace molto capire chi sono gli autori, capisci? Perché comunque non vengono mai detti, se non a Sanremo tante volte, no? Che si dice il brano di autore di... Perché se no rimangono sempre indietro. E allora, questo è il figlio di Mogol, che si chiama Alfredo Rapetti Mogol, e ed è soprannominato appunto, col suo nome si fa chiamare Cheope. Allora, tutti combattiamo, no, Nazareno? Per un'idea, un amore, un'ingiustizia, un traguardo. In generale, perché si lotta, perché si combatte? Per il diritto di essere felici. È la stessa Fiorella Mannoia a spiegare il messaggio del suo album. Sembra voler raccontare il processo di cambiamento che può avvenire comunque con la maturità acquisita negli anni. Infatti c'è una frase che dice: mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli. E questo succede anche un po' a noi, con l'età diciamo che diventiamo anche un po' più tolleranti. È la bellezza di lottare per qualcosa in cui si crede, perché chi non

0: lotta per qualcosa già comunque perso. Nella vita bisogna lottare sempre. La vita è un combattimento. Soprattutto quando vedi trascurati i tuoi diritti, quando non ce la fai, quando non ti accetti come sei, non riesci a guardare in faccia la realtà. Di certo un atteggiamento sereno di accettazione di sé, un po' come ha fatto Eric, è la premessa per avviare un percorso di rinascita. La canzone è un incoraggiamento a combattere, a lavorare su se stessi, per un continuo lavoro di accettazione e miglioramento. C'è una frase che dice: per chi mi ha veramente amato. Non si può combattere solo per un senso di giustizia, per tutto quello che è giusto. La vita finirebbe con l'avere una spinta sindacalistica, no? Un orientamento rivendicatore che alla lunga stanca. Si può combattere se ci si sente amati, veramente amati e accettati. Le persone che si sentono amati affrontano tutto con serenità e amano a loro volta. È nell'amore per gli altri e per Dio che si possono trovare gli strumenti per un lavoro su se stessi, per l'accettazione di sé, per il combattimento e il cambiamento.
1: Quindi se voi avete persone che non vi vogliono bene, è perché voi non gli volete bene. Questo potrebbe essere quello che tu dici, fa vedere questo, che certo se uno con gli altri non è un po', diciamo così, amico, è piccolo o forte, però questi si infuriano pure, ecco. Perciò non diciamo sempre agli altri le cose quando vanno male, è noi che facciamo, ecco. Quindi quello che ci hai detto è per tutti, e se vediamo qualcuno un po' strano, sentiamo, poi ho detto anche lui forse ha avuto qualcuno che non lo ha visto per niente. Bene, andiamo
0: avanti. Allora andiamo avanti con un altro testimone. Oltre a Eric, che magari è in America, no? Ok. Adesso però questo testimone è italiano ed è deceduto il 1 maggio 2026. E si tratta di Alex Zanardi.
1: Vediamo che dice.
0: Allora, Alex Zanardi era nato a Bologna nell'ottobre del 66, ex pilota di Formula 1. Alex Zanardi rappresenta un modello per coloro i quali hanno ricevuto un cammino più tortuoso dalla propria vita ed è espressione di coraggio, altruismo e amore. Il suo rapporto intenso con la fede cattolica emerge grazie a un'intervista pubblicata dal settimanale A Sua Immagine nel novembre 2013. Dove il campione bolognese ha letteralmente aperto il suo cuore parlando con semplicità, serenità e gioia della sua fede cattolica. Il concetto di fede che esprime l'ex pilota automobilistico ha un significato molto intenso, quasi intimo. Credere che in noi c'è una coscienza e un pezzo di Dio che Lui ci ha donato. La fede è sicuramente il bene più prezioso che mi hanno lasciato i miei genitori, ha detto. Eppure lo stesso Zanardi ha rivelato che c'è stato un momento in cui ha sentito più forte la mano di Dio nella sua vita. L'episodio risale a 45 giorni dall'incidente avvenuto nel 2001, quando un grave scontro in pista gli costò l'amputazione di entrambe le gambe, e una volta dimesso dall'ospedale la moglie fu ricoverata d'urgenza per un'ernia. Quella notte Zanardi si trovò da solo in casa con il figlio sofferente per una grave otite. «Stavo per arrendermi e mi sono rivolta al Signore», ha affermato Zanardi, chiedendo aiuto per superare quella prova. In pochi minuti il suo bimbo si addormentò e il giorno dopo la moglie Daniela fu operata con successo.
1: Bello, bello questo.
0: Bello, lui che si è trovato senza gambe con una moglie che stava male all'ospedale e il figlio, no, con l'otite. Pensa un po' che situazione.
1: È bello come molti fanno, e anche tu adesso, cioè dire questo, se lo si sa, se lo dicono chi è stato, eccetera, è bello perché noi sappiamo che c'è dal cielo chi ci guarda.
0: Pensa.
1: Ci guarda, e se poi noi chiediamo spesso e volentieri tutto quanto poi arriva, non sempre magari per tante cose, però per molti sicuramente sono e siamo aiutati in qualcosa.
0: Una fede semplice, quotidiana, quella raccontata da Alex Zanardi. Il campione stesso ammette di essere una persona che ama sorridere, nonostante quello che vi può essere capitato. In altre occasioni pubbliche ha poi affermato che quando qualcuno è maggiormente nel bisogno, la fede rappresenta l'aiuto più proficuo. Ha sempre pensato che Dio avesse problemi ben più grandi di cui occuparsi che non di Alex Zanardi. Riprendendo ancora l'intervista realizzata al periodico a sua immagine, ha confidato: «Se il Signore un giorno mi dicesse: bravo, hai lavorato bene, voglio esaudire un tuo desiderio, io lo riserverei per mio figlio, ma non per dargli chissà quale grazia, quanto per renderlo capace di rispettare sempre il prossimo. Occorre cercare di fare sempre le cose nel modo giusto, senza scorciatoie e senza inganni. Così si può trarre la massima soddisfazione anche a livello personale. Come padre poi sono imperfetto, Nicolò resta la mia vera gioia, è il figlio. Una vita sana, pura, di un uomo semplice, il suo essere papà e sportivo, è stato il giusto compromesso per ripartire e realizzare i nuovi obiettivi. Tutto questo ha riportato alle cronache gli aspetti di una vita vera da credente. Quando mi sono risvegliato senza gambe, ha affermato Zanardi, ho guardato la meta che era rimasta, non la metà che era andata persa. E così, dopo tanti sacrifici e altrettanti allenamenti, ho deciso di partecipare e vincere le Paralimpiadi alla guida di una handbike. Una frase sempre di Alex Zanardi: Dio è in noi e guardandoci dentro abbiamo la capacità di trovare ogni risposta, comprendendo cosa è giusto o sbagliato, senza dover necessariamente leggere un libro di religione o un codice di leggi. Un'altra frase che ho sentito durante il suo funerale è quella detta dal figlio, che Alex avrebbe detto: io per me non è importante se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, quello che devi guardare è la sete che tu hai dentro, ok? Ecco. Quanta sete hai dentro, no? Ecco, questo è Alex Zanardi.
1: Quindi questo dà delle cose che le persone, insomma, possono sapere, vedere qualcosa che gli aiuti, ecco, in qualche modo. Anche qui
0: penso che ormai dobbiamo attendere la pubblicità.
1: Allora, se c'è sta, noi la possiamo dare, vediamo un po' cosa ci dice. Non credo.
0: Sì, sì.
1: Sì? Bene.
2: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
2: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, pubblicità che appunto sappiamo e ci prepariamo a questo che ci dicono. Andiamo avanti allora.
0: Allora, andiamo avanti ascoltando una canzone.
1: Una canzone.
0: La storia siamo noi è inclusa nell'album Scacchi e Tarocchi di De Gregori del 1985.
1: E vai.
7: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: questa canzone è da mettere, secondo me, su un'antologia per farla studiare.
1: Sì, ma non siamo noi, siamo voi quelli, insomma.
0: Si parla a scuola di educazione civica, eccetera, se si parla ancora, non lo so.
1: Ecco.
0: E diciamo attualissima, io non l'ho letta perché comunque già la declama, cantandola la declama già Francesco De Gregori. Uh-huh. Al di là della concezione filosofica di storia come forza al di sopra degli individui che sembra emergere dal testo della canzone, De Gregori vuole sottolineare che a ogni livello la vita è raccontata e vissuta soprattutto dal popolo.
1: Dal popolo.
0: Dalla gente comune, dalla gente attiva che agisce e produce, e non soltanto da individui prescelti dal destino o da un'elite. I protagonisti quindi siamo tutti noi, ognuno con le sue possibilità, capacità e responsabilità.
1: E questa è una cosa molto importante, che è appunto non è facile. Uno lui dice, ah, è colpa di quello e quello di quell'altro, sì, eccetera, eccetera.
0: Qui, invece... sì, Nazareno, quando poi ti dicono, no? Anche noi lo diciamo, no? Tanto sono tutti uguali quelli che vanno su, tutti rubano alla stessa maniera, no?
1: Ecco, appunto.
0: Vabbè, anche io lo dico. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
1: Insomma, ognuno...
0: Te ne lavi le mani.
1: Sì.
0: Vabbè, tanto tutti ruba, vabbè.
1: Ognuno di noi può fare qualcosa, ecco. E se non lo fa, ecco qua che non è colpa degli altri.
0: Ha comunque perso, come diceva Fiorella Mannoia nella canzone,
1: ecco,
0: Combattente.
1: Le pare.
0: Guarda, qui ritorna ancora Gianni Morandi. Io l'altra volta si è parlato di Gianni Morandi con le sue canzoni, no? L'amore cambia la vita, il mio amico. Adesso, non volendo, guarda caso che è ritornato Gianni Morandi nella sigla di oggi, La forza della vita, e sta tornando anche adesso, perché questa canzone fu incisa anche da Gianni Morandi, e nessuno lo sa, nell'album Immagine Italiana. Adesso l'ascoltiamo anche da Gianni Morandi.
1: Molto, no?
0: Poi notiamo le differenze. Gianni Morandi, La storia siamo noi.
1: Eccolo qua. Vediamo questa canzone.
0: Sì, adesso la regia ce la fa ascoltare.

La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si

0: vedete come anche le canzoni ci aiutano a fare qualcosa di buono?
1: Sì, ecco. È vero. E non so se hai notato un po' la differenza tra l'interpretazione di De Gregori e Morandi?
0: Non proprio.
1: Beh, a questo testo un'interpretazione diversa. Probabilmente De Gregori l'ha scritta, quindi se la sente proprio sulla pelle, no? Quindi lo noti che è un po' più, chiamiamolo, combattente, così. E Gianni Morandi dà una interpretazione un po' più soft, diciamo, più tranquilla, ecco, più romantica. Beh, non so se è la parola giusta, però un momento più tranquilla.
0: Ma lui dice che bisogna fare qualcosa oppure?
1: Beh, no, questa l'ha cantata anche lui, come l'ha cantata De Gregori.
0: Ecco, quindi.
1: Allora, adesso c'è un brano finale che si intitola Rinascere.
0: Rinascere.
1: Rinascere, proprio la scena.
0: Vai.
1: Allora, mi è venuta in mente a me questa canzone, ma moltissimi anni fa, perché ecco, vi dico qualcosa di mio. Io negli anni 2006, 2007, 2008, fino al 2011, cioè, ho scritto tante canzoni. E tra queste canzoni Rinascere. Poi cos'è successo? Ho conosciuto tramite la mia attività lavorativa all'epoca un gruppo di amici che avevano un complesso e che si dilettavano ad arrangiare i brani. Allora a questo punto, conoscendoli così, mi hanno detto: guarda, perché non ci dai dei brani tuoi così li arrangiamo? Dico: vabbè, se non ci avete nient'altro da fare oppure se vi divertite così ve li do questi brani, no? E io gli avevo dato circa 14 brani e loro hanno realizzato un CD cantato logicamente da loro, e hanno realizzato questo CD di 14 brani miei. Certamente io sono stata tanto grata di questo. Nel 2010 hanno realizzato questo CD e sì, dopo circa 2 anni che avevo dato loro questi 14 brani, quindi neanche ci speravo più. Pure dicevo che gliene importa di questi brani. Questi era un gruppo di amici che cantavano le canzoni degli anni 60, 70. E quindi, che so, mi hanno dato veramente una grande soddisfazione, non solo, poi ho dato loro il titolo di questo CD che è Tranquitudine e Speranza. Diciamo che poi, vabbè, qui si apre un lungo discorso di questo titolo, comunque non è questa adesso la sede. Però come brano finale ho scelto, proprio perché il tema era un po' la forza della vita, la rinascita, le cadute, lo sviluppo, il noi, eccetera, ho scelto proprio questa Rinascere. Io non ho più incontrato questo gruppo di amici che avevano questo gruppo musicale. Però ecco, io qui, se qualcuno ascolta, non so, li vorrei salutare. Uno si chiama Andrea, Maurizio, Claudio, Alessio, Aldo, Giacomo, no, Giovanni non c'è. Quindi questi hanno realizzato questo CD sui testi e musica mia. Ecco, io vi ringrazio tuttora. L'hanno arrangiati anche bene, perché hanno usato il flauto traverso, il sax tenore, il sax soprano, il flauto dolce. Ci hanno messo 2 anni.
0: E,
1: sì, 2 anni hanno fatto. E beh, 14 brani, un buon lavoro, non è che stavano sempre dietro a me, ecco, diciamo. Però ecco, io quando me l'avevano detto non pensavo, dico, vabbè, ok. Però anche loro hanno detto che è stato un bel percorso anche per loro analizzare questi testi e la musica.
0: Facevo,
1: no, va bene, vorrei continuare, però quella volta avevo tanta più ispirazione di adesso. Allora, il brano finale che chiude quest'oretta è Rinascere.
0: Quindi noi ci salutiamo.
1: Ci salutiamo, sì, e salutiamo tutti i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e di ascoltarci.
0: Ma tante belle cose, quindi alla prossima volta con Simonetta, e adesso la canzone.
1: Vediamo.
0: Ciao a tutti.
1: Rinascere.
0: Canzone che arriva subito. Eccola qua. Vediamo.

nascere quando è già vecchio, disse Nicodemo al nostro Signore. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Continuò a dire Nicodemo al nostro Signore. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, è dall'alto che l'uomo deve rinascere.

Un americano al momento in Italia, sono 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente Mattarella dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico di Milano, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Una raccolta di firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per i senza tetto proposta da Giuseppe Tamburi, il padre di Giovanni, sedicenne rimasto ucciso nella strage di Crans-Montana. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza fissa dimora. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Benedetto, ha chiesto che il progetto venga sospeso. Nella terz'ultima giornata della Serie A il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince e in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto Champions, storica qualificazione in Europa per il Como. È tutto, torniamo alle 13:00.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: minuti, un libro.
1: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Selleri.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
3: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
4: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
2: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura. Qui siamo su Radio Nuova in Blu e siete in compagnia di Morena Oro come ogni giorno. Ogni giorno dedichiamo del tempo a un libro, a un'autrice, in questo caso Lauren Weisberger, che ha scritto questo bestseller all'inizio.

all'inizio degli anni 2000, Il diavolo veste Prada, ambientato nel mondo scintillante e un po' contorto, sicuramente dell'alta moda. I personaggi sono particolari, sicuramente accattivanti. Miranda Priestley su tutti, questa capo redattrice, direttrice di questa rivista Runway, dal carattere terribile, che sta vessando la protagonista di cui seguiamo le vicende, Andrea Sachs. Dove abbiamo lasciato Andrea? Andrea è reduce dall'ennesima vessazione da parte di Miranda, costretta a farsi in quattro per esaudire i suoi continui capricci e il suo modo di fare molto dispotico, al punto che la sua vita privata ne risente fortemente. Ha ritardato enormemente a un appuntamento che aveva con il suo fidanzato Alex e sembra di percepire che Alex cominci un po' ad accusare questo nuovo stile di vita della sua fidanzata, che è praticamente ormai irreperibile e sempre cronicamente in ritardo su tutto. Continuiamo la lettura.

0: Perché Alex se n'è andato? Domandò Lily inebetita. Ce l'ha con te? Probabile, sospirai stringendomi la sacca di tela al petto. Sono stata un verme ultimamente con lui. Andai al bar a chiedere il menù degli antipasti. Al mio ritorno, un tipo vestito in pieno stile Wall Street si era accoccolato sul divano accanto a Lily. Doveva essere sulla trentina, con un inizio di calvizie. Presi il cappotto di Lily e glielo lanciai. «Lily, vestiti, stiamo andando», dissi, guardando il tipo dritto negli occhi. Era basso e i pantaloni con le pants non snellivano la sua figura tracagnotta. Il fatto che la sua lingua si trovasse a 2 centimetri dall'orecchio della mia amica non contribuì a rendermelo simpatico. «Ehi, che fretta c'è?» chiese Wall Street Boy con voce lamentosa. «La tua amica e io stiamo facendo conoscenza!» Lily sorrise da un orecchio all'altro facendo di sì con la testa. Fece per prendere un sorso ma si accorse che il bicchiere era vuoto e lo posò un po' confusa. «Bene, ne sono felice, davvero, ma per noi è ora di andare. Come ti chiami?»
1: «Stuart!»
0: «Piacere di conoscerti, Stuart. Perché non dai il tuo numero alla mia amica Lily, così potrà chiamarti quando starà un po' meglio, se lo vorrà?» Buttai lì con un sorriso tirato. «Non disturbarti, ci vediamo un'altra volta.» Era già in piedi. Se la filò verso il bar così velocemente che Lily non si accorse nemmeno che se n'era andato. «Stuart e io abbiamo un sacco di cose in comune, vero Stu?» Si girò verso il posto rimasto vuoto e restò interdetta. «Stuart era di fretta, Lil. Vieni, usciamo!» Le misi il cappottino tre quarti verde stinto sulle spalle e la tirai su con uno strattone. Oscillò in equilibrio precario per qualche secondo. L'aria fuori era gelida, quel che ci voleva per farle passare la sbronza. «Non mi sento molto bene», farfugliò. «Lo so, piccola, lo so. Adesso prendiamo un taxi e ce ne andiamo a casa tua, va bene? Pensi di potercela fare?» Annui, si sporse in avanti con naturalezza e vomitò, imbrattandosi gli stivali. «Ah, se Miranda potesse vedere la mia migliore amica in questo momento!» Non potei trattenermi dal pensare. Resterebbe folgorata dal suo charme, dalla sua eleganza. La feci sedere su una panchina e le ordinai di non muoversi. C'era un negozietto aperto 24 ore dall'altra parte della strada e Lily aveva bisogno di un po' d'acqua. Quando tornai, trovai che aveva vomitato di nuovo, stavolta sul proprio cappotto. Aveva gli occhi vuoti, slavati. Avevo preso 2 bottiglie, di cui una per ripulirla, ma adesso era conciata da far paura. Le vuotai una bottiglia sugli stivali e metà dell'altra pulì alla meglio il cappotto. Era così ubriaca che non protestò nel ritrovarsi bagnata fradicia. Con Lily in quelle condizioni non fu facile trovare un tassista disposto a caricarci, ma alla fine promisi una mancia spropositata a uno che si lasciò convincere. Arrivare al terzo piano senza ascensore fu persino meno divertente del resto della serata, anche se nei 25 minuti della corsa in taxi Lily era diventata più collaborativa. Riuscì persino a lavarsi da sola sotto la doccia dopo che l'ebbi spogliata. La puntai in direzione del letto e lasciai che cadesse a faccia in giù. Per un istante ebbi nostalgia dell'università, di tutte le avventure che avevamo vissuto insieme. Ci divertivamo anche adesso, certo, ma non saremo mai più state spensierate come a quei tempi. Ultimamente però Lily sembrava ubriacarsi una sera sì e l'altra pure. Quando Alex aveva sollevato la questione la settimana prima, gli avevo assicurato che era soltanto perché era ancora una studentessa, non viveva nel mondo reale con le responsabilità che comportava la vita adulta. Tipo posizionare sul lato giusto della scrivania il bicchiere di acqua minerale effervescente naturale preferita dal proprio capo. Fino all'estate precedente il nostro stile di vita non era poi troppo diverso. Era capitato che Lily mi tenesse indietro i capelli mentre espellevo l'alcol ingurgitato a qualche festivo post-esame. La notte del suo 21esimo compleanno me l'ero trascinata a casa e l'avevo infilata nel mio letto, controllando ogni 10 minuti se respirava ancora. Alla fine mi ero addormentata per terra vicino a lei, convinta che sarebbe sopravvissuta almeno fino all'alba. Si era svegliata 2 volte quella notte. La prima per vomitare, facendo un sincero e commovente sforzo per centrare il catino che avevo sistemato al lato del letto. La seconda per chiedermi scusa, per dirmi che mi voleva bene e che ero l'amica migliore del mondo. Alex, quando rievocavo quegli episodi, insisteva che adesso era diverso, che Lily era diversa, ma lo accusavo di drammatizzare. Avrei dovuto passare la notte con lei, ma erano quasi 2 e solo 3 ore e mezza mi separavano dal trillo della sveglia. I miei abiti sapevano di vomito e non sarei riuscita a trovare qualcosa di appropriato da mettermi nell'armadio di Lily. Tanto più adesso che mi ero convertita alla runway style. Sospirai, le rimboccai la coperta e puntai la sveglia sulle 7 nella remota eventualità che intendesse trascinarsi a lezione. Ciao Lil, adesso vado, tu riposa. Appoggiai il telefono portatile sul cuscino accanto alla sua testa. Aprì gli occhi arrossati, mi guardò e sorrise. Grazie, mormorò. Grazie a te, dissi. E lo pensavo davvero. Occuparmi di Lily mi aveva fatto ritrovare le energie dopo 21 ore di corse, commissioni, sgridate, malintesi e ritardi. Ti chiamo domani, dissi, facendo uno sforzo di volontà per muovere le gambe in direzione della porta. Sempre che superiamo la nottata. E finalmente, me ne andai a casa. Ehi! Sono contenta di averti trovata. All'altro capo del telefono, cara, aveva già il fiatone alle 8:15 del mattino. Oh oh! Non mi hai mai chiamata così presto, cosa c'è che non va? Nella frazione di secondo che mi ci volle per pronunciare quelle parole, mi passarono per la mente almeno 12 di cose di cui Miranda poteva aver bisogno. Niente di grave. Volevo solo avvertirti che Sorci sta venendo da te e che oggi è particolarmente loquace. Oh, maledizione. È passata solo 1 settimana dall'ultima volta che mi ha sottoposta a un interrogatorio sul tema della mia vita privata. Finii di digitare un promemoria e lo mandai in stampa. Sei fortunata, Andy. Il signor Tomlinson ha smesso di considerarmi da un pezzo, recitò, fingendosi nostalgica. Ha occhi solo per te. L'ho sentito dire che voleva venire a esporti i dettagli del party in onore di suo fratello in programma al Metropolitan. Fantastico, davvero. Finora io e suo fratello ci siamo solo parlati al telefono e confesso che mi è sembrato insopportabile. Sei sicura che stia venendo proprio qui? Sicurissima. Miranda ha un appuntamento per il pedicure alle 8:30, perciò credo che verrà da solo. Controllai l'agenda sulla scrivania di Emily. Era vero, quella mattina Miranda sarebbe stata fuori ufficio. Secondo te perché Sorci parla così tanto? Ha sposato Miranda, tesoro, non può essere del tutto normale. Chiamami se dice qualcosa di memorabile. Adesso devo scappare, Caroline. Ha appena spiaccicato un rossetto sullo specchio del bagno senza una ragione apparente. Grazie per l'avvertimento e a dopo. Clic. Diedi un'occhiata al promemoria fresco di stampa mentre aspettavo l'arrivo di Sorci. Era una richiesta indirizzata al consiglio di amministrazione del Metropolitan Museum da parte di Miranda. Chiedeva l'autorizzazione a dare una cena di gala in una delle gallerie durante il mese di marzo, in onore di suo cognato. Jack Tomlinson era il titolare di un gigantesco patrimonio immobiliare e fratello minore di Sorci. Di recente aveva annunciato ai media la sua intenzione di abbandonare la moglie e i 3 figli per sposare la sua massaggiatrice. La sua storia era nota a 3/4 della nazione. Verso i 30 anni aveva lasciato la East Coast per andare a vivere in South Carolina, dove aveva gettato le basi del suo impero. A sentire Emily si era trasformato in uno zotico di prima categoria, di quelli che andavano in giro in tuta sintetica, masticando tabacco ininterrottamente, ragion per cui Miranda lo vedeva come il fumo negli occhi. Sorci, tuttavia, le aveva chiesto di organizzare un party per celebrare il fidanzamento del fratellino e Miranda, accecata dall'amore, non aveva saputo sottrarsi. Quando decideva di fare qualcosa, il direttore la faceva immancabilmente al top, e il top era il Metropolitan. Egregi membri del consiglio, bla bla bla bla, desidero organizzare una piccola soirée, bla bla bla bla bla. Assumeremo solo i migliori servizi di catering, fioristi e musicisti, naturalmente, bla bla bla bla bla bla. Accoglieremo ogni vostro suggerimento, bla bla bla bla. Controllai ancora una volta che non ci fossero errori di battitura, falsificai la firma di Miranda e chiamai un fattorino che venisse a ritirare la missiva. Poco dopo sentii bussare alla porta, che tenevo chiusa al mattino presto. Pensai che fosse il fattorino, invece comparve il sorriso raggiante di Sorci. «Andrea!» cantò, venendo verso la mia scrivania. Sorrideva così sincero che quasi mi sentii in colpa per il fatto di trovarlo irritante. «Buongiorno, signor Tomlinson. Come mai da queste parti?» chiesi. «Mi spiace, ma devo informarla che Miranda non è ancora arrivata.» Ridacchiò, storcendo il naso come un roditore. «Sì, sì, verrà solo dopo pranzo, credo. Andy, è troppo tempo che non ci vediamo. Racconta al signor Tomlinson come te la passi.» «Oh, di a me», dissi, strappandogli di mano una sacca piena dei vestiti sporchi della moglie. Presi in consegna anche una deliziosa borsa, un pezzo unico con le perline cucite a mano, secondo un disegno appositamente studiato da Silvia Venturini Fendi, che una delle assistenti della redazione moda aveva valutato intorno ai $10,000. Una delle sottili maniglie di pelle si era rotta di nuovo e pendeva mestamente all'ingiù. L'avevamo già rimandata a Fendi almeno 6-7 volte perché la sistemassero. Era nata per contenere un piccolo portamonete da signora, magari un paio di occhiali da sole o tutt'al più, se proprio non se ne poteva fare a meno, un piccolo cellulare. Miranda se ne fregava, ficcandoci dentro ogni sorta di oggetti, dalla bottiglia extra large di profumo bulgari alle collane con borchie di Madeleine, o era forse un accessorio per il prossimo redazionale, alzandolo con il tacco rotto che ovviamente avrei dovuto provvedere a far riparare. Io avrei potuto impegnare quella borsetta e pagarci l'affitto per un anno. Miranda preferiva usarla come pattumiera di lusso. «Grazie Andy, sei davvero di grande aiuto come sempre, ma il signor Tomlinson vorrebbe sapere qualcosa di più sulla tua vita. Come va? Cosa succede di nuovo?» «Beh, signor Tomlinson, non molto. Lavoro duramente e quando non lavoro passo il tempo con la mia migliore amica o con il mio fidanzato. Ogni tanto faccio in modo di vedere la mia famiglia.» «Hai 25 anni, vero?» Non riuscivo a capire dove volesse andare a parare. 23 per la precisione, mi sono laureata lo scorso maggio. «Ah, ah, 23, eh? Avanti, racconta al signor Tomlinson cosa fai a 23 anni per divertirti in questa città. Vai al ristorante, ti vedi con gli amici in qualche club?» Sorrise di nuovo. Percepivo che non c'era niente di sinistro dietro il suo interesse per me. Era motivato unicamente da un insopprimibile e divorante bisogno di chiacchierare. «Più o meno, però non frequento club, semmai bar, pub o posti del genere. Ceno fuori, vado al cinema. Insomma, ti diverti. Anche il signor Tomlinson faceva questo genere di cose quando aveva la tua età. Adesso esce solo per i pranzi di lavoro e per le raccolte fondi. Spassatela finché puoi, Andy», mi fece l'occhiolino come un papà impacciato. «Ci proverò.» «Per piacere, vattene, per piacere», pregai. Avevo diritto a pochi minuti di solitudine e di silenzio al giorno, e quell'uomo me li stava rubando senza pietà. Fece per aprire bocca, ma la porta si aprì di scatto ed Emily entrò a passi larghi e pesanti. Aveva le cuffiette in testa e si muoveva a tempo di musica. restò a bocca aperta nel vedere il signor Tomlinson. «Signor Tomlinson!» esclamò strappandosi via le cuffie e buttando il lettore nella borsa di Gucci. «È tutto ok? Miranda sta bene, vero?» Sembrava davvero preoccupata. Una performance da Oscar, nel ruolo dell'assistente perfetta, attenta, infallibile e premurosa. «Buongiorno, Emily. Va tutto benissimo, non ti preoccupare, Miranda sarà qui dopo pranzo. Il signor Tomlinson è passato a lasciare due cose. Come stai?» Emily sorrise, radiosa. Chissà se era davvero contenta di trovarselo tra i piedi. «Benissimo, grazie. E lei? Andrea le è stata di aiuto?» «Oh, ma certo!» rispose il signor Tomlinson, lanciandomi l'ennesimo sorriso. «Al signor Tomlinson piacerebbe discutere un po' di dettagli a proposito della festa di suo fratello, ma si rende conto che probabilmente è troppo presto, non è così?» Per un istante pensai che si fosse reso conto che non erano neppure le 9. Stavo quasi per gridare «Sì!» ma poi realizzai che probabilmente intendeva un'altra cosa. Si voltò e disse, rivolto a Emily: «Ti sei trovata un'assistente junior meravigliosa, non credi?» «Assolutamente», rispose Emily a denti stretti. «È la migliore». Ci scambiamo un sorriso da orecchio all'altro. Il signor Tomlinson ci surclassò con un capolavoro da 1000 watt. Chissà, magari aveva uno squilibrio ormonale, era ipertiroideo o qualcosa del genere. «Bene, è ora che il signor Tomlinson vada per la sua strada. È sempre un piacere chiacchierare con voi, ragazze. Passate una buona giornata. Arrivederci!» «Arrivederci, signor Tomlinson!» cinguettò Emily mentre Sor C si incamminava lungo il corridoio. «Perché sei così sgarbata con lui?» chiese non appena si fu allontanato, sfilandosi il blazer di pelle sottile come carta velina per scoprire una blusa di chiffon ancora più sottile. «Sgarbata? Ma se l'ho intrattenuto per 10 minuti buoni?» «Beh, non gli hai detto arrivederci tanto per cominciare. E poi hai quel modo di guardarlo. Quale modo?» «Il tuo, tipico. Quello che usi per far sapere alla gente quanto ti senta superiore a tutto questo». Fece un gesto a indicare la redazione. «Passi che tu lo faccia con me, ma non puoi permettertelo con il signor Tomlinson. Non puoi trattare così il marito di Miranda». «Emily, sinceramente, non trovi che il signor Tomlinson sia un po' strano? Non per niente è stato soprannominato Sor C. Non smette mai di parlare. E poi come fa a essere così gentile mentre lei è una tale sempre così diretta?» Emily entrò nell'ufficio di Miranda per controllare che avessi disposto i giornali correttamente. Tornò: «Strano? Non direi, Andrea. È uno dei più importanti avvocati di Manhattan. È specializzato in cause fiscali. Fatica sprecata. Come non detto, non so quello che dico. Come ti va? Come è andata la serata di ieri?» «Oh, bene. Dalle 7 alle 9 sono stata a fare shopping con Jessica, che doveva comprare i regali per le sue damigelle. Siamo state dappertutto. Scoop, Bergdorf's, Infinity. Ho provato un sacco di vestiti, sai, per Parigi». «Per Parigi? Vai a Parigi? Vuoi dire che mi lascerai sola con lei?» Non avevo inteso gridare, ma mi era scappato. Mi guardò di nuovo come se fossi matta. «Sì, vado a Parigi con Miranda a ottobre per le sfilate del Prêt-à-Porter. Ogni anno porta con sé l'assistente senior per farle capire cos'è il vero défilé. Voglio dire, io sono stata a 1 milione di sfilate a Bryant Park, ma in Europa è tutta un'altra cosa». Feci un calcolo veloce. «A ottobre, cioè fra 7 mesi? Hai provato dei vestiti per un viaggio che farai fra 7 mesi? Non volevo suonare ostile, ma Emily si mise sulla difensiva. «Beh, sì, voglio dire, non ho comprato niente, ovvio. Per allora saranno cambiati tanti di quegli stili. Ma devo pur cominciare a pensarci. Insomma, alloggeremo in un hotel a 5 stelle, parteciperemo alle feste più incredibili, assisteremo alle sfilate più esclusive. Emily mi aveva già detto che Miranda andava in Europa 3 o 4 volte all'anno per le sfilate. Snobbava quelle di Londra, ma non si perdeva mai le anteprime di primavera a Milano e Parigi durante il mese di ottobre. A giugno c'era la haute couture invernale e a marzo il prêt-à-porter. A volte faceva solo un'apparizione fugace, ma per lo più stava via almeno una settimana. Avevamo lavorato come pazze per preparare tutto il necessario per il viaggio previsto per la fine del mese. Chissà perché Miranda ci andava da sola. Ma perché non ti porta con sé tutte le volte? Ero entusiasta dell'idea di Miranda impegnata oltreoceano per 2 settimane e trovavo addirittura vertiginoso il pensiero di potermi liberare anche di Emily. Fui assalita da sontuose visioni di hamburger con doppio bacon, jeans scuciti e ballerine graffiate. Al diavolo! Avrei riesumato persino le mie vecchie scarpe da ginnastica di tela. Perché solo a ottobre? Beh, non è che le manchino le aiutanti quando è là. Le redazioni italiane e francesi di Runway mettono sempre qualcuna delle loro assistenti a disposizione di Miranda quando hanno gli stessi direttori. Ma a Parigi, per tradizione, Miranda dà una grande festa, l'evento clou della settimana. Per questo l'accompagno, non c'è nessun altro di cui possa fidarsi, affinché il party riesca perfettamente. Wow, sembra fantastico! E questo significa che io resterò qui a tenere la postazione da sola? Più o meno, per te sarà senz'altro la settimana più dura dell'anno perché Miranda ha bisogno di un sacco di cose quando è via. Chiamerà di continuo. Oh, che gioia, mormorai. Emily alzò gli occhi al cielo. Dormì ad occhi aperti con lo sguardo fisso sullo schermo del computer finché l'ufficio cominciò a riempirsi. Alle 10 il grosso dei redattori era al suo posto, ciascuno con il suo bicchiere di latte scremato in pugno, nella speranza di contrastare i postumi dello champagne ingurgitato la sera prima. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra cavalcata nel mondo della moda. Ciao e grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico, sembra allontanarsi l'ipotesi di una possibile tregua. Teheran respinge infatti al mittente la proposta americana e detta le proprie condizioni per trattare. Stizzita la risposta del presidente statunitense Trump.
2: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense, la garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra su tutti i fronti nella regione e la gestione da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz. Non mi piace la loro risposta inappropriata, subito reagito il presidente americano Donald Trump. Stamani è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Repubblica Islamica dell'Iran ha detto, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibile i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. L'Iran ha avvisato Gran Bretagna e Francia che lancerà una risposta decisa e immediata se arrivano loro navi nello stretto di Hormuz. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Inizio di settimana coi prezzi del petrolio in rialzo dopo appunto che Washington ha respinto la proposta dell'Iran alle la risposta degli Iran alle proposte statunitensi per porre fine alla guerra. Il prezzo del petrolio Brent del Mare del Nord, cioè di quello europeo, con consegna a luglio avanza del 2,10% a $103.41 al barile. Il suo equivalente statunitense, il West Texas Intermediate, con consegna a giugno, sale del 2,12% a $97.42 al barile. Oggi voli a rischio in varie città d'Italia per lo sciopero del personale dell'ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma interrompono l'attività dalle 10 alle 18, stesse modalità e orari d'agitazione anche per il personale ENAV di Napoli. Nella capitale scioperano anche gli addetti di ADR Security, il personale incaricato dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino si asterrà dal lavoro per 4 ore dalle 12 alle 16. Il blocco interessa i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano. All'aeroporto di Palermo in programma un'agitazione di 4 ore dalle 12 alle 16, previsto infine uno sciopero di 8 ore dalle 10 alle 18 dei piloti e degli assistenti di volo di EasyJet. Ita Airways ha già comunicato che a causa degli scioperi del personale ENAV si è vista costretta a cancellare circa il 38% dei propri voli odierni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta

Gianluca Grignani, d'oggi dà il via al nostro spazio Ora Musica, Destinazione Paradiso, la canzone che lui portò a Sanremo nel 1995. È tempo di novità, quella di oggi al primo ascolto si intitola Tu provieni da Marte ed è il titolo di Anastasia Animor 24.

0: Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica. C'è il nuovo singolo, per noi occasione per tornare a fare una chiacchierata con lei, quindi ci colleghiamo con Massa Carrara, giusto? Sei in quelle zone tu, no?
1: Ciao Ricky, io sono Carrara. La pace del marmo bianco.
0: Esattamente.
1: Ma che bello risentirci.
0: È sempre un bello risentirci. Presto ci vedremo anche, so che hai avuto un po' di problemi con la vista, ma li stai risolvendo, dai.
1: Sì, ho fatto anche l'ultima operazioncina al laser per un piccolo problemino all'altro occhietto, però stanno andando bene, piano piano, bisogna farsi tanta forza, Ricky, perché
0: tanta
1: ci sono
0: forza.
1: Cose peggiori al mondo.
0: Ah, certo che sì. E poi comunque c'è la musica, che è sempre una cosa che in quei momenti lì ti aiuta, no?
1: Sì, assolutamente, poi insomma, ci ritroviamo, come è successo con Dammi un sorriso, anche questo in veste di cantautrice.
0: Ecco, quindi altra canzone scritta da te, quindi autobiografica questa ragazza single, per chi ci ascolta, ahimè, Barbara Bert è single?
1: In questo momento sì, ecco. È un momento un po' lungo, però sì, è così. È stata scritta a sei mani, come è successo anche con Dammi un sorriso, assieme agli autori e produttori Ciro Mitola e Andrea Cecchini. Ciro Mitola è anche il producer della Hell in DS Record, che ha prodotto il brano. E che dire, è un brano che parla di libertà, di autostima e di tornare a volersi bene, perché prima, caro Ricky, bisogna amare se stessi.
0: Brava,
1: sono d'accordo. Poi eventualmente gli altri ci ameranno.
0: Sono perfettamente d'accordo, anche perché come puoi pretendere di amare gli altri se non ami te stesso?
1: No, ma poi sai cos'è? Io penso che in questo brano, che sta avendo dei feedback molto positivi, essendo uscito da pochissimo, no? Non è semplice per un brano che abbia subito, no? Istantaneamente dei feedback positivi, e invece li sta avendo, perché insomma vedono me in un'altra veste, mi hanno sempre visto con profili di donna, in questa melodia larga, e adesso mi ritrovano in una melodia molto molto stretta e veloce. Noi eravamo in studio, stavamo cercando nuovi suoni, nuovi progetti, e alla fine ci siamo guardati: ma tu sei single? Sì. E allora era già una cosa che mi barcamenava in testa, e ho detto, volevo parlare sì di una ragazza single, ma non mettermi in prima persona, perché non l'ho mai fatto in un certo senso, perché Dammi un sorriso parla di mia madre, no? Il potere della gratitudine, sì. Mia madre non c'è più, come sappiamo, di sclerosi multipla, mi immagino un cielo sempre ogni volta che ne parlo, che ci ascolta, e quindi di conseguenza ho detto a un certo punto, va bene, mi metto in gioco, perché poi un artista alla fine, Ricky, deve mettersi anche in gioco, no?
0: Secondo me sempre è la cosa più vera che ci può essere.
1: Sì, e quindi ho cercato in questo singolo di mettermi totalmente a nudo.
0: E noi adesso andiamo ad ascoltare per l'ennesima volta questo singolo che abbiamo in programmazione, Ragazza Single. Ricordiamo a chi magari vuole cambiare lo status di questa ragazza single, che la trovate su Instagram, Facebook come Barbara Bert.
1: Ovunque. Sul mio sito ufficiale barbarabert.it trovano tutti i collegamenti per collegarsi.
0: Ecco, ci collegheremo anche noi. Barbara, grazie per essere stata ancora una volta Ora Musica.
1: Un bacione grande, a presto, ciao.

0: Ragazza single, questa è la canzone di Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

e trasmette le sensazioni di una domenica pomeriggio quando i fiori ricoprono i campi e il tempo si ferma. Canzone che parla di un amore che dura poco ma è struggente, meraviglioso e lascia il segno. Canzone di Fra Betti, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica. Altra novità al primo ascolto, Smalto Nero di Rosy Accardo.

0: il tuo smalto nero.
1: Rosy Accardo, novità al primo ascolto a Ora Musica, il nuovo singolo Smalto Nero. E a chiudere la puntata, altra novità, The Flack, JD Koo.

0: La puntata di Ora Musica, le novità indipendenti, gli artisti indipendenti ed emergenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili e si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Spazio ai nostri approfondimenti dedicati all'informazione locale e in particolare corredati di interviste. Oggi vi proponiamo quella a Diego Mecenaro, teologo e giornalista, che ieri ha chiuso gli incontri sul Cantico delle Creature, organizzati da Don Rino Ramaccioni, in collaborazione con il Sermir di Recanati, il Sermit di Tolentino, AGESCI, Azione Cattolica Italiana, ACLI, Movimento Laudato Si, Movimento dei Focolari, Associazione Città per la Fraternità, sul tema San Francesco di Lupo, insieme per sconfiggere il bullismo. Ricordiamo che Mecenaro ha scritto anche un libro per ragazzi dal titolo Lo Smontabulli, che racconta la storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre bulletti.

0: indisponenti e le battutine delle due saputelle del primo banco, incontrando 75.000 studenti delle scuole italiane. L'intervista a Diego Mecenaro è stata realizzata dal nostro Simone Baroncia.
1: Abbiamo tratteggiato in questo anno che ricorda gli 800 anni della morte del santo, tra i tanti temi che si possono approfondire, forse questo è una novità, cioè rapportare Francesco a un tema che può sembrare solo dei nostri tempi, ma non lo è, cioè il bullismo, e l'abbiamo fatto proprio, come bene hai detto, in due modi: non solo Francesco che risolve un caso di bullismo, perché quel lupo di Gubbio è di fatto un bullo che tiene sotto scacco a lungo una città facendo del male e la città ne ha paura, lo emargina, ma Francesco ha anche subito come vittima il bullismo, proprio sempre in zona Gubbio, quando è stato assaltato da briganti che l'hanno malmenato fisicamente, bullismo fisico, buttato a terra, spintonato sulla neve, e anche verbalmente, preso in giro: "Stattene lì, zotticone". Ecco, c'è una pedagogia, una saggezza francescana di azione intelligente, sorprendentemente intelligente, sia nel reagire come vittime di bullismo, sia di azione adulta assertiva di risolutori del bullismo. Sembrava che ci fosse in entrambi un problema, una fame nell'uno e un terrore negli altri, che avesse semplicemente bisogno di essere come una bolla rotto, scoppiato, tirando un filo di legame che sanasse la fame dell'uno e placasse il terrore degli altri, individuando cioè le cause che portano il bullo ad agire in maniera tale e andando a sanare queste, e quindi distinguendo la persona dal suo male, Francesco riesce a riconciliare queste due parti, e lo fa con anche una metodologia, oltre che un contenuto intelligente, che potrebbe avere un marchio quasi francescano di modo di fare, cioè prima prende il lupo da parte, non lo mette alla gogna davanti a tutti. E faccio notare come invece ai giorni d'oggi, quando qualcuno fa del male, è messo mediaticamente alla gogna e diventa il mostro e tutti si limitano a parlarne. Francesco invece lo fa a parte, non innescando questa situazione dopo la quale è difficile sanare il male, ma andando a vedere il male reale sanabile e mantenendolo sanabile a parte. Una volta ottenuto questo, e ovviamente se uno che ha un male e lo sente individuato e ne vede la cura, è sciocco non accettare di percorrere quella pista, fa la stessa cosa con la controparte, cioè prospetta la chiave di soluzione, non il gusto. Adesso si parla di Garlasco, fitti da mesi e mesi, perché c'è gusto di sentire le cose brutte. Francesco invece va direttamente alle cause, senza amplificare a gogna mediatica il mostro, così facendo si mantiene la possibilità di sanare, altrimenti si creano dei muri, delle barriere talmente invalicabili che poi non c'è speranza di soluzione. E se noi parliamo di bullismo dei nostri piccoli, delle nuove generazioni, dobbiamo subito intuire e capire, se lo esaminiamo, che quello che loro fanno e sono è frutto di una società adulta fatta in un certo modo, che non dà più regole, che ha abolito l'uso dell'imperativo, perché dare regole è come violentare le persone, mentre invece le diseleganze normali dei piccoli hanno bisogno di un mondo adulto che le fa evaporare, arginare, dire: "No, guarda, non si fa così, così vedi, sì, poi ci sta male il tuo amico", eccetera. Invece si cresce senza nessuna trasmissione di valori, e questo porta naturalmente a incancrenire quelle diseleganze che restano non solo tali, ma anzi diventano peggiori.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantatori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantatore abruzzese Luca Andrea con Ema.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in blu.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Riprendiamo da dove avevamo lasciato la scorsa settimana, quindi un po' di musica da ascoltare con Francesco Filippi in regia, un po' di storie di tecnologia per ricordarci come eravamo, no? Perché questi sono i giorni di un evento storico a modo suo che ha ridefinito proprio il rapporto tra uomo e macchine, no? Un momento preciso in cui la storia dell'intelligenza artificiale smetteva di sembrare un capitolo di un libro di Asimov e iniziava ad assomigliare ad una vecchia sitcom. E il momento preciso è quando Garry Kasparov, il campione dei campioni, si siede davanti a Deep Blue, una macchina IBM grande come un armadio, insomma rumorosa come un condizionatore degli anni 80, però osannata dai media dell'epoca come la quintessenza del progresso, un nuovo inizio, no? Siamo nel 1996, quando la massima applicazione dei computer nell'immaginario collettivo è scrivere documenti, giocare a campo minato, no? Vi ricordate? O magari far arrabbiare i genitori coi modem, con quel suono stridulo delle primissime internet. Comunque la prima partita la vince Deep Blue, il computer panico. Titoli di giornale, filosofi, no, che rispolverano Platone. Poi Kasparov si riprende, vince l'incontro che era fatto da più partite e tutti tornano a respirare per il traguardo dell'epoca, no? L'uomo ancora al vertice della piramide digitale. Però IBM non è che sta lì per far fare bella figura alla razza umana, cioè vogliono vincere, capito? E infatti mentre Kasparov torna ai suoi allenamenti, Deep Blue torna in laboratorio, in officina, torna ai box, insomma viene migliorato, ottimizzato, potenziato fino a farlo diventare una macchina più veloce, più precisa, più capace di analizzare milioni di posizioni di scacchi al secondo, no? Di questo stiamo parlando. Deep Blue è un computer, quindi una creatura che non dorme, non mangia, non si distrae, non si innervosisce, cioè praticamente tutto il contrario di un essere umano. Avanti veloce fino al 97, la rivincita, no? L'atmosfera, immagina, finale dei mondiali, anche se c'era pure la fine del millennio in arrivo, no? Quella storia del millennium bug di cui poi magari parleremo, ma c'è proprio nell'aria questa sensazione di un evento epocale, no? Di un punto non ritorno, l'uomo contro la macchina, dove Garry Kasparov non è solo il campione dei campioni degli scacchi, incarna proprio l'idea dell'intelletto umano, un uomo che giocava contro il mondo intero e vinceva di solito. Ecco perché la sfida c'ha questi contorni quasi epici, no? Ancora un uomo contro una macchina, ma con molta meno fantascienza di quanto uno possa immaginare, perché Deep Blue era sto scatolone nero collegato a un monitor dove un omino leggeva materialmente le mosse da fare, cioè è lui che spostava i pezzi sulla scacchiera. La seconda partita è il momento in cui questa storia cambia tono, perché Deep Blue fa una mossa strana, no? Una quasi poetica, insomma. In realtà poi IBM anni dopo avrebbe ammesso che era stato un bug, cioè un errore, come se fosse un colpo di tosse del software. Ma da quel momento la partita a scacchi diventa un thriller psicologico, perché Kasparov è agitato e sospettoso, addirittura si convince che dietro a Deep Blue c'è qualcuno in carne ed ossa e logorato dal dubbio, mentre il computer continua a fare il suo, quindi calcola senza emozione, senza dubbi, senza bisogno di pause. E siamo alla sesta partita, quella finale, 11 maggio del 1997, oggi 31 anni fa, col campione Kasparov che deve vincere per pareggiare, teso, no? Nervoso, probabilmente anche stanco, e fa un errore in apertura, ma sai, di quelli, no? Anche un po', cioè, di quelli che se giochi nei club di scacchi, cioè, paghi da bere, capito? E dopo sole 19 mosse si alza e se ne va, cioè abbandona, capito? È la prima volta che una macchina batte un campione del mondo in un match ufficiale, e quel mondo lì rimane sospeso per un attimo, cioè non è soltanto una vittoria tecnica, è un simbolo, è la dimostrazione che l'intelligenza artificiale non è più un tema da romanzi di fantascienza o da film degli anni 80, ma è qualcosa di reale, di concreto, addirittura capace di superare l'uomo in compiti che fino a poco prima consideravamo esclusivamente umani, come appunto poter giocare a scacchi, vincere a scacchi. E da lì in avanti la traiettoria è chiara, no? L'intelligenza artificiale che entra prima nei laboratori, poi nelle aziende, poi nelle case, diventa un assistente, un motore di ricerca, il filtro nelle foto, il navigatore, ti suggerisce musica, film, qualunque cosa. Diventa l'intelligenza artificiale parte del quotidiano, spesso senza che ce ne accorgiamo. E la cosa più ironica è che Kasparov, anni dopo quell'incontro, sarebbe diventato uno dei più grandi sostenitori della collaborazione proprio uomo-macchina. Lui parla di intelligenza aumentata, no? Di sinergie, di futuro condiviso, come se quell'incontro fosse stato un corso accelerato su come la tecnologia stava iniziando a ridefinire la nostra idea di intelligenza, di creatività, di decisione. Ecco perché questa storia del 97 oggi continua a raccontare non tanto la paura che la macchina non ci possa superare, piuttosto la responsabilità che abbiamo nel costruire un futuro dove la tecnologia non sostituisce l'umano, ma lo amplifica. Perché alla fine poi tra un uomo e un computer la partita più importante non è mai stata quella degli scacchi, no? Ma è quella del modo in cui scegliamo di convivere con le cose che creiamo. Tutto qui, fosse facile. Le parole di Blu 2000.

0: Le parole di Inblu 2000, il titolo di questo programma. Iniziamo anche questa settimana con uno di quegli argomenti da appassionati, di cui siamo noi appassionati soprattutto, no? Tecnologia e dintorni. Soprattutto quando si tratta di mettere i puntini sulle i, quando si tratta di guardare oltre le lucine scintillanti, perché ci sono strumenti incredibili che offrono possibilità che prima non c'erano, ma generano pure problemi che non avevamo mai vissuto prima, no? Io sono convinto che siano sempre le persone a fare la differenza. Ma il nostro ospite di oggi è diventato un appassionato di tecnologia, nato analogico ma poi si è rimboccato le maniche ed oggi divulga il digitale a giornalisti, insegnanti, educatori, genitori e nel mondo cattolico, così almeno leggo dalla homepage di gigiorancilio.it. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Il pretesto per cui ci sentiamo oggi è il libro Vite digitali, storie, domande e strumenti per restare umani, che è in libreria da marzo scorso ed è un po' la summa dei tuoi anni digitali della redazione di Avvenire, se non ho capito male.
1: Sì, di una rubrica in particolare che si chiamava proprio Vite digitali, che ho curato per 8 anni sul quotidiano.
0: La tecnologia è qualcosa che cammina molto veloce, no? Molto più veloce dei legislatori, tanto per fare un esempio pratico. Come si fa a mettere a fuoco, ecco, un pensiero sulla tecnologia che non sia invecchiato nel giro di 2 settimane?
1: Guardandoci dentro, guardando la parte più umana e attingendo alle materie umanistiche, uno degli errori che noi facciamo quando pensiamo alla tecnologia è che sia materia soltanto per gli esperti di elettronica o di informatica. In realtà le persone che più riescono a illuminare il mondo della tecnologia sono i filosofi, sono le persone che hanno masticato e amano la letteratura, sono le persone di pensiero.
0: Quel famoso pensiero critico, come si fa a costruire pensiero critico oggi quando l'attenzione dei ragazzi nelle scuole è ridotta a una manciata di secondi?
1: Mi si spiega che per riuscire a usare bene l'intelligenza artificiale serve il pensiero critico, serve la conoscenza delle materie umanistiche, serve il ragionamento. Davvero, soltanto chi riuscirà ad avere questo bagaglio riuscirà poi ad avere una differenza sostanziale anche nel modo in cui utilizzerà le tecnologie. Gli altri si fermeranno a quelle formulette, a quei prompt, come si dice, che non sono nient'altro che una riga di comando, però di base. Perché quando noi abbiamo un problema davanti, è la nostra capacità di ragionare che ci indica come potremmo risolvere quel problema e quindi certo, quali domande fare alla macchina e dove indirizzare la macchina. Altrimenti ci mettiamo in un atteggiamento passivo e lasciamo che sia lei a scegliere per noi, ma non è mica detto che la macchina scelga nel modo migliore.
0: Assolutamente. Poi c'è pure quest'altro grande equivoco dei nativi digitali, che sono nati con la tecnologia, quindi già automaticamente onniscienti, che in realtà appunto è un grande equivoco. Magari sapranno, guarda, aprire l'app giusta, ma insomma da lì a sapere cosa fare è un'altra cosa.
1: Hai perfettamente ragione. Io credo che abbiamo commesso 3 gravi errori noi adulti. Il primo, per anni pensare che ci fosse una differenza ancora tra il mondo che definivamo reale e quello digitale, quando invece, come dice Luciano Floridi, che è molto più intelligente di me, viviamo on life, cioè costantemente connessi anche nella nostra vita. La seconda è quella appunto di pensare che siccome i ragazzi erano nati con queste tecnologie ci capivano, era come dire che quelli che sono nati come me con la televisione dovevano conoscere i meccanismi che stavano dietro la televisione. In realtà noi sapevamo allora programmare velocemente i videoregistratori come oggi i ragazzi sanno schiacciare velocemente sui tasti, ma non conoscono minimamente le logiche che animano le piattaforme.
0: Certo.
1: E la terza cosa è quella che per troppo tempo abbiamo dato la colpa agli strumenti, è colpa del cellulare, è colpa degli algoritmi, è colpa dell'intelligenza artificiale, e quindi ci siamo illusi che se avessimo tolto dalle nostre vite all'improvviso gli strumenti, l'intelligenza artificiale o quant'altro, avremmo risolto qualunque dei nostri problemi, cosa che non è minimamente vera.
0: Devo dire che in questo c'è anche tanto il ruolo dei genitori, cioè per chi è nato analogico non è facile dare per scontate questi nuovi approcci, queste nuove forme di comunicazione. Penso ai miei figli a casa il fine settimana a giocare collegati con i loro amici, ma ciascuno a casa sua, no? Che è quanto di più lontano dall'esperienza di noi genitori boomer, che andavi, che ne so, al parco, in piazzetta, al muretto, all'oratorio, dove sia, che tanto prima o poi qualcuno dei tuoi arrivava. Oggi non esiste più una cosa del genere.
1: Esiste insieme all'altra, cioè non è che una cosa completamente sostituta all'altra. I ragazzi sanno benissimo che cosa significa trovarsi, cosa significa trovarsi a giocare a pallone in oratorio o in qualunque altro campo sportivo, e sanno benissimo anche la facilità con la quale si può giocare ognuno nel casa propria, tenendo sulla testa una cuffia e continuando a essere in relazione e in comunicazione con gli altri. Quindi anche lì siamo attenti, perché è un nuovo modo che loro hanno di comunicare, ma non è perché è diverso da come lo facevamo noi per forza sbagliato. Semmai ci possono essere degli, addirittura degli eccessi di comunicazione. Non so se capita anche a casa tua, a me è capitato una figlia diciottenne che mentre le parli lei è costantemente collegata con le sue amiche al telefono, sì, e fa una pausa, parla con te e poi va avanti a parlare con le amiche, e tu in qualche modo non hai neanche più l'intimità della tua famiglia, perché quello che stai raccontando a tua figlia, e magari non sai che lei è in contatto con qualcuno, certo, lei lo sta involontariamente divulgando ad altri, e quindi c'è addirittura un eccesso di connessione da parte di alcuni ragazzi, non una sottrazione di connessione. Da questo punto di vista sono ancora più connessi di come eravamo noi, ma mi viene in mente quello che diceva mio padre, nato all'inizio del Novecento, a mia sorella, quando tornava da scuola e poi si attaccava al telefono col filo e parlava per due ore con le compagne con le quali era stata a scuola tutta la mattina, e lui diceva: ma non siamo stati insieme tutto questo tempo? No, c'era questo bisogno di andare avanti. Già allora, ti parlo degli anni 60, c'era questo bisogno da parte dei ragazzi di stare uniti da un filo. Oggi lo sono in maniera tecnologicamente ovviamente più avanzati.
0: È un cambio di paradigma chiaramente che stiamo vivendo, che stiamo attraversando, e adesso l'intelligenza artificiale è la ciliegina sulla torta di un processo proprio di cambiamento profondo e radicale. In tutto questo, cioè, come ci difendiamo? Penso sempre a noi genitori, nel senso che forse è in capo a noi la responsabilità di formare, no, gli adulti di domani con un minimo di consapevolezza. Cioè, una volta ti portavo in mezzo alla strada per farti vedere come si attraversava la strada in maniera sicura. Oggi i contorni sul digitale sono molto molto più sfumati di cosa si possa fare, cosa non si possa fare, come anche la percezione del pericolo, che manca completamente in alcuni genitori.
1: Hai perfettamente ragione, ma devi tenere conto anche di questa cosa. Un'altra degli giochi nei quali siamo caduti è quando abbiamo messo dei prefissi a delle parole, cyberbullismo. In realtà quel prefisso cyber allontana le persone, come per dire loro: guardate che voi non siete esperti di tecnologia, non potete occuparvi di queste cose, per cui veniamo noi esperti a raccontarvelo. Se tu togli quel prefisso diventa bullismo, e c'entra con l'educazione, e i genitori sono esperti di educazione, tanti sono esperti di educazione. Allora, dobbiamo tornare alle basi dell'educazione. Se hai dei figli piccoli devi mettere delle regole. Basta la scusa: ma tutti i miei compagni in classe ce l'hanno il telefonino, quindi io rispondere a mio figlio. No, non glielo dai, e quando glielo dai gli dai delle regole, regole di orario, regole di posti, il telefonino in certi posti non va messo. Ma attenzione, le regole devono valere anche per i genitori,
0: certo,
1: per cui se non valgono per i genitori, perché noi abbiamo sempre la scusa buona, no? Noi dobbiamo essere rintracciabili per il lavoro, non c'è, che abbiamo, certo, genitori anziani e via di questo passo, ma se non valgono per tutti non siamo credibili. L'altra cosa ancora: basta dire ai ragazzi alza la testa dal cellulare, mettiamo anche noi la testa sul cellulare insieme ai nostri ragazzi, perché la chiave è il dialogo. Chiediamo a loro, vedendo cosa ti piace, cosa ti ha dato fastidio, cosa ti ha spaventato, cosa ti ha indignato, cosa ti ha fatto paura. Teniamo aperto il dialogo, perché dire semplicemente al ragazzo sei sciocco perché passi le ore su un cellulare o su una PlayStation, chiude il dialogo, non serve a nulla da un punto di vista educativo. Abbiamo bisogno del dialogo. Dopodiché, quando gli diciamo di alzare la testa del cellulare, però dobbiamo essere pronti a dargli qualche cosa in cambio. Qualcosa in cambio vuol dire una gita, una chiacchierata, un libro,
0: un
1: una
0: gioco,
1: cosa da fare,
0: certo,
1: insieme. Se no, semplicemente uno alza la testa dal cellulare, si guarda intorno e dopo 10 secondi la riabbassa perché non ha trovato niente.
0: Gli spunti sono tantissimi, Gigio Ranciglio li ha messi in fila, diversi, in questo libro che è disponibile già in libreria da marzo, Vite digitali, storie, domande e strumenti per restare umani. Per tutti i dettagli vi rimando sul web ranciglio.it. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te e un ringraziamento agli ascoltatori.

TikTok, per capirci. L'improbabile piena di Loreto è il titolo di questo disco, ripeto, bellissimo, dove Loreto è un fiume di Palermo che dà il nome tra l'altro anche a un quartiere della città, un corso d'acqua che alla fonte nasce purissimo e poi un po' alla volta si sporca fino a diventare proprio torbido, un po' una metafora della vita alla faccia della musica leggerissima, insomma. Le

Babe è una delle canzoni che ha aiutato i numeri, nel senso che R. Kelly c'ha tipo un'ottantina di milioni di dischi venduti in tutto il mondo, l'artista R&B maschile di maggior successo degli anni 90 e uno dei più venduti al mondo, l'ascesa prima e poi il declino, insomma un tracollo proprio, con l'arresto, il carcere, dovrebbe uscire nel 2045 che ci avrà quasi 80 anni. Cambiando completamente musica invece, cambiando proprio continente, genere musicale, fedina penale pure, Fabrizio Moro parte questa sera da Chieti, dopo l'emozione del Palazzo dello Sport a Roma, con Non ho paura di niente live 2026, le date dell'estate, la bella stagione, calendario in evoluzione, biglietti in prevendita. Le parole di Blu 2000.

impazzire che sull'attacco dell'inizio, quando c'è soltanto la chitarra, si senta proprio il ronzio dell'amplificatore come succedeva una volta, insomma, la chitarra di Keith Richards. Ma non c'è molto da dire sui Rolling Stones. Ormai il disco nuovo arriverà in estate, tra gli ospiti Paul McCartney, Steve Winwood e Robert Smith dei Cure, che è una scelta sicuramente anomala da un punto di vista musicale, insomma, una scelta che incuriosisce, ecco, mettiamola così. E questo è un piccolo assaggio. Adesso mercoledì sera da Jimmy Fallon, il Tonight Show, no? Che è uno degli spazi nella televisione americana tra i più autorevoli, dove parlare di musica, ci sarà ospite anche Keith Richards, proprio dopo Mick Jagger e Ronnie Wood. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Rough and Twisted, The Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

tipico proprio di James Bond, no? Sul finale, che poi Lana Del Rey sta un po' nel suo, no? In queste atmosfere alla 007, è vero, ma perché questa canzone che si intitola First Light è stata realizzata appositamente per accompagnare 007 First Light, videogioco che esce a fine mese, incentrato su un reboot, insomma una rilettura delle origini di James Bond, che poi sembra sarà la stessa cosa che succederà pure al cinema col nome in codice Bond 26, e già questo è un dato, cioè, come dire, qualcosa esiste, però siamo ancora nella fase prima ancora di preliminare lo sviluppo creativo, non ci sono riprese programmate, non c'è un calendario ufficiale proprio. Le fonti più affidabili confermano che la sceneggiatura la stanno scrivendo, insomma il regista è stato già scelto, però è impegnato almeno fino alla fine di quest'anno, e comunque senza la storia pronta non si inizierà nemmeno a pensare ai casting, al nome, no, al toto nomi del nuovo attore destinato a raccogliere questa eredità ingombrante di Daniel Craig. Quindi nella migliore delle ipotesi parliamo del 2028, ma arriviamoci al 2028. Le parole di In Blue 2000, Ivano Fossati. Magari torna pure lui nel 2028, perché no? Di sicuro tra pochissimo gli aggiornamenti dalla redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: davanti ad avvenire. Vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici e artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
8: In Blu 2000 News.
9: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Torna a crescere la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Pakistan ha minacciato una risposta decisiva dopo l'attentato di sabato scorso nel distretto di nel nord-ovest del paese, in cui sono morti almeno 15 agenti di polizia, accusando formalmente l'Afghanistan di consentire che il proprio territorio venga utilizzato come base operativa da gruppi terroristici. Il Ministero degli Esteri pakistano ha convocato oggi l'incaricato d'affari afghano a Islamabad per consegnargli una forte protesta in relazione appunto all'attacco con autobomba che, secondo le autorità pakistane, è stato organizzato da fazioni terroristiche rifugiate oltre confine, appunto in Afghanistan. Oggi visita a Milano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a fine mattinata ha partecipato al concerto per gli 80 anni della riapertura del Teatro alla Scala nel 1946. In precedenza il Capo dello Stato aveva incontrato i giovani studenti del Politecnico Milanese, cui aveva ricordato il valore della ricerca scientifica.
10: Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti. Quindi sbagliare è prezioso, non so perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione, per usare un'espressione di un grande personaggio degli anni 50, è piena di valori positivi, a me piace molto. Poi certo devono riversare questa passione in orientamento, in una strada, ma è la strada loro, nuova. Noi possiamo trasmettere loro valori di convivenza, non modelli di comportamento.
9: Infezione da antivirus, la sindaca di Villa San Giovanni, nel Reggino, Giusy Caminiti, ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni, che era a bordo del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta per antivirus. Amaretti, rientrato a casa la sera del 5 maggio, era già in isolamento volontario da quando ha ricevuto le telefonate di polizia locale e azienda sanitaria. L'uomo dovrà restare in isolamento per 45 giorni e è costantemente monitorato. La sindaca Iraq lo sente quotidianamente, le sue condizioni sono buone, Amaretti risulta asintomatico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Siamo ripartiti da una star che canta un'altra star, perché questo è Elizabeth Taylor per te. Elizabeth Taylor, il titolo di questa canzone qui, che poi non so se ci avete mai fatto caso, ma quando cerchi qualcosa online c'è Google che automaticamente ti suggerisce, no, tutte quelle domande, diciamo, più frequenti, le cose che le persone chiedono, e sui personaggi pubblici di solito è: che malattia ha Pinco Pallino? Cioè, il tipo di risultato che ti offre sempre un sacco di spunti di riflessione. Su Taylor Swift le curiosità richieste sono sui soldi che guadagna, sulle origini italiane, sul prossimo matrimonio, cose così, insomma, nazional popolari. Le parole di In Blue 2000. Francesco Filippi in regia invece mi segnalava questa moda, nata come tante nei meandri dei social, che è dormire con un cerotto sulla bocca. Mouth taping lo chiamano, no? Se proviamo a passare sopra per un momento a quell'immagine che fa subito rapimento, no? A leggere in rete sembra una di quelle cose, no? Nessuno ti dice, ma che promettono miracoli. Col cerotto sulla bocca dormi meglio, sonno più profondo, niente russamento, alito fresco di rosa al mattino e, perché no, pure una mascella più scolpita, no? Come se bastasse un pezzettino di nastro per riscrivere, capito, l'anatomia. Poi su TikTok è diventato un rito notturno, con la gente proprio che si filma mentre si chiude le labbra, come se stesse entrando in una capsula, capito, criogenica. E poi ci sono gli sportivi che aggiungono, no, un tocco epico a questa faccenda: canoisti olimpici, tenniste, golfisti, tutti con sto cerotto sulle labbra, come se fosse un amuleto segreto per respirare meglio, dormire meglio, vivere meglio, no? Poi, come succede spesso, dietro la semplicità apparente c'è una storia più complessa, perché sì, respirare dal naso fa bene, ma questo la scienza lo dice da decenni, perché l'aria entra filtrata, umidificata, riscaldata, eccetera, eccetera. È un sistema elegante, progettato per funzionare proprio in questo modo. Ma da qui a dire che basta chiudersi la bocca con un cerotto per risolvere apnee, russamenti, problemi di sonno vari, ecco, diciamo che ci vuole tanta tanta fantasia. Le apnee notturne, per esempio, sono un problema enorme. Milioni di persone soltanto in Italia soffrono, e molto spesso senza nemmeno saperlo. La tentazione di trovare una scorciatoia è forte, no? Però la fisiologia è testarda, cioè quando inspiri dalla bocca il flusso d'aria accelera, i tessuti molli della faringe vibrano, si restringono, ed ecco che ti ritrovi che russi. Insomma, questo è il fenomeno. Respirare dal naso invece stabilizza tutto. È per questo che già dagli anni 50 questo fisiologo ucraino, si chiamava Buteyko, aveva già intuito come rallentare il respiro e usare il naso potesse aiutare a combattere i fenomeni di russamento. Infatti il metodo Buteyko è tornato di moda, rilanciato da libri bestseller, da esperimenti fai da te raccontati proprio con l'entusiasmo della rete, no? Il problema è però che l'entusiasmo non è una prova scientifica, e quando arrivano gli studi il quadro diventa, come dire, meno luccicante, no? Meno glamour. Gli studi più recenti su questo cerotto sulla bocca, perché faccio fatica a chiamarlo mouth taping, no? Perdonatemi. Ecco, gli studi più recenti sono dell'anno scorso e raccontano come, da un punto di vista scientifico, gli effetti dimostrati scientificamente sono minimi, incerti e addirittura controproducenti. Se, per non parlare poi del lato oscuro del cerotto, cioè se il naso è chiuso, forzare la respirazione dal naso, cioè addirittura peggiora la situazione. Eppure la storia della mascella più definita, no? È fantasia, proprio nei bambini. Magari la respirazione orale cronica può veramente influenzare lo sviluppo del volto, ma negli adulti lo scheletro è già formato, cioè nessun cerotto può cambiare quello che la biologia ha già messo nero su bianco. E allora perché questa moda continua a crescere? Perché i cerotti non sono dispositivi medici, sono prodotti per il benessere, e nel mondo del benessere queste promesse a basso costo, no? Quello che non ti vogliono far sapere, attirano l'attenzione di quella fascia di persone che cerca soluzioni rapide a problemi complessi. Poi, come sempre, non c'è una risposta solo nero, perché per alcune persone questo cerotto sulla bocca può veramente aiutare, per altre è inutile o addirittura dannoso, rischioso. Ecco, non è una bacchetta magica, non è un rituale segreto, non è, come dire, un hack del sonno, è un cerotto. E come ogni intervento sul respiro, che è una delle funzioni più delicate del corpo umano, diciamo che andrebbe valutato con qualcuno che conosce davvero la materia, tipo un medico, ecco, mi viene in mente come prima cosa, non un influencer. Il resto sono chiacchiere da bar, come il Frosinone che torna in Serie A, dai. Le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Simple Minds.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Orazi Laura. Orazi Ulderico.
1: Non c'è.
0: Parcaroli Sandro. Perticarari Andrea.
1: Andrea, ci sei?
0: Sente.
1: Sì, non mi rispondo.
0: Pianesi Giovanni. Pippa Paola.
1: Presente.
0: Ricotta Narciso. Ripa Giordano. Spedaletti Roberto. Virgili Paolo. Quindi abbiamo 25 presenti, la seduta è valida.
2: Bene, 25 presenti, la seduta è valida. Devo nominare gli scrutatori, la consigliera Laura Orazi, la consigliera Paola Pippa e la consigliera Stefania Monteverde, che accettano volentieri l'incarico, non scenti o meno. Allora, primo punto, rendiconto della gestione 2025, approvazione. Assessore Piccioni, a lei la parola. Ha 30 minuti per l'illustrazione, prego.
3: Grazie Presidente, un saluto a tutti quanti i consiglieri presenti in questo che è l'ultimo Consiglio Comunale e li ringrazio di aver sostenuto sempre i lavori con la loro presenza e con i loro contributi, diciamo, sia critici che, diciamo, di approvazione. Saluto anche i cittadini che ci ascoltano da casa e mi accingo a presentare il rendiconto 2025, ma anche una sintesi di quelli che sono stati i 5 anni del nostro mandato. E nei 5 anni 2021 e 2025 del nostro mandato la gestione finanziaria del Comune è stata sempre condotta nel rispetto delle regole con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Ne è la riprova del fatto che sui documenti contabili non è mai stato fatto un rilievo negativo da parte degli organi di controllo, in particolare dei revisori di conto, dei conti. Dico che i provvedimenti presentati in Consiglio Comunale sono stati oltre 100, soltanto quelli dell'attività della gestione finanziaria, quindi abbiamo lavorato tanto. Premesso questo, vorrei concentrare l'attenzione su 4 temi di natura finanziaria che ci hanno fortemente impegnato e che ritengo di particolare interesse. Iniziamo.

avanzi di amministrazione che hanno permesso di finanziare investimenti e coprire passività impreviste. Di estrema importanza è il risultato del rendiconto 2021, il primo del mandato Sandro Parcaroli e della sua giunta. A consuntivo 2021, infatti, grazie a un risultato importante, è stato possibile coprire completamente il disavanzo a tecnico di 1.400.000 euro ereditato dalla precedente amministrazione e chiudere con un avanzo di gestione di parte correnti di 337.206 e di parte capitali di 2.086.000. Il ripiano 2021 ha consentito di poter utilizzare gli avanzi dei successivi bilanci per le emergenze, come ad esempio l'alluvione del 2023 e per i debiti fuori bilancio che sono scaturiti anche da queste alluvioni. E per integrare, per quanto riguarda la parte capitale, le risorse regionali e statali destinate alle numerose opere pubbliche. Di seguito vi leggo l'andamento degli anni in base all'avanzo disponibile, cioè la parte libera del risultato di amministrazione. Partiamo dal 2019 con meno 1.450.000, il 2020 si è chiuso con meno 1.389.000, il 2021 con più 337.206, il 2021 con 1.451.000 di avanzo positivo, il 2023 con 416.445, il 2024 con 267.756, il 2025, questo rendiconto che andremo a chiudere, si chiude con un avanzo libero di 573.893, oltre naturalmente agli avanzi di parte capitale. In questi anni il bilancio del Comune ha saputo quindi affrontare i forti disagi dell'emergenza Covid, della crisi energetica, degli eventi bellici che hanno portato anche a un drammatico aumento in certi periodi delle utenze luce e gas, quindi anche il Comune ha subito i processi dell'inflazione. E anche, è riuscita anche a superare il ripristino della spending review imposta dalle politiche monetarie dell'Unione Europea. Passiamo ora alla parte delle entrate e delle politiche tributarie. Nel corso di 5 anni, a parte la tassa rifiuti per la quale corre l'obbligo di copertura integrale dei costi, l'amministrazione comunale non ha aumentato le tariffe e le aliquote dei tributi comunali. È stato piuttosto potenziato il ruolo dell'Ufficio delle Entrate che, grazie ad una maggiore specializzazione e professionalità, è riuscito ad ottenere eccellenti risultati e nel recupero dei tributi e delle sanzioni del codice della strada a residui, cioè sono stati recuperati importanti cifre dei residui degli anni precedenti. Dalle successive tabelle, se puoi condividerle, si rileva che mentre le percentuali degli incassi di ciascun anno, cioè le competenze degli incassi annuali, rimangono più o meno le stesse, per quanto riguarda gli incassi relativi agli anni precedenti, cioè i residui, mostrano un forte e costante aumento a partire dal 2021, anno post-Covid. Questa tendenza dà la misura della capacità di recuperare i vecchi crediti tributari e da multe. Come vediamo sulla slide di sinistra, vediamo che per quanto riguarda i tributi, cioè le addizionali, le l'IMU, eccetera, siamo passati da un 29,80 del 2021, il punto più basso per via dell'effetto Covid, al 59,18 del 2025.
e 2025 che ha chiuso con più 400.000 euro rispetto al 24 che già chiudeva con un

0: un incasso di residui attivi importanti di 1.400.000. Poi, per quanto riguarda il codice della strada, le percentuali erano, quando diciamo nel 2021, erano molto basse. Nel 2022 sono ritornate le discussioni del codice della strada all'interno del comune. Quindi, prima invece era stato, il servizio veniva eseguito dall'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. E l'internalizzazione di questo servizio ha comportato un recupero notevole delle sanzioni stradali. Sempre parliamo di residui passivi, attivi, e che sono passate dal 4% nel 2021 al 39,47% del 2024, se sono attestati intorno al 36,92% del 2025. Passiamo alla successiva. Quindi si è bloccato, scusate. Ecco qua. Quale vantaggio abbiamo avuto, oltretutto, oltre diciamo di incassare di più? Il grado di realizzo delle entrate negli ultimi 5 anni ha consentito inoltre di accantonare un minor fondo crediti di dubbia esigibilità. Dunque di liberare risorse. Come sapete, il fondo di crediti dubbia esigibilità è un correttivo dei residui attivi, per cui siamo passati a 16.482 di residui attivi del 2021 per arrivare a 8.064.000 di fondo di crediti dubbia esigibilità del 2025. Quindi il fondo da 16 milioni del 21 è passato a 8.064, meno della metà. E quindi questo è stato un risultato importante, derivante sia dalla pulizia dei residui attivi e passivi anche, sia dalla capacità di riscossione dovuta all'efficientamento dei servizi all'interno del comune. Passiamo ora alle società partecipate. Sul fronte della revisione delle società partecipate è stata condotta una notevole opera di razionalizzazione delle società comunali. La questione delle partecipate era un'annosa questione che i revisori segnalavano ogni anno emettendo pareri non favorevoli. Chiusa per questo motivo, con la prima delibera di revisione delle partecipate di questa amministrazione, l'istituzione Macerata Cultura. Di seguito siamo usciti anche da Meridiana. Negli anni successivi usciti anche dalla rete lirica, in quanto era già rappresentata attraverso la presenza del socio Associazione Sferisterio, e diciamo abbiamo seguito le regole dettate dal testo unico delle società partecipate, che ci chiede agli enti locali di non avere duplicazioni e non avere società che sono in liquidazione, che sono foriere di costi ma che poi devono essere chiuse. E per questo motivo numerosi incontri sono stati fatti per la chiusura delle liquidazioni. Partiamo dal centro agroalimentare, che dopo i necessari atti amministrativi è stato chiuso, e per non interromperne l'attività la gestione è passata direttamente al comune. Come è noto, attualmente è in costruzione il nuovo centro agroalimentare che valorizzerà le attività produttive della Vallata del Chienti, soprattutto legate al settore agricolo ed affini. La stessa valorizzazione che è stata data alla Vallata del Potenza con la riqualificazione del centro fiere. Stiamo quindi raggiungendo l'ambizioso obiettivo di riqualificare entrambe le vallate. Altra liquidazione che è stata portata a termine è quella della SMEA, che ha portato anche un ritorno economico per il comune di circa 80.000 euro. Sia il centro agroalimentare e la SMEA erano in liquidazione da molti anni e continuavano ad essere improduttivi, e quindi rappresentavano un costo per il comune. In via di definizione anche la chiusura del centro climatologia ed ecologia attraverso l'atto di indirizzo di cessione del ramo d'azienda del controllo delle caldaie approvato in consiglio comunale di recente. Questa delibera si pone l'obiettivo del mantenimento del personale in forza, evitando così licenziamenti, favorendo però la continuazione del servizio in capo ad una società altamente specializzata. Di particolare rilievo la revisione dello statuto dell'associazione Sferisterio, che è stato adeguato ai parametri richiesti dalla legge e dal Ministero. Tale modifica statutaria ha consentito il riconoscimento dello Sferisterio come importante monumento e patrimonio culturale unico di interesse nazionale, ottenendo il contributo strutturale di 400.000 euro. E infine passiamo agli investimenti e il debito. 22. Ecco qua, qui forse si vede poco. Allora, investimenti e debito. Abbiamo avuto, per quanto riguarda gli investimenti, siamo partiti da 16 milioni di investimenti nel 2019 per arrivare a 37 milioni nel 2024. E qui c'è un po' la tabella di tutti gli investimenti con i pagamenti e gli impegni che sono stati fatti, quindi si vede, diciamo, il forte aumento degli investimenti nel corso degli anni. Quindi si ricava la crescente spesa per gli investimenti, una spesa che nell'anno 2025 arriva al livello circa il doppio del 2019. Naturalmente tale enorme incremento ha contribuito l'ingente mole dei finanziamenti PNRR, PNC, post sisma, sport e periferie, aree degradate e altre ancora che l'amministrazione, grazie anche alla come dire, validità degli uffici, è riuscita a recepire. Analizzando la dinamica dei pagamenti in conto investimenti, appare ancora evidente il grande impegno sia finanziario che tecnico profuso dall'amministrazione nel corso del proprio mandato per la realizzazione degli investimenti programmati. Sul fronte dell'indebitamento, l'impostazione di questa amministrazione è stata quella di ridurre al minimo l'indispensabile il ricorso ai mutui. Il ricorso ai prestiti è stato ridotto rispetto alla precedente amministrazione. Siamo arrivati a un saldo a debito fra debito acceso meno rimborsato di quasi 6 milioni nel nostro quinquennio, partendo da un saldo del 2016-2020 della precedente amministrazione di 14.756.000, realizzando una riduzione del ricorso al debito di circa il 60% rispetto al quinquennio precedente. Addirittura nel 2025 abbiamo un negativo, diciamo, in favore della diminuzione dell'indebitamento di 45.000 euro, quindi pagati in più rispetto a quello che è stato l'indebitamento, per effetto anche della chiusura di alcuni mutui che erano, diciamo, stati deliberati, e quindi è stato questo il risultato. E il patrimonio della città ha raggiunto quindi con questi investimenti una cifra veramente importante. E adesso vi illustrerò brevemente il risultato del rendiconto di esercizio. Andiamo all'inizio. Ecco. Allora, il rendiconto della gestione 2025 si parlerà del conto di bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale. Allora, in sintesi si tratteranno i seguenti aspetti: risultato di amministrazione della gestione 2025, le entrate correnti, le spese correnti, il conto capitale, il conto economico e lo stato patrimoniale. La gestione si richiude nel rispetto dei vincoli di legge, rispettati quindi il vincolo di finanza pubblica, i tempi di pagamento delle imprese. Siamo come tempi di pagamento delle forniture, stiamo sotto i 30 giorni, così che si è potuto evitare l'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali, che avrebbe drenato circa 500-600 mila euro sulla spesa corrente. Sempre per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di legge, è rispettato il vincolo della spesa del personale, in particolare quello a tempo determinato, e il W2 non è negativo. Il risultato di amministrazione è di 15.175.490,54, a cui vanno dedotti gli accantonamenti di circa 12 milioni, la quota vincolata pari a 2.352.000 e la parte destinata agli investimenti per 255.090. La quota disponibile dell'avanzo di amministrazione è di 573.892,61 e può essere utilizzata sempre per le solite attività previste dall'articolo 187 del TUE, cioè la copertura di debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, le spese di investimento, l'estinzione dei prestiti e le spese correnti non ripetitive, non permanenti. Siamo partiti con l'inizio del 2025 con un fondo cassa di 1.915.000 e sono stati riscossi 176.633 euro, effettuati i pagamenti per 174.812.406. La situazione della cassa al 31 dicembre 2025 era di 3.736.535. I residui attivi, sia di parte corrente che di parte degli anni precedenti, sono di 55.912.686, i residui passivi sono di 31.714.923 e un risultato contabile, quindi al lordo dei fondi pluriennali vincolati in uscita, di 27.934. A questi vanno tolti i fondi pluriennali vincolati di spese correnti, cioè quelli che andranno a maturarsi nell'anno successivo, per 7.469.963, e i fondi pluriennali vincolati per la spesa in conto capitale di 5.288.843, con appunto un risultato di 15.175.490. Torniamo indietro. A questo vanno tolti gli accantonamenti. Fra gli accantonamenti abbiamo due importanti, che sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, come abbiamo detto, che è di 8.116.534 e molto ridotto rispetto agli anni precedenti, e l'accantonamento per fronteggiare il rischio di soccombenza ed eventuali spese legali, che è anche questo è un accantonamento importante di 3.009.000, derivante principalmente dalla controversia con Nuova Via Trento, verso la quale il Comune ha ricorso in Cassazione e Nuova Via Trento non si è costituita come parte attiva. Gli altri accantonamenti abbiamo 868.855, 500.000 euro sono accantonamenti contrattuali stimati dall'ufficio appunto finanziario riguardanti i rinnovi contrattuali dei dipendenti. 39.185 è l'indennità di fine mandato del sindaco, il 134.669 è quello che l'obiettivo di finanza pubblica, cioè l'accantonamento della spending review, e 195.000 sono le componenti perequative tari. Sono tre accantonamenti particolari che mi sembra che siano entrati in vigore l'anno scorso, nel 25, e riguardano alcune tipologie di rifiuti particolari, e sono un accantonamento per interventi di abbandono rifiuti e altre cose molto specifiche, e quindi questo pure è un accantonamento che il Comune deve fare e drena la spesa corrente. Per quanto riguarda i vincoli, abbiamo le principali vincoli sono derivanti dai trasferimenti, di cui 1.225.213 sono vincoli derivanti da trasferimenti per vari progetti ITI, 437.566 per contributi sempre da Sisma vincolati e 109.321 ATS numero 15. 250.000 invece un vincolo generico che è stato attribuito dall'ufficio finanziario per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. E 98.000 invece sono vincoli da debito e di alienazioni. E la parte vincolata di investimento degli investimenti è di 255.090. Qui abbiamo i risultati di amministrazione, l'evoluzione dal 2021 al 2025, un avanzo disponibile del 2021 di 337.000, del 2022 di 1.451.484, 23 416 445, 24 267.000 e 25 573 892. Questo è un altro modo di calcolare il risultato di amministrazione per settori, quindi abbiamo avanzo, gestione residui, cioè un avanzo in meno fra residui attivi e residui passivi, che sono stati tolti 1.577.000 di residui attivi, un avanzo della parte corrente 1.523.000, della gestione di parte capitale 442.000, un avanzo 2024 non applicato 25 14.787.678. Per quanto riguarda invece l'avanzo 2024 che ha avuto riflessi nel bilancio 25, abbiamo oltre a utilizzi per la destinazione vincolata che dal 24 è passato nel 25 per 757.592, sono stati utilizzati con avanzo 24 267.000 di spesa corrente, 200.000 per rimborsi straordinari oneri tributari e 67.000 per imposte e tasse sul patrimonio. Per quanto riguarda la spesa per investimento, gli avanzi di parte capitale sono stati utilizzati nel 25, sono stati 344.000 e sono cofinanziamenti di 122.000 per l'asilo Vergine e 70.000 per l'asilo Corneto e 152.000 di cofinanziamento per restauro delle mura urbiche sul finanziamento regionale che appunto prevedeva una compartecipazione del comune. Questa è la tabella che abbiamo visto prima, questo è il fondo crediti di dubbia esigibilità appunto diminuito. Passiamo ora alle entrate correnti del 25. Abbiamo i primi tre titoli del bilancio dalla parte delle entrate 57.877.186 come entrate appunto tributarie sono 30.536.000, trasferimenti correnti 17.719.000 e 9.621.000 per entrate extra tributarie. Parliamo solo del titolo primo, le entrate tributarie 2025 sono date dall'IMU per 9.004.000, la TARI per 8.009.000, l'addizionale IRPEF 5.005.000, dal fondo sperimentale 4.009.000, al quale si aggiungono i recuperi tributari, circa 1.008.000 appunto di recuperi tributari fatti nel 2025 sui residui attivi degli anni precedenti e di cui 400.000 in più rispetto all'anno 24. E poi ci sono i trasferimenti correnti, e questi sono principalmente derivanti dall'ATS, e dal PNRR, eccetera. Le entrate extratributarie, abbiamo anche queste diverse voci, il rimborso del personale, per esempio, fitti attivi, canoni idrici e rimborsi elettorali. Parliamo ora delle spese per macro aggregati. abbiamo redditi di lavoro, il totale delle spese del comune sono state, oltre appunto quelle di spesa corrente, parliamo escluse le spese per investimenti, ammontano a 55.440.121. 13.665 sono i redditi di lavoro dipendente, 869.000 sono le imposte a carico dell'ente. Acquisti e beni e servizi abbiamo 31.503.327, i trasferimenti correnti sulle spese correnti 7.960.000, gli interessi passivi 597.000, i rimborsi di poste correttive delle entrate 420.000, altre spese correnti 422.000. Gli investimenti, il bilancio di parte capitale nel 2025 ha una spesa per investimenti complessiva pari a 32.968.000, dei quali 27 milioni impegnati nel 2025, 27.679.000, 1.768 esigibili degli anni successivi da fondo pluriennale 25 e 3.520.000 trasferiti agli anni successivi da fondo pluriennale vincolato prima del 25. Allora, la spesa complessiva per gli investimenti è stata così finanziata dal comune: 23.778.867 da entrate in conto capitale titolo 4, quindi trasferimenti; 1.553.718 entrate da indebitamento; 460.000 entrate da avanzo applicato e 7.616.910 proveniente dal fondo pluriennale vincolato entrante dall'anno precedente. Questa è la spesa per investimenti che abbiamo fatto anche vedere prima, e siamo partiti appunto da 5.667.000 al 2019 fino ad arrivare a un punto massimo di 29.177.000 di pagamenti per investimenti, cioè quello che è stato pagato nell'anno per investimenti. Qui sono le numerose opere pubbliche con tutti gli impegni, Sessore, che abbiamo.
1: Ancora un minuto.
0: Ancora
1: su
0: un minuto?
1: Delibera. Sì,
0: bene,
1: un minuto,
0: sì.
1: Un minuto.
0: Allora, un minuto. Allora, questo è il risultato economico. Abbiamo un risultato economico di 83.030 nel 2025, un patrimonio netto del 2025 che è stato raggiunto di 252.926.920, ma mi è rimasto pochissimo. Parliamo delle società partecipate. L'unica società che attualmente, due società hanno approvato il bilancio. Io parlo solo dell'APM, che ha chiuso un bilancio 2025 con un utile di 2.018.000 euro, e poi è stata chiusa anche la Simarche con un utile, diciamo, minimo, ma diciamo è anche una società che opera relativamente, di cui non ricordo la cifra francamente.
1: Abbiamo finito il tempo,
0: è rimasto poco, un minuto solo. Qui appunto c'è la capacità di riscuotere del comune, che abbiamo detto prima, che abbiamo raggiunto nel 25 68 31 e per quanto riguarda il titolo primo, il titolo 3 sono 44 62. Qui c'è appunto la sintesi di quelli che sono stati i finanziamenti presi dal 2016-2020, 14.756 come residuo fra quanto preso e quanto pagato, negli esercizi invece 21, 22, 23, 24, 25, 5.954.634 con una media di 1.190.000 all'anno e una riduzione circa del 59% di indebitamento rispetto agli esercizi precedenti. Grazie dell'attenzione, scusate se vi ho annoiato con queste cifre.
1: Grazie all'assessore Piccioni per l'esposizione. Presidente Castiglioni, per l'esito della seconda commissione. Sulla prima delibera.
2: Dunque, presenti 5 favorevoli.
1: Grazie al presidente Pierfrancesco Castiglioni. La numero 33, giusto? Rendiconto.
2: Sì, sì.
1: Perfetto. Apro la discussione sulla delibera.

0: Non c'è nessuno che vuole intervenire, se non c'è nessuno la pongo in votazione. Consigliere Perticalari, prego.
1: È l'ultimo giorno di scuola, magari non capita più. Credo che oltre all'assessore Piccioni, che ringraziamo tutti per questi 6 anni, mi sarei aspettato che anche qualcuno della maggioranza intervenisse prima per avvalorare quanto detto, quanto esposto dall'assessore al bilancio, che ha iniziato la sua esposizione con una piccola inesattezza, non mi permetterei mai di dire bugia perché non lo è, appunto. Cioè, i revisori hanno dato parere positivo, ma delle osservazioni anche precise e serie le hanno scritte. Ora, ometterle non mi sembra proprio il massimo della trasparenza, perché la situazione che emerge dal rendiconto non è rosea, per non dire preoccupante. Ora, la fotografia, il rendiconto è più o meno la fotografia politica di quello che è stato fatto. Noi, se vediamo gli ultimi 2 o 3 anni, per fortuna i numeri non mentono, è il terzo anno consecutivo dal 2023 al 2025, c'è una diminuzione per il terzo anno consecutivo del risultato dell'amministrazione, da 16 milioni e 8 a 15 milioni e 100, sono più o meno spariti 1.800.000 euro. Però il problema non è quantitativo, perché bene o male facciamo anche un confronto. Per esempio, Civitanova l'ha approvato e 23 milioni mi sembra, Macerata 15, ma è anche qualitativo, perché di questi 15 milioni il 99% sono già vincolate, rimangono 573.000 euro disponibile, di avanzo disponibile per il comune. Anche questo dato, lei dice sì, appunto, perché i numeri in aumento, in grossa diminuzione rispetto agli anni precedenti. Poi ci sono linee di pensiero in cui il comune non deve avere o deve avere un avanzo disponibile minimo, altri che la pensano in maniera diversa, perché ovviamente l'accadimento, il fato può richiedere di avere un avanzo disponibile per, appunto, agire subito, immediatamente, prontamente. Ma si aggiunge un'altra cosa ancora più seria, che il comune in questi anni, in questo anno, ha dovuto ricorrere a all'anticipazione di tesoreria. È ancora più grave che, e questo i revisori lo dicono, non è stata reintegrata una quota di cassa vincolata per 3.275.000 euro. Cioè, vuol dire che il comune ha preso 3.275.000 euro alla cassa vincolata, ci ha fatto quello che ci ha fatto e poi si è dimenticato di rimetterceli. È un dato serio, serio, non può essere minimizzato, che è una cifra poi stranamente simile a un altro dato ancora più serio. Questo minimamente considerato dal consuntivo e nemmeno la sua relazione, cioè l'elefante che ci abbiamo nel salotto che non vediamo. Il Cosmari ha segnalato che ci saranno oltre 3 milioni e 400 mila euro di extra costi per il comune di Macerata, 3 milioni e 400 mila euro per il comune di Macerata di extra costi. Di questi 3 milioni e 400 mila euro non c'è traccia. Magari non si doveva prevederli tutti, ma creare una scorta per questi 3 milioni e 400 mila euro da buon padre di famiglia si dovrebbe aver fatto. Invece, scomparso completamente dai radar, e fra 6 mesi o un anno quei 3 milioni e 400 mila euro il Cosmari li chiede. E alla domanda che le faccio allora è: e dove li prendiamo? 3 milioni e 400 mila euro in una situazione come quella che abbiamo sotto gli occhi. Altro dato, non mi fermo sul sistema di riscossione accertamento, perché è un problema, una problematica tutta italiana, destra e sinistra, e comunque il comune di Macerata qualcosa ha fatto, ma i dati sono miseri, chiamiamoli così, sulle percentuali. Ma ripeto, è un problema tutto italiano, non è di destra o di sinistra. Emergono criticità però anche sul piano degli investimenti. Nel 2025 il rapporto tra spese impegnate e previsioni definitive scende al 59%. Questo vuol dire che, e le spese, e il dato più preoccupante è quello delle spese in conto capitale, appena il 38,43% delle risorse previste è stato effettivamente impegnato. Questo vuol dire che il comune prevede di investire 100 milioni, mettiamo, ma poi riesce a buttarli a terra in opere 40, fondamentalmente. Cerco di essere il più chiaro possibile, il più semplice possibile. Questo vuol dire che oltre il 60% degli investimenti non si è tradotto in atti concreti. Che è ancora più preoccupante se pensiamo che viviamo nell'era del PNRR e di atti concreti e di milioni di euro da buttare a terra troppi ce ne sono, e quindi che vuol dire? Che c'è un fantasma gigantesco del fatto che il comune potrebbe non riuscire a buttare a terra tutti quei soldi. Ripeto, non sono io che lo dico, lo dicono i revisori dei conti e i numeri del bilancio. Ora tralascio le mancate informative delle partecipate, quindi Amat, la Fondazione, l'Arena Sferisterio, tutte queste non sono arrivate, esatto, sono arrivate in questi giorni o arriveranno in questi giorni? Arriveranno in questi giorni, noi oggi stiamo qui, oggi noi siamo qui, quindi noi approviamo questo rendiconto con poi le notizie da parte delle partecipate arriveranno domani, dopodomani, fra una settimana. Beh, mi fa piacere. Mi fa piacere. Ora concludo. C'è un dato che poi è altrettanto oggettivo. Il debito pro capite di Andrea Perticarari, di Pierfrancesco Castiglioni, di Narciso Ricotta. Ma silenzioso, gliela fate ammetterlo. Il debito pro capite di ogni maceratese negli ultimi 3 anni è aumentato ogni volta, di anno in anno. Da 1289, 1352, no, 1320 e qualcosa, 1353, ognuno di noi aumenta il proprio debito pro capite. È indicativo. Ultimo dato, i servizi a domanda individuale. Magari sbaglio, magari mi correggerà l'assessore dopo. Noi abbiamo previsto la copertura reale dei costi del 2025, si ferma al 57%. Il dato più interessante è quello per esempio degli asili nido, la cui previsione era 109% e poi alla fine si è arrivata, dati approvati, al 50% più o meno, adesso non mi ricordo esattamente. Vuol dire che il comune, se non arriva una manina dall'alto, i costi per gli asili nido non li copre. Quindi occorre aprire una riflessione seria sulla gestione di questi anni, perché il dire che il comune non si è indebitato, che siamo tutti più ricchi. Non è vero. Non è vero. Perché i dati dicono il contrario. E io mi aspettavo non una maggiore trasparenza rispetto agli altri 5 anni, visto che il sesto dovrebbe essere questo, o il quinto rendiconto presentato. Quinto. E invece gli errori che ci portiamo avanti fin dall'inizio, oggi è l'ultimo consiglio comunale, ce li siamo portati fino alla fine, il bilancio è pubblico, tutti lo possono vedere e tutti vedranno che in realtà la città si è maggiormente indebitata, che non ha capacità di spesa, di cassa, di liquidità, in un'ottica, quella del 2027, in cui il PNRR finirà. Quindi io mi auguro di vincere le elezioni, ma chiunque le vincerà avrà di fronte una sfida di bilancio non impegnativa, di più, perché in questi anni, che ne dicano, questa amministrazione non si è comportata da buon padre di famiglia, ma ha fatto la cicala. E purtroppo i nodi alla fine arrivano al pettine e i numeri smentiscono la favola raccontata in questi anni. Grazie.
0: Grazie al consigliere Perticalari, anche perché è rimasto nei tempi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? La consigliera Monteverde, prego.
2: Ecco che mi alzo. Saluto l'amministrazione, i colleghi consiglieri, e sono contenta di poter anch'io intervenire in questa cosa. Sono contenta perché penso che invece, ben, come l'ha presentato la nostra assessora, l'ha presentato come un rendiconto anche di un lavoro quinquennale, o quasi 6 anni, insomma, un lavoro quinquennale, non soltanto di chiusura di un bilancio annuale. Io mi viene, sento il bisogno di sottolineare in questo racconto così, insomma, come dire, positivo, alcune criticità che nel corso di questi anni abbiamo sottolineato, ma che ancora oggi emergono, e mi pare giusto poterle dire. Innanzitutto lei ha citato come un esempio positivo di economia, di sistema, l'uscita da Meridiana, l'uscita da Rete Lirica, la fine dell'istituzione Macerata Cultura. Chiaro che abbiamo due posizioni diverse, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, per noi invece è stata una perdita di forza del comune e dell'amministrazione, perché ha perso aderenza con il territorio. Lo ha perso sia nella relazione pubblico-privato che in un'ottica di cooperativa, cooperativa sociale. È estremamente importante per un comune, molto, perché entri in relazione anche con col mondo del lavoro, col mondo del lavoro difficile, con un precariato che è sempre crescente, e quindi avere uno strumento con cui si possa costruire modelli di collaborazione proattiva ci sembra positivo. Tra l'altro la scelta che avete fatto poi di uscire, di togliere anche di chiudere con la Meridiana, sia in un'ottica di partecipazione ma sia anche in un'ottica di relazione ai servizi, anche rispetto al canile, di cui tra l'altro è un argomento anche che verrà fuori, mi pare, nelle prossime delibere, e, è estremamente così, non condividiamo. Lo stesso quello della Rete Lirica, dice, per noi non è importante perché c'è già lo sferisterio. No, è importante che c'è il comune di Fermo. Voi avete fatto una scelta, è chiaro, però no, oggi riportarla come un esempio di economia, anzi, secondo noi è un esempio di povertà. Così come la fine dell'istituzione Macerata Cultura, la gestione di tutto un sistema culturale così ampio, soltanto in capo a un assessorato, è una diminuzione, una possibilità, e anche una diminuzione di partecipazione di sistema, perché l'istituzione è fatta di cittadini e cittadine maceratesi, era fatta, che voi stessi tra l'altro avevate convocato, perché l'inizio è partito da questa amministrazione. Togliere spazio a un'istituzione che invece poteva essere valorizzata e implementata significa non credere nella copartecipazione, nella cogestione dei nostri sistemi. E anche quello è un altro elemento di impoverimento che abbiamo subito in questi 5 anni. Un altro aspetto che lei ha detto, che lei ha sottolineato, è, la cito direttamente, l'ho scritto, particolare Particolarmente importante la modifica allo statuto dello Sferisterio, no? L'ha citato come un successo di questa amministrazione, per noi invece è un insuccesso, perché nel vostro programma, tra l'altro che cosa condividevamo, era proprio passare quanto prima alla fondazione, quindi la fondazione come modello di gestione più virtuoso rispetto al modello associativo, e invece avete preso soltanto l'occasione dell'adeguamento. Io mi ricordo il dibattito qui, e il sindaco l'ha sottolineato, è un adeguamento necessario alla luce di una serie di interventi normativi. Bene, ma in quel caso avete scelto anche di inserire la rappresentante del ministero, togliendo anche in questo caso sovranità al nostro territorio, perché in quel caso lì, dentro un consiglio di appena 5 persone, una viene addirittura nominata dal ministero e non è stata scelta sul nostro territorio. Quindi anche questo è un altro elemento di impoverimento del comune di Macerata. L'ha detto adesso il nostro consigliere Perticarari, io sono d'accordo, l'impoverimento del territorio è quello delle famiglie, ne abbiamo parlato talmente tanto in questo consiglio, ma più di tutto fuori. Io ricordo i titoli dei giornali, la stangatina è servita, non cito i giornali, la stampa, stangata sui rifiuti, cioè lei anche qui ha citato come fonte, come successo di questa amministrazione, non abbiamo aumentato le tasse, questa frase in campagna elettorale ce l'ha raccontate in continuazione, per carità, ognuno racconta quello che vuole, ma i fatti sono i fatti e i numeri li dicono, e la stampa l'ha detto in tutte le forme, quindi oltre noi ovviamente qui dentro, ma la città non è mica scema, lo riconosce. L'incremento complessivo al 35% tra il 2020 e il 2026, non ho fatto io il conto, lo raccontano tutti quanti, stesso consigliere Ricotta pochi giorni fa è intervenuto proprio per dire qui sta arrivando cartelle alle famiglie da 1.000-1.500 euro. Non solo, ma se non mi sbaglio, magari mi corregga, perché adesso la sto dicendo un po' a memoria, mi pare che abbiamo fatto, che l'amministrazione è venuta, diciamo così, ha fatto una proroga della prima rata d'acconto al 30 giugno, mi pare, come primo pagamento, e anche lì guarda caso al 30 giugno, perché se arrivava adesso ste cartelle sarebbe stato un salasso, però sarebbe stata insomma una rabbia collettiva, perché ste cartelle che arrivano dicono esattamente quello che c'è, l'aumento gravissimo della Tari, dei rifiuti, che è gravissimo perché è gestito da tutto una situazione. Voi potete raccontare pregressa negli ultimi 20 anni, 30 anni, ma posso anche essere d'accordo, ma qui c'era da trovare una soluzione. La soluzione è che poi dentro una famiglia, le famiglie si trovano a pagare anche cartelle da 200-250 euro. Ricordo ancora consigliere Ricotta che parlava di 1.000-1.500, sicuramente ne ha notizia. Che va ad appesantire le famiglie, affianco a un altro elemento in cui potremmo dire vabbè, il comune c'entra poco, perché è l'aumento dell'acqua. C'entra perché il comune di Macerata con la questione del lato c'entra perfettamente, e quindi anche lì in quel caso abbiamo una fatica che non ci permette di cantare così tanto con gioia tutto quello che è successo, insomma come è successo questo bilancio che oggi ci presenta. Ne dico l'ultima, perché ho visto che non duro così tanto, ma così tanto per segnalare alcuni elementi di criticità che mi verrebbe da dire, bisognerebbe raccontarlo con meno enfasi. Io lo so che domani uscirà, forse spero per l'ultima volta, fra un'ora, due ore, forse l'ha già preparato, il comunicato per dire che bello, guarda quante cose abbiamo fatto, è stato tutto un gran lavoro. Lo leggeremo e non verrà mai fuori i nostri elementi di criticità, ma bisogna nominarli, perché c'è un altro elemento. Lei nell'introduzione ha detto che sono state anche un tempo molto difficile, perché veniamo fuori dal Covid, dagli anni, giustamente, però dico solo che vi siete presi la coda del Covid, noi siamo presi tutta all'inizio, con una gran fatica, senza soldi, non riusciamo a capire le cose, siete presi nel settembre l'uscita verso il 21, però riconosco la fatica. Ma quello che non dite, o forse l'avete detto, ma in campagna elettorale lo dite sempre, 83 milioni, mi pare che questa è la cifra, non voglio sbagliare, di PNRR, forse di più, di progetti, forse di più, mettete meno, me lo dice al volo? Ma comunque di più, forse anche di più, mi ricordavo questa data, ma questo numero, ma forse ce n'è anche di più. Ma non importa, vuol dire tanti, ben venga, noi siamo ben felici, ma io dico una cosa, ma con tutti questi 80 e passa milioni, 90 milioni, 100 milioni, non lo so, ma è possibile che usciamo da 6 anni di amministrazione Parcaroli e non abbiamo un asilo in più sulla città di Macerata? Io ricordo un asilo in più, non la certamente gli investimenti che sono stati fatti per migliorare le strutture ben vengano, ma un asilo in più per dare un servizio in più alle famiglie. Noi con quelle poche risorse siamo entrati con 5 asili nido e siamo usciti con 6 asili nido, cioè uno in più. Con quelle poche risorse, senza questi milioni, questa cosa dobbiamo dirle. Il centro-sinistra, con quelle poche risorse, è entrato con 5 asili nido da penso 20 anni, che c'erano quei 5 asili nidi che comunque restano sempre una grande struttura su Macerata, ma ne abbiamo realizzato un altro, esattamente quello dell'IRCER, e l'abbiamo realizzato in più, offrendo un 20-25% in più di posti. Allora la domanda è, no, di meno, scusate, un 10%, un 15% in più di posti. Ma questo è anche di posti di lavoro. Quindi, quando si fa un asilo in nido, si mette insieme sia un servizio alle famiglie, sia un servizio, sia anche una possibilità di lavoro per tutte le persone che poi lavorano in quel sistema. Non l'abbiamo visto. Abbiamo forse visto con tutti questi milioni un posto in più alla casa di riposo? C'è stato un posto in più, un posto? No. Eppure era di questo che ci abbiamo bisogno. Oggi il sindaco in campagna elettorale ha detto una cosa che condividiamo: che ne faremo del vecchio ospedale in futuro, fra 10 anni, 20 anni, 30 anni? Ampliamo i servizi agli anziani. Ma chi è che non lo dice? Ma lo sappiamo tutti che è l'urgenza, che è il bisogno, quindi lo condividiamo questo progetto. Comunque qualsiasi cosa, ma certo parliamo di cose molto lontane, ma comunque si radicano nel presente, no? Benissimo. E allora quei milioni bisognava cominciare a pensarlo adesso, che uno degli obiettivi forti doveva essere aumentare i posti per gli anziani e per le famiglie. E l'ultima cosa, sempre su questo tema, è che lo stesso che anche per me è ancora un elemento di un bilancio che non dice pienamente le tante cose che si sarebbero potuti fare con queste grandi risorse mai viste, con tutte le cose anche belle che sono state fatte, io non lo nego, ma c'erano delle priorità che noi qui abbiamo sempre contestato proprio perché non erano messe in evidenza. E più di tutti oggi mi dico, usciamo da questi anni di tanti soldi, mi dite se c'è una struttura, un centro, un'idea forte in questa città che sia polo di lavoro per i giovani, ditemelo voi. Se tra tutto quello che è stato realizzato, tra tutto quello c'è una situazione che genererà lavoro per le nuove generazioni. Non lo so, ditemelo, può darsi, le generazioni hanno una inventiva che io ora non vedo e ne sarei ben felice. Però tant'è vero che anche sempre in campagna elettorale il sindaco, l'ho sentito dire, in futuro punteremo alla digitalizzazione, alla sviluppo della smart city, dell'idea di una città più aperta rispetto anche ai nuovi mestieri, nuove professioni. Allora mi dico, dov'è che si radica sul presente? Dove quest'idea si è radicata? Dove è nato un centro per fare questo? Dove è nato? E quindi chiudo. Io ne ho sottolineate solo alcune, ne sottolineerei anche altre, ma oggi è l'ultimo dibattito che facciamo qui. Serve a poco, ma serve perché un'opposizione serve anche a stigmatizzare quello che si sarebbe potuto fare e non è accaduto. Usciamo da questi 6 anni per noi in maniera fallimentare, per tutte queste ragioni, per lo spreco di bilanci, di risorse, perché non vediamo, abbiamo perso di sovranità sul territorio, abbiamo perso di aderenza, ma chiaramente è una chiave di lettura che oggi ci stiamo giocando in campagna elettorale e ci auguriamo ovviamente anche questo, che possa essere occasione di dibattito. L'ultima cosa che dico, visto che c'è ancora un minuto, è il mio ultimo intervento in Consiglio Comunale dopo 15 anni.
0: Ce n'ha ancora, quindi, un po' di minuti.
2: No, non so se è l'ultimo, può darsi che intervengo anche dopo, però intanto può darsi che non è che mi posso trattenere dall'intervenire quando ho qualche opinione rispetto alle cose, però sono anche ben contenta di aver servito la città in questo modo, in questi 15 anni, sia da quel lato lì, sia da quest'altro. Forse taccio, ma forse riprendo la parola. Grazie.
0: Grazie alla consigliera Monteverde. C'è qualcun altro che vuole intervenire? La consigliera Contigiani, prego.
3: No, c'è un errore. Allora no, abbiamo concordato una cosa combinata.
0: Annulliamo la richiesta? Annulliamo la richiesta della consigliera Contigiani.
4: Che è una minaccia per dopo, chiaramente.
0: No.
4: Era una battuta, perché
0: lo so.
3: Questo è la numero 33.
0: Questa è la 33, sì, adesso stiamo facendo la 33, poi ci sono le altre tre delibere. Se non c'è nessun altro, faccio fare l'intervento di replica all'assessore, che può usufruire anche del dirigente Castellani. Qualora... Ah, la consigliera Leonbruni, scusi, prego.
5: Buonasera, grazie Presidente, buonasera al Sindaco, agli assessori e a tutti i consiglieri e alla cittadinanza che ci sta ascoltando. Oggi esaminiamo il rendiconto 2025 del Comune di Macerata, che chiude il nostro mandato, un documento che restituisce un quadro solido, equilibrato e coerente con le linee di amministrazione di questa maggioranza. Poi, se avrò tempo, risponderò a qualche cosa del consigliere Perticarari. I numeri letti con attenzione e senza semplificazione confermano una gestione prudente, responsabile e orientata alla tenuta dei conti pubblici, ma anche alla capacità di investire sul futuro della città. Il primo dato è il risultato di amministrazione, pari a 15 milioni circa di euro. Si tratta di un risultato positivo e va letto come indicatore della capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio di entrate ed uscite, garantendo al tempo stesso la copertura degli impegni assunti e la continuità dei servizi. Un segnale incoraggiante riguarda la riscossione delle entrate tributarie, in quanto in 4 anni, dal 2021 al 2025, abbiamo guadagnato quasi 12 punti percentuali, passando da un 56% circa a un 68%. Questo grazie all'efficace dell'attività di accertamento del servizio tributi. Questo significa meno crediti inesigibili e maggiore equità. Chi paga non sostiene il peso di chi non lo fa. Sotto il profilo patrimoniale, il Comune presenta una struttura robusta. Il patrimonio netto è positivo e molto consistente, pari a 252 milioni di euro circa. Al nostro arrivo erano 88 milioni. Questo significa che l'ente conserva una base patrimoniale forte, con immobilizzazioni materiali, soprattutto infrastrutture e fabbricati, cioè beni che rappresentano valore pubblico reale e duraturo per la comunità. Sul piano degli equilibri di bilancio, il rendiconto ha un risultato di competenza positivo, 1,97 milioni. Il bilancio si chiude in equilibrio e lo fa mantenendo margini di sicurezza nel rispetto di obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente. In un contesto generale ancora complesso, questa è la prova di una macchina amministrativa che tiene. Per quanto riguarda il fondo cassa, questo è pari a 3,74 milioni e va letto insieme alla dinamica complessiva della gestione, quindi insieme al volume dei pagamenti, degli incassi e della fisiologia dei flussi di tesoreria dell'ente. I residui attivi e passivi sono stati oggetto di regolare riaccertamento con l'eliminazione dei crediti inesigibili. Questo è un passaggio fondamentale per dare verità contabile. Non si è cercato di gonfiare artificiosamente il risultato, ma si è lavorato per rendere i conti più attendibili e realistici. Particolarmente rilevante è anche la questione dei fondi e degli accantonamenti, che dimostrano una scelta di prudenza e di tutela che rafforza l'affidabilità del bilancio. L'accantonamento dei crediti di dubbia esigibilità, pari a 8,12 milioni, segnala una valutazione prudente del rischio di mancato incasso e un presidio di serietà contabile necessario per non sovrastimare le risorse effettivamente disponibili. Lo stesso vale per i fondi rischi e oneri, che consentono di affrontare eventuali passività future senza compromettere gli equilibri dell'ente. L'indebitamento è stabile, gli interessi passivi netti restano ampiamente entro i limiti di legge. Questo significa che il Comune conserva capacità di manovra e non presenta una dinamica debitoria fuori controllo. Un capitolo particolarmente importante è quello degli investimenti e del PNRR. Nel 2025 ha attivato interventi sull'edilizia scolastica, rigenerazione urbana, infrastrutture e verde pubblico, impegnando spese in conto capitale per 27 milioni. Questa è un'amministrazione che non si limita alla gestione ordinaria, ma che investe in trasformazione urbana, qualifica la qualità degli spazi pubblici e infrastrutture strategiche, nuove scuole, restauro di edifici storici, opere pubbliche e impianti sportivi. Sono interventi che lasciano un'eredità concreta alla città. Al fine di dare un quadro completo di quanto fatto in questi 5 anni da questa amministrazione, vorrei elencare le opere pubbliche che sono state concluse e che quelle ancora devono essere terminate. Sono stati completati 19 interventi sugli impianti sportivi, opere di rigenerazione del campo sportivo San Giuliano della Pace, la pista di pattinaggio di Collevario, lo stadio della Vittoria con percorso fitness, i campetti da basket di Corneto, Largo Pascoli e Stadio Elverecina, campetto da calcetto di Villa Potenza, il campetto via Cioci, la palestra della scuola Dolores Prato, impianti da tennis di via De Velini, il palazzetto Fonte Scodella, il campo sportivo Tonino Seri di Collevario, lo stadio da baseball, la nuova palestra della scuola di 4 novembre e con il campetto da basket, la palestra arti marziali, la palestra della scuola Natali, lo stadio Elverecina, sia il campo da calcio che da atletica, il nuovo campetto da calcetto di Piederipa, la realizzazione del nuovo campo da rugby, nuovi impianti sportivi a Fonte Scodella, la realizzazione della nuova piscina. A proposito della piscina, c'è stata la diatriba sulla paternità della stessa. Vorrei dire che nel 2003 il sindaco Meschini aveva acceso e ottenuto un mutuo di 3,8 milioni circa da dividere insieme all'università di Macerata. Poi l'università si è defilata perché non proseguivano i lavori, quindi non partivano queste piscine. Dopo 16 anni, dopo che i cittadini hanno pagato 1,3 milioni di interessi senza avere le piscine, nel 2020 in piena campagna elettorale il sindaco Carancini ha deliberato un progetto da 7,5 milioni, il doppio di quello iniziale, e ora noi non dovremmo esultare se le piscine le abbiamo fatte.

Tutti gli interventi di riparazione sisma risultano in fase di appalto, tranne uno in progettazione. La riparazione dell'immobile di Viale Trieste, il Palazzo Conventati, riparazione e rafforzamento della porzione del cimitero, la parte monumentale. La riparazione del Palazzo Buonaccorsi, dell'immobile di Via Crispi, ex scuola Borgo Peranzoni. La nuova scuola primaria Mameli è in fase, la progettazione è in corso. Con il PNRR sono stati completati 13 interventi, il dissesto di Madonna del Monte, il dissesto via Pancalducci, la manutenzione straordinaria dello sferisterio, il restauro di Fonte Santa Maria, la realizzazione della serra didattica, la rigenerazione in Largo Berigatti di Piazza Limaduti, Piazza Vittorio Veneto, la rigenerazione del vicolo Pietrarelli, il restauro delle mura urbiche di Viale Pantaleoni, la rigenerazione ex chiesa di San Rocco, gli impianti di ventilazione meccanica controllata delle scuole, i relampi delle scuole e del comune. 13 interventi in esecuzione, il polo dell'infanzia a Gorneto e delle Vergini. Non abbiamo fatto le scuole dell'infanzia, comunque è il nido che praticamente ci abbiamo a Gorneto e alle Vergini, nuova scuola primaria delle Vergini, il restauro Fonte Pozzo, Fonte Agugliana, la grotta Fonte Scodella, realizzazione delle case popolari ex CUS, percorsi ciclopedonali a Fonte Scodella, rigenerazione del sottopasso Piazza Garibaldi, rigenerazione ex chiesa Santa Maria in Torreggiana, realizzazione del sottopasso Fonte Scodella e percorso ciclopedonale, riqualificazione del centro alimentare, restauro delle mura urbiche di Viale Trieste. E in fase di progettazione la Silicon Valley, recupero dell'immobile di Contrada Rota Cupa e parti vecchie del centro Fiere. Sono stati completati 7 interventi di appalti comunali, il restauro della casa ex custode dei Giardini Diaz, il capannone Rossini, vicolo Consalvi, costruzione del nuovo centro fiere, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle casermette, riqualificazione energetica della Galleria delle Fonti, riqualificazione dell'immobile via Roma 395. Sono in corso 2 interventi e sono il restauro degli affreschi di Palazzo Buonaccorsi e l'ampliamento del cimitero. Ci sono poi 39 interventi stradali completati e in fase di completamento. Inoltre abbiamo completato 7 interventi sulle aree aree giochi. Santa Madre di Dio è stata sostituita tutta l'area con un nuovo castello e altalene, anche un cestone e tutto un'area con giochi inclusivi. Elvia Recina la stessa cosa, rifacimento completo dell'area adulica inclusiva. Nicola Dezia Sforza Costa, rifacimento del castello e installazione calisthenics. Il parco Palatucci e zona di Maniale Villa Potenza, riqualificazione del parco Palatucci e De Maniale, installazione anche del castello presente presso i Giardini Diaz nell'area Palatucci, installazione del calisthenics presso il parco De Maniale. Poi l'area ludica di Villa Cozza, il rifacimento intera area, le Vergini, installazione teleferica e gioco a molla. E con Macerata Go Green abbiamo riqualificato i nostri parchi più grandi, che sono i Giardini Diaz, con restauro completo, i Giardini Micheletti alle Vergini, il Fonte Scodella e il Sasso d'Italia. In conclusione, questo rendiconto racconta un comune in equilibrio, con conti sani, patrimonio solido, indebitamento sotto controllo e una capacità di investimento concreta. Non emergono segnali di deficit strutturale né di criticità, tali da mettere in discussione la tenuta finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente. Al contrario, emerge una gestione coerente con i principi di armonizzazione contabile, prudenza e responsabilità istituzionale. Al nostro arrivo abbiamo trovato un disavanzo da coprire di 1,4 milioni, un lodo arbitrale di 2,8 milioni e 48 milioni di mutui. Come maggioranza possiamo rivendicare con serietà un risultato che non è solo numerico ma politico e amministrativo. Abbiamo garantito stabilità mantenendo i servizi, sostenuto gli investimenti e preservato l'equilibrio dei conti. È questa la base su cui costruire il futuro della nostra città. Per quanto riguarda invece la questione dell'avanzo libero di cui parlava in precedenza il consigliere Perticarari, che è solo di 573 mila euro su un totale di 15 milioni, posso dire che l'avanzo è quasi tutto vincolato perché abbiamo investito ogni euro disponibile in opere concrete. I soldi non sono fermi in cassa ma nei cantieri. Un avanzo libero alto significherebbe risorse non utilizzate, noi le abbiamo messe al lavoro. Per quanto riguarda il PNRR, ci sono decine di milioni di investimenti in corso, ma con impegni a volte non molto superiori agli importi effettivamente spesi nel 2025. Devo dire che questi cantieri aperti sono una ricchezza, non un problema. Significa che

0: Macerata ha agganciato fondi europei per decine di milioni che altri comuni non hanno visto. Il lavoro ora è portarli a termine ed è esattamente quello che intendiamo fare. Grazie.
1: Grazie alla consigliera Leombroni, è stata velocissima, è rimasta nei tempi. La consigliera Contigiani, prego.
2: Dunque, in realtà ero abbastanza concentrata a preparare l'intervento successivo, ma non ero preparata all'idea dello scambio delle figurine. E allora, come dire, visto che siamo all'ultimo consiglio comunale, a questo punto direi che possiamo farlo un po' questo gioco. Facciamo lo scambio delle figurine. E, così vado quasi a memoria, ovviamente qualche appunto ce l'abbiamo, quindi diciamo che mi sento ragionevolmente certa di quello che dico. Facciamo lo scambio delle figurine. Allora, l'amministrazione precedente, o comunque negli anni precedenti, perché se giochiamo con gli elenchi possiamo dire che qualche obiettivo l'abbiamo portato a casa anche noi. Per esempio, uno che a me era stato proprio sul cuore, per cui lo cito per primo, è la riqualificazione di Viale Martiri della Libertà, che era in condizioni di necessità assoluta di riqualificazione, che noi abbiamo ristrutturato, allargato, reso ordinato e spettacoloso. Peraltro, invece, mi pare che in questi giorni sia di nuovo messo, come dire, sotto torsione, perché non c'è stato nessun coordinamento, come al solito, dei servizi che si debbono fare, con la conseguenza di rompere poi marciapiedi, strade e via dicendo. Quindi abbiamo fatto Viale Martiri della Libertà, abbiamo riqualificato Villa Lauri, su cui abbiamo giocato anche con l'assessore Renna non tanto tempo fa, a chi puliva meglio, e grazie al fatto che il collega Marcolini aveva segnalato appunto lo stato di degrado abbastanza inaccettabile, direi. Abbiamo noi cominciato a ragionare di telecamere di sicurezza, soprattutto con l'OCR, quelle veramente utili, perché servono a rintracciare le eventuali targhe di chi commette reati nel territorio cittadino, mentre, come dire, non bisogna prendere come la panacea di tutti i mali le telecamere di pura osservazione, perché è vero che fanno da deterrenza, ma non sono lo strumento che risolve le questioni se non vengono prese in carico le cause dei fenomeni di microcriminalità. Allora, quindi dicevo, abbiamo fatto qualche rigenerazione dei palazzi strutturali del centro storico con l'illuminazione a LED, la riqualificazione della palazzina ex GIL, attuale sede dell'APM, la creazione del sistema turistico MAMA, la riqualificazione delle sale di lettura e dell'auditorium Mozzi Borgetti, l'auditorium della biblioteca, che peraltro mi pare abbiamo tutti goduto per essere una sala di grande utilizzo e di grande appunto funzionalità. Che vogliamo metterci di più? Abbiamo inaugurato l'altro giorno le piscine, tutto il resto l'abbiamo fatto, messo in pista noi, con una scelta coraggiosa che fu anche molto criticata dall'opposizione d'allora, perché tutta l'area delle casermette è stata una scelta politica di cui abbiamo discusso. Certamente era giusto discuterne, perché era una scelta fatta in una direzione molto precisa, quella di cogliere l'occasione appunto di rinnovare non poche scuole della città in un periodo particolare, perché l'abbiamo fatto dopo che la città aveva subito il terremoto, quindi c'era, come dire, un ragionamento di ponderatezza, no? Rispetto a quale sarebbe stata la spesa per il recupero dei vecchi edifici. E abbiamo fatto un campo da calcio a Villa Potenza, mi pare, inaugurato il MAT, come lo chiamo io, ma insomma il MAT co-working, quello in via Panfilo, l'ex mattatoio. Adesso mattatoio è una parolaccia questi giorni, quindi è meglio che non la diciamo. Progettazione e avvio dei lavori del centro fiere, che non si è capito bene ancora che fine debbono fare? Completamento del sistema museale? L'eco museo di Villa Ficana? Questi giorni ci siamo goduti gli aperitivi europei, che sono almeno una quindicina d'anni che sono stati pensati e messi in pista in città, overtime, insomma. Non vado oltre con le figurine, io ce n'avevo poche, poi sono, come dire, non tutti noi abbiamo avuto la stessa infanzia, non tutti noi abbiamo fatto gli stessi giochi, io i giochi delle figurine l'ho fatti abbastanza poco, però, come dire, mi sembra che questo non dovrebbe essere il momento dell'elenco elettorale delle opere compiute, perché a fare gli elenchi così è molto facile. Io appunto l'ho messa un po' sul tono semiserio, perché tutto quello che ho detto io, che poi, come dicevo, vado più o meno a memoria, l'abbiamo fatto senza PNRR, che proprio una piccola differenza non è, e sempre ricordandoci che quei fondi PNRR non sono arrivati votati da tutte le forze della maggioranza, ma soltanto da Forza Italia all'epoca. Grazie.
1: Grazie alla consigliera Contigiani, anche per essere rimasta nei tempi. Se mi spegne il microfono, grazie. Se non c'è nessun altro, faccio fare l'intervento di replica all'assessore. Bene, assessore, può avvalersi anche del dirigente Castellani lì dove lei ha bisogno. Prego.
3: Sì, adesso dico alcune cose riguardanti l'intervento di Perticarari. Si parlava anche di se l'avanzo fosse utile o non utile, quali sono le teorie. Ovviamente non è che si può chiudere un bilancio a zero, perché è impossibile, oppure è un caso raro. Quindi se c'è una l'avanzo è importante, è utilizzabile anche per la spesa corrente e per tutto quello che serve. Poi lei mi fa il paragone con Civitanova, una cittadina così simile alla nostra come numero di abitanti, che ha avuto un avanzo di 22 milioni e noi altri di 15 milioni. Però non mi sembra che Civitanova abbia beneficiato di tutte quelle opere pubbliche che noi siamo stati in grado di recepire. Che sono 230 milioni, consigliera Monteverde, e sono tre anche gli asili che sono stati costruiti da questa amministrazione, di cui uno donato, come lei saprà, dalla fondazione. Uno più due, tre, sono tre. Sì, suoni.
1: Consigliera, però. Poi c'è dichiarazione di voto e magari può, lo so io, poi, fino all'ultimo giorno.
3: Per ritornare poi al consigliere Perticarari che mi ha detto perché non ho parlato delle altre partecipate, semplicemente perché questo non è il bilancio consolidato ma il consuntivo del comune. Ho accennato solo all'utile dell'APM, essendo un utile importante, perché mi sembrava significativo renderlo noto alla cittadinanza. E per quanto riguarda l'annosa questione della chiusura dell'istituzione Macerata Cultura, consigliera Monteverde, che non mi sta guardando, lei voglio dire, non è che poi noi abbiamo preso la briga di fare dei dispetti per fare una cosa originale. Ci sono delle normative precise sul testo unico delle società partecipate, che erano state continuamente sanzionate dai precedenti revisori che davano parere negativo, quindi era una situazione a cui abbiamo posto rimedio, e con la chiusura, le liquidazioni, lo stesso è la stessa cosa. Portarle troppo alle lunghe significa caricare il comune di costi amministrativi che non sono produttivi. Per quanto riguarda lo Sferisterio, direi che è stato fatto un importante intervento con la modifica dello statuto, un passo tanto importante che ha portato a un finanziamento strutturale di 400.000 euro, che questo sarà quello che non verrà più tolto, e quindi direi che non è che dobbiamo discutere pure se poi questo diciamo non era esattamente quello che era il progetto, ma se sempre uno statuto, un'associazione può essere sempre migliorata e resa anche poi più diciamo adeguata, no, al processo di evoluzione della società. Attualmente siamo ben soddisfatti di quel risultato ottenuto. E per quanto riguarda le questioni tecniche dei servizi a domanda e dell'anticipazione di tesoreria, chiederei l'intervento del nostro dirigente. Grazie.
1: Prego, dottor Castellani, a lei la parola.
4: Sì, buonasera a tutti. Dunque, riguardo alla copertura dei servizi a domanda individuale, la previsione del servizio in particolare degli asili nido era stata del 65%, sto parlando dell'esercizio finanziario 2025, si è chiuso con una percentuale del 57%, quindi sì, c'è una riduzione dell'8% rispetto alle previsioni, ma tengo a segnalare che le previsioni erano state fatte a ottobre-novembre 2024 e la rendicontazione a aprile 2026, ecco, quindi c'è un anno abbondante di gestione in mezzo. Per quanto riguarda l'anticipazione, la domanda era...
1: Qual era la domanda?
4: Ah, l'anticipazione di tesoreria. Sì. Sì, vabbè, sì, siamo in anticipazione di tesoreria. Peraltro, nel 2025 abbiamo utilizzato lo svincolo delle somme vincolate, PNRR e tutto il resto. E questo naturalmente è una facoltà che la legge ci consente, perché possiamo utilizzare le somme vincolate per anticipare le altre spese. Il fatto che non abbiamo reintegrato nel 25, sì. Il fatto che non abbiamo reintegrato alcune di queste anticipazioni è stato il fatto che siamo ancora in anticipazione rispetto alle rendicontazioni PNRR, cioè stiamo pagando prima che lo Stato, i vari ministeri ci rimborsino le quote di nostra spettanza. Questo è un rischio che abbiamo corso e che stiamo correndo. Speriamo che nella seconda metà già del 2026 rientriamo, finite le rendicontazioni, con le provviste che ci sono dovute.
1: Grazie al dottor.
4: Ah, gli extra costi. Ah. Allora, quelli denunciati dal Cosmari non sono costi che si manifesteranno, sono purtroppo costi che si sono già manifestati, e quei costi si copriranno solo con la tassa rifiuti, perché la norma è chiara: la tassa rifiuti deve coprire l'intero costo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Ogni comune può intervenire con delle agevolazioni, deduzioni, per carità, questo il comune di Macerata l'ha già fatto in tutti gli anni, e anche grazie a quelle operazioni di recupero sulla base imponibile tari degli anni precedenti, quelle aiutano, mitigano un po' l'aumento, purtroppo siamo tenuti a coprire l'intero costo del servizio. L'intero costo del servizio negli ultimi anni è aumentato, a partire dal 2023 peraltro con anche la crisi energetica. Non l'abbiamo ancora applicata perché stiamo aspettando i dati dell'ARERA per il PEF 2026, per non accavallare le due scadenze.
1: Grazie, ringraziamo il dottor Castellani. Bene, dichiarazioni di voto sulla delibera, così votiamo la prima. Consigliere Ricotta, prego.
5: Dunque, completiamo questi anni, assessore, non essendoci entrati in sintonia. Lei ci affoga di numeri, ma manca sempre quell'anima di un discorso politico, perché il bilancio prima di tutto è scelte e poi è numeri conseguenti alle scelte. Io le faccio soltanto alcuni esempi a flash per dirle di come questa attività non ha inciso. Noi abbiamo avuto una marea di fondi PNR. La casa di riposo ha sede un immobile che si chiama Villa Cozza, che non ha l'adeguamento sismico. I nostri anziani stanno lì in un immobile che non è adeguato sismicamente. Abbiamo adeguato tante cose, ma la casa di riposo no. E mi pare un vulnus. Prima, sindaco, di fare la mega casa di riposo, mettiamo in sicurezza quella che c'è con gli anziani che stanno dentro, anche perché sono quasi tutti allettati. È difficile scappare via da lì. Lo sai, però non è stata adeguata. Era un po' fatta, ne arrivati tanti dei soldi. Lei prima ci diceva che l'APM ha raggiunto utili di alto livello, però non ci ha detto quando l'APM deve dare comune. 3 milioni quando? Quando ce li dà e come ce li dà? Specialmente col futuro che prevede che l'idrico comunque o va in mano pubblica o va in mano privata non ce l'avrà più. E quei soldi che ci deve dare derivano proprio dai canoni dell'idrico che non ci ha dato. Mi pare un vulnus pure questo. Tutta sta salute non la vedo nell'APM. Sferisterio, abbiamo modificato lo statuto, mi permetta. Lo statuto è stato adeguato in una parte. Entra un membro del ministero perché ci dà i soldi, che non è stato uno sforzo grosso. Noi lo statuto che pensavamo per fare una fondazione su cui il sindaco si era impegnato 5 anni e mezzo fa, che non ha fatto, per permettere l'ingresso di soci privati, per allargare la compagine sociale. Cosmari è una bomba. Infatti è una cosa che poi dice come quella che ti dice il telefono. Allora, è una bomba che scoppierà sulla futura amministrazione. Chiunque, ho finito. Chiunque la guiderà, perché andranno scaricati sui cittadini una marea di costi che oggi sono stati bloccati perché l'ARERA non le permette di aumentare più di un tot per cento. È una bomba ad orologeria. Noi non siamo, il Comune di Macerata non sta in consiglio di amministrazione, se ne sta tranquillo, manda le bollette ai cittadini, fa il passacarte e la rivoluzione del Cosmari che auspicava Castiglioni, così lo provoco a intervenire, la farà chissà chi. La faremo noi che governeremo la prossima volta, tu non l'hai fatta.
1: Non mi ha detto come vota sulla dichiarazione di voto. Consigliere Francesco Castiglioni, prego.
6: Allora, parto come quasi sempre parte il consigliere Ricotta. Allora, cioè, sulla fondazione c'era il consigliere Mandretti. Io, la disgrazia mia è che ci sono stato forse troppi anni e forse non dovevo nemmeno ricandidarmi perché ne so troppi, però è che io ho assistito ai consigli comunali precedenti per 20 anni. La fondazione, mi pare c'era Mandrelli che diceva di fare la fondazione. Voi altri siete stati 20 anni e uno dei vostri, Mandrelli, diceva di farla e voi non l'avete fatta. Però sembra meglio 6 che 20. No, però poi sul fatto di poter ammettere un membro del a livello governativo, ma ci ha fatto entrare dei soldi che vengono sicuramente in aiuto a una gestione ottima dello Sferisterio. Voglio dire, è come se un'azienda gli arriva un contributo statale e dire non li voglio perché statale non li voglio. Cioè, che discorsi si fanno? No, vabbè, allora apriamo un dibattito, mi dica pure e poi io gli rispondo. Quindi bisogna un attimino essere un po' più, come dire, mi viene a dire oculati, ma non è il termine giusto, più e seri sarebbe ancora più giusto, a me potrebbe essere offensivo, però quando uno ha gestito veramente per tanto tempo il Comune di Macerata, per 20 anni, per 20 anni, e ci si attacca sulle piscine perché avete fatto un giorno prima in a casa, avete messo dentro un cassetto un pezzo di carta. Ci si attacca su un mare di roba che noi abbiamo messo in atto, magari anche partendo da una progettualità che parte da prima. Ma io lo ripeto, l'ho detto, l'ho ridetto, la continuità amministrativa è un elemento del quale non si può fare a meno. Tu puoi iniziare una cosa e io devo essere talmente serio, a meno che non sia un qualcosa di disdicevole, diceva qualcuno, di portarla avanti. Io mi auguro di essere, come dire, ancora in amministrazione come centrodestra per portare avanti delle cose che abbiamo iniziato e che vorremmo finire. Se disgraziatamente, ma dico disgraziatamente, non dovessimo essere noi, io non mi strapperei le vesti perché le portate avanti voi. Perché è serio il fatto che se un progetto è buono venga portato avanti. Quando voi dite, voi state portando avanti una cosa che abbiamo iniziato noi, vi accusate da soli, perché significa che non siete stati in grado, l'avete ideata ma non siete stati in grado di portarla a termine, o meglio, nemmeno di iniziarla.
1: Consiglio, finito il tempo.
6: Faccio solo l'esempio della scuola, dato che io sono delle vergini, della scuola delle vergini, che c'è stata una diatriba fra Meschini, Carangini, e qui io la voglio nuova, e io voglio rifare quella vecchia. Avete fatto passare decenni. Noi l'abbiamo fatta e io voglio, e non è un, e non è, e finisco solo un po' da un minuto, non, e non sono i fondi PNRR, perché questa favola dei fondi PNRR va smontata. I fondi arrivano a fronte di progetti. Noi ad esempio sulla scuola, su 200 e passa progetti, siamo arrivati terzi nelle Marche, no, quinti in Italia. Terzi nelle Marche, e voglio dire, e questi fondi non piovono dall'alto, comunque sia la situazione. Il progetto è valutato, deve essere, sta in graduatoria, deve essere ritenuto valido e i fondi arrivano.
1: Consigliere, mi deve concludere.
6: Probabilmente voi altri non siete stati in grado di fare progetti perché vi potessero fare.
1: Consigliere,
6: va bene, allora concluda. Tutta Italia è inondata di fondi PNRR, secondo Ricotta. Questo è quanto. Prendetevi le vostre responsabilità per ciò che non avete fatto, riconoscete i nostri meriti per quello che abbiamo
1: consigliere,
6: fatto. Vostro.
1: Consigliere, grazie. Dichiarazione di voto.
6: La dichiarazione di voto chiaramente è contraria a quella che ha detto Ricotta. E sono favorevole.
1: Grazie. C'è qualcun altro? Se no votiamo. No, votiamo. Votiamo la prima delibera, la delibera numero 33. Vi ricordo doppia votazione. Votate. Votate, votate. Chi manca? Ci siamo tutti? No, abbiamo votato tutti ed è successo il blackout. Si è bloccato di nuovo, ce l'abbiamo. Riproviamo, riproviamo. C'è un microfono che è saltato. Quale? Vabbè, vabbè, non ci facciamo prendere al panico. Adesso facciamo la votazione nominale. Votazione per appello. Segretario, il foglio. No, se no, non succede, non succede. L'ultimo consiglio può succedere, va bene. Va bene, l'abbiamo fatto dall'inizio, va bene, va bene. Allora, segretario, emozione. Un attimo, sì, appello nominale, non andate via, lo facciamo veloci. Anche perché il segretario legge veloce, quindi siamo veloci.

0: assente, tanto non risponde. Consigliere Castiglioni, siamo in votazione. Favorevole quando tocca a lei, Castiglioni.
1: Allora,
0: prego, segretario.
1: Allora, iniziamo da Alessandrini Aldo, che è assente.
0: Assente.
1: Antolini Barbara.
2: Favorevole.
1: Benedetti Lorella.
2: Favorevole.
1: Bini Alessandro.
2: Favorevole.
1: Blara Sin Andrea. Bravi Marco. Carbonari Claudio. Castiglioni per Francesco. Cherubini Roberto. Cicarea Alberto.
2: Non c'è.
1: Era assente. Cingolani Cristina. Contigiani Ninfa. De Padova Sabrina. Del Gobbo Maurizio. Fabiani Roberto. Fornaro Antonella. Garbati Elisabetta. Assente.
2: Assente, sì.
1: Leombruni Romina. Luciani Francesco.
2: Favorevole.
1: Marcolini Alessandro. Migliozzi David. Montaguti Sandro. Monteverde Stefania. Orazzi Laura.
2: Ulderico non c'è.
1: Assente. Parcaroli Sandro. Perticarari Andrea.
2: Contrario.
1: Pianesi Giovanni.
2: Favorevole.
1: Pippa Paola.
2: Favorevole.
1: Ricotta Narciso.
2: Contrario.
1: Ripa Giordano.
2: Contrario.
1: Spedaletti Roberto.
2: Contrario.
1: Virgili Paolo. Allora mi portano 20 favorevoli e 9 contrari. Ci siamo?
0: 20 favorevoli e 9 contrari. Un attimo che dobbiamo fare l'immediata eseguibilità della delibera. Segretario, prego. Poi dopo facciamo, un attimo solo, sì, segretario. Sì. Poi facciamo 5 minuti di pausa perché riavviamo il server, perché forse non è un microfono, si è bloccato il server. Facciamo l'immediata eseguibilità e le altre tre delibere le facciamo dopo 5 minuti. Prego.
1: Allora, Alessandrini è assente.
2: Assente.
1: Antolini.
2: Antolini, favorevole.
1: Benedetti.
2: Favorevole.
1: Bini.
2: Favorevole.
1: Blarasin.
2: Favorevole.
1: Bravi.
2: Favorevole.
1: Carbonari.
2: Favorevole.
1: Castiglioni.
2: Favorevole.
1: Cherubini.
2: Contrario.
1: Cicarè. Assente. Cingolani.
2: Favorevole.
1: Contigiani.
2: Contrario.
1: De Padova.
2: Favorevole.
1: Del Gobbo.
2: Favorevole.
1: Fabiani. Fornaro. Garbati. Assente. Leombruni.
2: Favorevole.
1: Luciani. Marcolini.
2: Contrario.
1: Migliozzi.
2: Contrario.
1: Montaguti.
2: Favorevole.
1: Monteverde. Orazzi.
3: Favorevole.
1: Orazio Ulderico è assente. Parcaroli.
2: Favorevole.
1: Perticarari.
2: Contrario.
1: Pianesi. Pippa. Ricotta.
2: Contrario.
1: Ripa.
2: Contrario.
1: Spedaletti.
2: Contrario.
1: Virgili, anche qui abbiamo 20 favorevoli e 9
0: come prima, 20 favorevoli e 9 contrari, immediata eseguibilità della Libia, 5 minuti e poi ricominciamo.
4: Minuti aveva ospitato la donna poi morta di antivirus. Il Ministero della Salute, in una circolare indirizzata alle regioni, ha stabilito l'attivazione delle procedure di sorveglianza per aumentare il livello di attenzione in porti e aeroporti. Lucia Scione, linea allo studio.
5: Milano celebra gli 80 anni della ricostruzione del teatro alla Scala. Stamani il capo dello Stato Sergio Mattarella ha presenziato il concerto per ricordare l'11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini riapriva le porte del Piermarino. Il teatro risorgeva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ieri come oggi, le note di Giuseppe Verdi. Pier Achille Dolfini.
6: 80 anni fa, l'11 maggio 1946, il teatro alla Scala tornava a riempirsi di musica. Note dove sino a poco prima c'erano le macerie della Seconda Guerra Mondiale, quella della Milano rasa al suolo nell'agosto del 1943. Oggi, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si è ricordato quel momento, il concerto che vide Arturo Toscanini sul podio di ritorno dal suo esilio americano. Prima i saluti istituzionali del sindaco di Milano Beppe Sala e del sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina, poi la musica di Giuseppe Verdi e del suo Nabucco, l'opera che più di tutte racconta unità e identità di un popolo. Riccardo Sciai sul podio, in platea, volti che hanno fatto la storia del Piermarini, in palco reale come quell'11 maggio 1946 gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per musicisti voluta dal compositore. Nei palchi tanti giovani. Achille Dolfini, linea allo studio.
5: E intanto la settimana politica inizia in un clima piuttosto teso. In primo piano le recenti scelte del ministro della cultura Giuli, che oggi è stato convocato a Palazzo Chigi per un colloquio di circa un'ora con la premier Meloni. Ci fa un quadro più preciso in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera, sì, come va alle prese con un'altra grana interna, possiamo dire, protagonista il ministro della cultura Giuli, che licenzia due esponenti di spicco del suo staff e del partito di Fratelli d'Italia. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, è stato allontanato per la gestione del mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni, mentre Elena Proietti, alla guida della segreteria personale del ministro, sarebbe stata licenziata per non essersi presentata ad una missione all'estero. Giulio nel pomeriggio a Palazzo Chigi ha avuto un lungo confronto di circa un'ora con la presidente del Consiglio Meloni. Fonti di Chigi parlano di incontro proficuo e cordiale, mentre dal Ministero della Cultura sottolineano la piena sintonia nell'azione di governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
5: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo del caso Garlasco, con l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, mentre la procura di Milano esamina una possibile revisione giudiziaria per Alberto Stasi, unico condannato, emergono nuovi dettagli sul nuovo indagato Andrea Sempio, per cui è atteso a breve il rinvio a giudizio. Raffaella Frullona.
8: Il DNA sotto le unghie della vittima, l'impronta 33, lo stampo del palmo di una mano che apparterrebbe all'assassino e poi ancora le anomalie delle indagini del 2007, sono questi gli elementi con cui la procura di Pavia ha ribaltato la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo l'allora fidanzato Alberto Stasi dalla scena del crimine e mettendoci l'amico del fratello della vittima, per il quale è ormai atteso il rinvio a giudizio. Nelle carte dell'inchiesta ormai chiusa, appunti, messaggi lasciati online e intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio avrebbe parlato di video intimi su una chiavetta e addirittura avrebbe indicato l'orario in cui ha compiuto il delitto, il cui movente sarebbe di natura sessuale. Intanto la procura di Milano lavora per valutare l'eventuale revisione per Alberto Stasi, che ha ormai quasi scontato tutta la sua pena in carcere. Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: In Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo è il risultato di un forte incremento del lavoro dipendente e di una seria riduzione di quello invece indipendente. Luigi Ferraiuolo.
9: Tra 2019 e 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 partite IVA, un calo del 14%. In media circa 81 piccoli imprenditori in meno ogni giorno. Basti pensare che nel 2019 un addetto su tre tra commercio e turismo era a partita IVA, oggi non arriva uno su quattro. Il dato viene fuori da una ricerca di Confesercenti. Si tratta di una tendenza che si muove in direzione opposta rispetto all'andamento dell'occupazione tra commercio e turismo, cresciuta invece di 351.000 unità negli stessi anni, ben l'8% in più. Ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta mentre l'autonomo arretra. A pesare di più sul saldo negativo degli autonomi è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 addetti tra imprenditori, collaboratori e professionisti. La ristorazione invece perde 45.523 autonomi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
5: Vaticano, l'Istituto per le opere religiose IORA ha approvato il bilancio 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni, in aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Lombardia ha presentato stamane all'abbazia di Chiaravalle il monastero ambrosiano, sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Antonella Mitola.
10: Un monastero nel cuore del distretto dell'innovazione di Milano è il monastero ambrosiano che sorgerà all'interno di MIND, il polo di ricerca e sviluppo situato all'interno dell'area dell'ex Expo 2015. Nasce su iniziativa della diocesi di Milano con lo scopo di promuovere la vita liturgica e comunitaria, il dialogo fra le religioni e il confronto fra saperi umanistici e scienze della vita. Il progetto è stato presentato all'abbazia di Chiaravalle alle porte del capoluogo lombardo, dove dal 1135 vive una comunità di monaci cistercensi che alla vita spirituale ha sempre unito un'intensa attività di innovazione. Il monastero ambrosiano dovrebbe essere completato entro i prossimi 3 anni. Il progetto, realizzato dall'architetto Stefano Boeri, è ispirato alla tradizione monastica. Sono previste alcune abitazioni per i monaci e al centro c'è il chiostro, suddiviso in 3 dimensioni. Il giardino delle religioni, la biblioteca delle religioni, il luogo di confronto per i saperi e una chiesa che sarà il luogo di culto per il nuovo quartiere di Cascina Merlata. Antonella Mitola, linea allo studio.
5: Ed era il nostro ultimo servizio, si chiude qui il nostro giornale radio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
11: Radio Nuova in blu.
12: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
13: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
12: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
14: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
12: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
15: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
12: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Giornata in Blu, ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Antonini Barbara
2: è presente.
1: Benedetti Lorella. Bini Alessandro.
3: Presente.
1: Blara Sinandrea.
3: Presente.
1: Bravi Marco.
2: Presente.
1: Carbonari Claudio. Castiglioni per Francesco. Cherubini Roberto. Cicarea Alberto, assente. Cingolani Cristina. Contigiani Ninfa. De Padova Sabrina. Del Gobbo Maurizio. Fabiani Roberto. Fornaro Antonella. Garbati Elisabetta, assente. Leombruni Romina.
2: Presente.
4: Io sono presente.
1: Luciani Francesco, presente. Marcolini Alessandro.
2: È presente.
1: Migliozzi David.
2: Assente.
1: Montacuti Sandro.
2: Presente.
1: Monteverde Stefania.
2: Presente.
1: Orazzi Laura. Orazio Ulderico, assente. Parcaroli Sandro,
2: presente.
1: Perticarari Andrea,
2: è presente.
1: Pianesi Giovanni,
3: presente.
1: Pippa Paola,
3: presente.
1: Ricotta Narciso,
2: non c'è.
1: Andato via?
2: È andato via Narciso? Sì, è andato via.
1: Ripa Giordano,
2: non c'è, è andato via.
1: Andato via. Spedaletti Roberto. Virgili Paolo. Quindi abbiamo 26 presenti. La seduta è valida.
2: Quanti?
1: 26 presenti.
5: 26 presenti, la seduta è valida. Bene, assessore Piccioni, allora il consiglio è d'accordo, fa l'esposizione di tutte e tre le delibere. Prego.
6: Grazie Presidente, saluto tutti quanti di nuovo e anche chi ci sta guardando in streaming. La discussione verte su tre delibere di variazione, due sono ratifiche di delibere già approvate in giunta comunale in via d'urgenza con parere favorevole dei revisori e in più è stata aggiunta una variazione ordinaria come atto conclusivo delle urgenze anche amministrative in questo periodo che poi precede le elezioni del nuovo Consiglio Comunale. La prima delibera è la proposta... La prima delibera è la proposta numero 32 che ratifica...
5: Un attimo solo, assessore, vi chiedo un attimo. Grazie. Di silenzio, dobbiamo andare veloce, però si deve anche capire quello che dice. Prego.
6: Allora, la prima proposta del Consiglio Comunale, la numero 32, che ratifica la delibera di giunta comunale del 15 aprile 2024, la numero 189. Questa variazione ha un 47.300 di variazione relativa alla spesa corrente e 680.757 di variazione relativamente alle spese in conto capitale e in più un nuovo acquisto del piano triennale degli acquisti e forniture 26-28. Allora, per quanto riguarda la spesa corrente, con questa variazione d'urgenza registriamo sponsorizzazione per Sferisterio Live per 12.200 euro, sponsorizzazione generica per i eventi per 6.100 euro e contributi sociali per i servizi sociali provenienti dall'ATS per 29.000 euro. Quindi in entrata da allocare appunto sui rispettivi capitoli di spesa. Interessante di questa variazione è la variazione in conto capitale relativa al contributo ministeriale pervenuto per arredi didattici, e diciamo l'urgenza era anche appunto di inserirla in questa delibera di urgenza, perché questi contributi dovevano essere acquisiti quanto prima. E sono 462.000 euro. Poi ho avuto un fondo adeguamento prezzi per intervento della piscina e recupero IVA su PNRR Strada Madonna del Monte per un totale di 218.757,52. Con questa variazione d'urgenza abbiamo scritto nel programma triennale di acquisti e forniture 2026-28 appunto l'acquisto di questi arredi didattici che verranno appaltati nel secondo semestre del 2026 per 470.000 euro. E questa è la sintesi appunto della prima ratifica. La seconda ratifica è la proposta numero 34, che ratifica la delibera di giunta comunale 218 del 28 aprile 2026 che riguarda 218, dico bene segretario, perché c'era un problema
1: un errore materiale sulla proposta, quindi la delibera che andiamo a ratificare è la numero 218, non la numero 214 come è stato indicato, quindi diamo per corretto questo errore materiale.
6: Grazie segretario. E qui abbiamo una variazione di spesa corrente per relativa al 2026 di 1.148.000 e per il 27 di 140.000 euro. Le variazioni riguardano 14.000 per il 26, 14.000 per implementazione costi relativi a sostegno di studenti in entrata e in spesa, rimborsi ATS ricevuti per minori in istituto e manutenzione immobili per ATS per 150.000, variazione di spesa corrente di nuovi interventi per IT2 per 980.000 e una ulteriore sponsorizzazione ricevuta per la festa dell'Europa di 4.200 euro, per un totale appunto di 1.148.000, nonché iscriviamo in entrata 140.000 euro per il sostegno alle studenti in più rispetto al preventivo 2027 già approvato precedentemente. Il nuovo acquisto che andiamo a registrare con questa variazione è relativo all'appalto del servizio assistenza di autonomia dei alunni con disabilità in ambito scolastico della durata di 78 mesi. Prevediamo come appalto per il 2026, scrivendolo in questa delibera, 464.872 euro, mentre per gli anni successivi 27 e 28 la previsione di acquisto per il totale dei due anni per ciascun anno comunque è 1.394.618 euro. E questa è ovviamente la variazione che è stata approvata in giunta comunale, che il Consiglio andrà a ratificare, anche questa con parere favorevole sempre dei revisori contabili. Passiamo ora all'ultima delibera, che è la proposta 39, e questa è una variazione ordinaria con la quale appunto registriamo le ultime variazioni necessarie per il completamento del semestre contabile, e riguarda l'ingresso di sponsorizzazioni per lo sferisterio da utilizzare per le utenze dello sferisterio di 15.860 euro, due sponsorizzazioni riguardanti la mostra Exposizio Mundi che partirà a giugno si tratta di un contributo dell'Accademia di 15.000 euro e un contributo da privati per complessivi 7.320 euro. E infine, sempre del PNRR, registriamo un nuovo finanziamento riguardante lo sviluppo e la capacità della pianificazione e organizzazione della formazione strategica della forza lavoro, quindi un contributo PNRR finalizzato alla formazione strategica sul lavoro per 128.832. Infine, integriamo il programma triennale di acquisti e forniture 26-28 con una stima di maggiori costi riguardo l'appalto della gestione del canile della durata di 24 mesi a partire dal secondo semestre 2026, che consiste appalto di 33.125 euro per il 2027 di 132.500, per il 28 di 99.375. Questo l'abbiamo discusso in commissione bilancio, abbiamo il parere favorevole dei revisori. Chiedo al presidente se ci dà l'esito della commissione. Grazie.
5: Assessore, grazie. Chiedo io l'esito delle tre commissioni.
6: Scusi.
5: Prego al presidente Pierfrancesco Castiglione.
3: Grazie presidente, grazie assessore. Allora, il numero 32, ratifica decreto delibera giunta comunale 189, 5 favorevoli. Numero 34, ratifica giunta comunale delibera 218, 5 favorevoli.

Allora, diciamo, siamo dentro una di quelle situazioni in cui la vita è abbastanza buffa e ti riporta a delle cose. Io ho cominciato questo consiglio comunale con una delle più sentite, diciamo, azioni di impegno all'inizio proprio della consigliatura, che riguardava la gestione del canile comunale di Macerata, che è stata una delle prime e più evidenti azioni che questa amministrazione di centrodestra ha voluto fare proprio per dare un segnale di cambiamento di rotta rispetto a scelte precedenti. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che alla fine del 2021, scusate ma sono veramente scomoda. Allora, alla fine del 2021 comincia una complessa diatriba tra comune e cooperativa sociale meridiana per il fatto che la cooperativa sociale meridiana era il gestore del canile comunale, aveva una diciamo vicina scadenza della gestione e in vista anche di una possibile progettazione che riguardava il super bonus 110 che sarebbe stato andato a vantaggio e a ristrutturare tutto, diciamo, lo stabile del canile comunale che è di proprietà del comune, aveva, come dire, continuato a proporre un modello di gestione che era quello praticato fino a quel momento, cioè una gestione del canile comunale che è fatto da una cooperativa sociale che ha diversi asset di azione, riusciva, la faccio breve perché non voglio ricostruire tutta quella vicenda ma arrivare da un'altra parte, riusciva ad avere una gestione tale per cui il costo cane in quel momento era di poco più di 1,50 centesimi al giorno, quindi il costo cane dichiarato dagli atti che anche il comune possiede era di 1,56 per la precisione euro cane giorno, diciamo così. Allora, su questo modello interviene invece l'amministrazione di centrodestra che decide di cambiare completamente scenario, quindi di non formulare una sinergia tra una cooperativa sociale che chiaramente per offrire questo servizio faceva anche la sua funzione sociale, quella di offrire possibilità di inclusione a lavoratori svantaggiati, che è la funzione statutaria di questo tipo di cooperative, ma decide il comune di passare a un modello completamente diverso, che è quello dell'associazione protezionistica degli animali dentro uno schema che ne vuole il numero minore possibile. Quindi, nonostante una struttura comunale che era da più di 200 posti, si propose, si decise e si portò fino in fondo la scelta di passare alla gestione offerta al volontariato puro, con un obbligo di gestione di un numero di cani molto piccolo, che era di 80 cani. Allora, perché dico questo? Perché questa cosa ci ha portato a un costo certificato per cane giorno che con la nuova gestione è di 2,50 euro, di 2,50 centesimi al giorno per cane. E quindi, se questo non bastasse, ci fa trovare adesso proprio all'ultimo consiglio comunale uno storno,
una stima di maggiori costi.

0: posti, come l'ha giustamente definita l'assessora Piccioni, che riguarda proprio la gestione del canile. Una stima di ulteriori costi che prevede per 3 anni un costo maggiorato per l'anno in corso di 33.125 euro, che sembra un costo irrisorio, ma riguarda appunto i pochi mesi rimasti di gestione. Poi un costo che si lievita incredibilmente nelle previsioni di maggiori costi nel 2027 a 132.000 euro e 500, e un terzo anno nel 2028 un costo maggiorato di 99.375 euro. Allora, non può questa situazione proprio non venire all'occhio, come si dice, tanto più che la determina di affidamento all'EMPA, sezione di Macerata, cioè all'associazione di volontariato che rappresentò appunto il contromodello rispetto a quello che c'era prima, è del 13 aprile 2023. E quella determina di affidamento, che come dicevo un attimo fa ha procurato un costo cane giornaliero di 2,50 euro a fronte dell'1,56 certificato nei documenti comunali, perché mi sono premurata più volte di fare l'accesso agli atti, quindi a fronte dell'1,56 euro di costo cane giornaliero della gestione precedente, con 2,50 euro di costo giornaliero per ogni cane con il nuovo modello affidato all'EMPA sezione Macerata, l'affidamento parte ad aprile 2023 e poi si, come dire, consuma per 2 anni più un anno di proroga. Affidamento per 2 anni, poi c'è stato un anno di proroga riconosciuta. Quindi aprile 23, 2 anni, arriviamo ad aprile 25, un anno di proroga che non si nega a nessuno, veramente la Meridiana sì, ma lasciamo perdere, e siamo arrivati ad aprile 2026. Come da questo si arriva a una stima di maggiori costi, che è quella che vi ho detto prima, che per un totale su 3 anni fa 265.000 euro, non è chiaro. E meno chiaro ancora diventa nel momento in cui facciamo tutta questa operazione, non solo diciamo a scavalco delle elezioni, che può far venire in mente strani pensieri di rassicurazione per come dire, per il gestore attuale, ma soprattutto non si capisce perché non si è fatto il bando di affidamento nuovo, perché lo sappiamo da diversi mesi e lo sapevate in realtà da più di 3 anni che dovevate arrivare a rifare il bando, no? Perché 2 anni è l'affido, anche se da subito prevedi l'idea di un anno di proroga per qualche ragione, siamo arrivati a 3, è scaduta da un pezzo la tempistica per cui uno sapeva che doveva rifare il bando di affidamento della cessione del canile. Allora la domanda è: che stiamo aspettando? Che abbiamo aspettato? Perché non abbiamo fatto i conti che erano abbastanza semplici, 2 più 1 più 1? Che cos'è questo notevole, mi viene da dire, oltretutto, questo notevole aumento, maggiorazione di costi? Peraltro, come appunto leggiamo, ovviamente immaginato anche grazie al fatto che c'è un fondo di riserva da cui si immagina di attingerlo. Allora, la chiudo così. A me sembra che i nodi siano evidentemente venuti al pettine, perché abbiamo speso mediamente 1 euro in più per ogni cane al giorno, abbiamo perso la possibilità di ristrutturare completamente un'area di proprietà comunale che nel frattempo invece se ne andrà in malora, in parte c'è già andata, Abbiamo perso in questo tempo l'occasione di tenere quell'area anche curata in un certo modo, perché appunto, ribadisco, gli asset di una cooperativa sociale riescono a gestire un canile comunale grande come quello che abbiamo noi, con un'area molto grande, con molto verde da gestire. Difficilmente può farlo un'associazione di 3 associati, che sono quelli che concretamente lavorano al canile, che non ha strutture, mezzi interni, e che quindi chiaramente per ogni attività di manutenzione dovrebbe chiamare un esterno e pagarselo. Anche qui ci è voluta la dovuta attenzione, perché insomma ogni tanto non si è capito bene se alcuni costi venivano, come dire, generosamente coperti dal comune. Ma il punto che dicevo è quello iniziale: c'è un maggior costo, una stima di maggior costo che è perfettamente coerente con quello che era prevedibile fin dall'inizio, perché il costo medio del cane al giorno abbiamo detto che fa una differenza netta di 1 euro, e qui peraltro appunto attingiamo al fondo di riserva. Grazie.
1: Grazie alla consigliera Contigiani. Io non ho altri interventi. Bene, assessore Piccioni, se vuole rispondere alla facoltà sull'unico intervento su tutte e 3 le delibere. Vuole rispondere oppure passo alla dichiarazione di voto? Mi dica lei. Ok. Allora, dichiarazioni di voto sulle 3 delibere, poi vi ricordo che dobbiamo fare una votazione per ognuno. Beh, non ci sono dichiarazioni di voto. Allora, segretario, per appello nominale, prima delibera è la numero 32. Votiamo la delibera numero 32.
2: Allora,
1: mi ricordo che c'è la doppia votazione.
2: Alessandrini.
3: Non c'è, assente.
2: Antolini.
3: Favorevole.
2: Benedetti.
3: Favorevole.
2: Bini.
1: Il microfono più vicino, segretario, sennò non si sente.
2: Blarasin. Bravi. Carbonari. Castiglioni. Cherubini.
3: Non c'è.
2: Cicarè.
3: Non c'è.
2: Cingolani.
3: Favorevole.
2: Contigiani.
3: Astenuta.
2: De Padova.
3: Non c'è.
2: Del Gobbo.
3: Favorevole.
2: Fabiani.
3: Favorevole.
2: Fornaro.
3: Favorevole.
2: Garbati. Assente. Leombruni.
3: Favorevole.
2: Luciani. Marcolini.
3: Astenuti.
2: Migliozzi.
3: Non c'è.
2: Montaguti. Monteverde.
3: Astenuta.
2: Astenuti. Orazzi.
3: Federico non c'è.
2: Assente. Parcaroli.
3: Favorevole.
2: Perticarari.
3: Favorevole.
2: Pianesi.
3: Favorevole.
2: Pippa. Ricotta. Ripa.
3: Non c'è.
2: Spedaletti.
3: Non c'è.
2: Virgili.
1: È entrata anche la consigliera De Padova. Vuole votare? Favorevole.
2: Dice, no, favorevole. Allora,
1: la consigliera De Padova.
2: Quindi abbiamo favorevole. 20 favorevoli. Quindi bene, abbiamo 20 favorevoli e 4 astenuti.
1: 20 favorevoli e 4 astenuti. Un attimo, che c'è l'immediata eseguibilità della delibera. Dovete avere un po' di pazienza.
2: Allora, Alessandrini assente. Antolini. favorevole. Benedetti, Bini, Blarasin, Bravi.
1: Segretario, faccio un attimo una proposta. Siccome il segretario dovrebbe di nuovo, se siete tutti d'accordo e se rimanete con lo stesso, ovviamente la stessa votazione, senza che glielo faccio ripetere a volte, se no ci mettiamo 12 ore. Voi siete astenuti anche nell'immediata eseguibilità? Sicuro? Perché stiamo facendo una cosa. Ok, allora 20 favorevoli e 4 astenuti. La delibera è immediatamente eseguibile. Seconda votazione della delibera numero, così almeno facciamo prima, la 34. Allora, siete tutti favorevoli, la maggioranza 20. Siete astenuti? 4. Bene, come allora, prima. Immediate
2: allora, un attimo.
1: Allora, non fare casino.
2: 20 favorevoli, 4.
1: Lo so. Professoressa, io lo so che è lui.
2: 4 astenuti.
1: 4 astenuti.
2: No, però devo segnare i nomi degli astenuti.
1: Gli astenuti sono Perticarari, Monteverde, Contigiani e Marcolini.
2: Allora, Perticarari, Monteverde.
1: Potete dire che sto un po' avanti, sì.
2: Contigiani
1: e Marcolini.
2: E Marcolini, 4 astenuti.
1: No,
2: perfetto.
1: Per la maggioranza favorevole.
2: 20 favorevoli e 4 astenuti.
1: Perfetto. L'immediata eseguibilità della delibera numero 34 è uguale? Sì, è uguale, segretario. Poi dopo lo segniamo dopo.
2: 4 astenuti.
1: Perfetto. Ultima delibera, che è la numero 35. Siamo tutti d'accordo, uguale? Bene. 20 di maggioranza e 4 astinzioni. L'immediata eseguibilità uguale? Uguale. Bene, segretario, quindi anche l'immediata eseguibilità dell'ultima delibera. Abbiamo finito. Io, prima che ve ne andate, uno, gli scrutatori, due, avrei il piacere di fare, se chi ci sta riprendendo ci fa una foto. Tutti insieme, è d'accordo il consigliere Perticarari? Bene, io lo so, ce lo siamo detti prima, quindi la posso sperare. Sì. Le tessere ce le dovete ridare tutte, oppure le potete lasciare sul tavolo. Allora, io saluto chi ci ha ascoltato in questi anni, ringrazio tutti i consiglieri comunali, tutti. L'amministrazione, la segreteria e un in bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie. Foto, non andate via.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: minuti un libro.
1: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando l'amicizia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Spazio ai nostri approfondimenti dedicati all'informazione locale e in particolare corredati di interviste. Oggi vi proponiamo quella Diego Mecenaro, teologo e giornalista, che ieri ha chiuso gli incontri sul Cantico delle Creature, organizzati da Don Rino Ramaccioni in collaborazione con il Sermir di Recanati, il Sermit di Tolentino, AGESCI, Azione Cattolica Italiana, ACLI, Movimento Laudato Si, Movimento dei Focolari, Associazione Città per la Fraternità, sul tema San Francesco di Lupo, insieme per sconfiggere il bullismo. Ricordiamo che Mecenaro ha scritto anche un libro per ragazzi dal titolo Lo Smontabulli, che racconta la storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre bulletti indisponenti e le battutine delle due saputelle del primo banco, incontrando 75.000 studenti delle scuole italiane. L'intervista a Diego Mecenaro è stata realizzata dal nostro Simone Baroncia.
2: Abbiamo tratteggiato in questo anno che ricorda gli 800 anni della morte del santo, tra i tanti temi che si possono approfondire, forse questo è una novità, cioè rapportare Francesco a un tema che può sembrare solo dei nostri tempi, ma non lo è, cioè il bullismo. E l'abbiamo fatto proprio, come bene hai detto, in due modi: non solo Francesco che risolve un caso di bullismo, perché quel lupo di Gubbio è di fatto un bullo che tiene sotto scacco a lungo una città facendo del male e la città ne ha paura, lo emargina, ma Francesco ha anche subito come vittima il bullismo, proprio sempre in zona Gubbio, quando è stato assaltato da briganti che l'hanno malmenato fisicamente, bullismo fisico, buttato a terra, spintonato sulla neve, e anche verbalmente, preso in giro, stattene lì zotticone. Ecco, c'è una pedagogia, una saggezza francescana di azione intelligente, sorprendentemente intelligente, sia nel reagire come vittime di bullismo, sia di azione adulta assertiva di risolutori del bullismo. Sembrava che ci fosse in entrambi un problema, una fame nell'uno e un terrore negli altri, che avesse semplicemente bisogno di essere come una bolla rotto, scoppiato, tirando un filo di legame che sanasse la fame dell'uno e placasse il terrore degli altri, individuando cioè le cause che portano il bullo ad agire in maniera tale e andando a sanare queste, e quindi distinguendo la persona dal suo male, Francesco riesce a riconciliare queste due parti, e lo fa con anche una metodologia, oltre che un contenuto intelligente, che potrebbe avere un marchio quasi francescano di modo di fare, cioè prima prende il lupo da parte, non lo mette alla gogna davanti a tutti. E faccio notare come invece ai giorni d'oggi, quando qualcuno fa del male, è messo mediaticamente alla gogna e diventa il mostro e tutti si limitano a parlarne. Francesco invece lo fa a parte, non innescando questa situazione dopo la quale è difficile sanare il male, ma andando a vedere il male reale sanabile e mantenendolo sanabile a parte. Una volta ottenuto questo, e ovviamente se si uno che ha un male e lo sente individuato e ne vede la cura, è sciocco non accettare di percorrere quella pista, fa la stessa cosa con la controparte, cioè prospetta la chiave di soluzione, non il gusto. Adesso si parla di Garlasco, fitti da mesi e mesi, perché c'è gusto di sentire le cose brutte. Francesco invece va direttamente alle cause, senza amplificare a gogna mediatica il mostro. Così facendo si mantiene la possibilità di sanare, altrimenti si creano dei muri, delle barriere talmente invalicabili che poi non c'è speranza di soluzione. E se noi parliamo di bullismo dei nostri piccoli, le nuove generazioni, dobbiamo subito intuire e capire, se lo esaminiamo, che quello che loro fanno e sono è frutto di una società adulta fatta in un certo modo, che non dà più regole, che ha abolito

0: l'uso dell'imperativo, perché dare regole è come violentare le persone, mentre invece le diseleganze normali dei piccoli hanno bisogno di un mondo adulto che le fa evaporare, arginare, dire no, guarda, non si fa così, così vedi, sì, poi ci sta male il tuo amico, eccetera. Invece si cresce senza nessuna trasmissione di valori, e questo porta naturalmente a incancrenire quelle diseleganze che restano non solo tali, ma anzi diventano peggiori.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Benvenuti nello spazio di Radio Nova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantautori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantatore abruzzese Luca Andrea con Come Sorelle.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Annette. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Barcaroli, il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio di Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Ordinazione presbiterale per Matteo Esposito sabato scorso nella cattedrale di San Giovanni a Macerata. A presiedere la celebrazione il vescovo Monsignor Nazareno Marconi, alla presenza della comunità locale e di 120 fedeli provenienti dalla Corea, che con la loro presenza hanno voluto manifestare allo stesso Esposito e a tutta la chiesa di Macerata la riconoscenza per la sua opera missionaria in Oriente. Nato all'Aquila 32 anni fa, Esposito scopre nel cammino neocatecumenale la chiamata a cambiare musica nella sua vita, dal flauto traverso al seminario, trovando uno spartito nuovo che lo porta a Macerata per iniziare la formazione missionaria che lo aiuterà a maturare e ad andare e portare frutto fino in Corea del Sud. Toccanti le parole che il vescovo ha rivolto al nuovo presbitero: diventare prete, vincendo ogni tentazione di clericalismo, non ti pone sopra il battesimo e l'eucarestia, come non ti pone sopra il popolo di Dio, ma ti mette al servizio dei battezzati e dell'eucarestia, ha detto Monsignor Marconi. Perciò anche a te, come ad ogni battezzato che celebra l'eucarestia con fede, Gesù dice soltanto: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. E ricordiamo che questa sera c'è una preghiera per la pace. Il vescovo di Macerata Nazareno Marconi e l'imam di Ancona Mohamed Nuar Dachan si ritroveranno alle 21 nella parrocchia Santa Madre di Dio. Il vescovo Nazareno Marconi e l'imam di Ancona Mohamed Nuar Dachan rivolgeranno insieme le preghiere per la pace nel mondo, così da unire non solamente i cristiani e i musulmani, ma coinvolgendo anche i fedeli di qualsiasi religione con mani disarmate e disarmanti. E passiamo ora alla campagna elettorale. In vista delle elezioni dei prossimi 24 e 25 maggio a Macerata, il Terzo Polo propone una settimana ricca di appuntamenti di rilievo nazionale e il progetto politico che vede unite le forze liberali e riformiste a sostegno della candidatura a sindaco di Mattia Orioli riceve il forte supporto dei vertici nazionali con la visita di due figure di spicco, l'onorevole Luigi Maratin e l'onorevole Giulia Pastorella. Oggi alle 18 nella sala convegni a Silo Ricci, Respira libertà, la via liberale per Macerata e per l'Italia. Dibattito focalizzato sulle ricette economiche liberali per il rilancio della città e del paese. Relatori l'onorevole Luigi Maratin, deputato e segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, Mattia Orioli, candidato sindaco di Macerata, Riccardo Cogliandro, segretario provinciale PLD e candidato consigliere. Venerdì 15 maggio alle 17 al Caffè Centrale, un pomeriggio dedicato alle nuove generazioni e alle sfide del mercato del lavoro con la vicepresidente di Azione, onorevole Giulia Pastorella. Denunciato un cittadino tunisino di 34 anni residente in Belgio per maltrattamenti in famiglia a seguito di accertamenti scaturiti da una segnalazione di cooperazione internazionale. La segnalazione è pervenuta alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Macerata da parte del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia in Francia, allertato dalla polizia francese per una presunta aggressione subita da una donna 49enne residente anch'essa in Belgio. Una pattuglia è intervenuta in un'abitazione di Corridonia dove l'indagato e la donna erano ospiti di parenti. I militari hanno appurato che la coppia, a seguito di festeggiamenti, aveva fatto uso eccessivo di alcol. Per futili motivi la situazione è degenerata in una lite violenta con i due che si sono malmenati a vicenda. La donna ha riferito ai militari di essere stata colpita al volto dal convivente. Ha inoltre precisato di aver subito una sola altra aggressione in precedenza, denunciata alle autorità del proprio paese. Gli hanno chiesto una sigaretta, quando il giovane ha risposto di non averla, partita l'aggressione. È successo a Civitanova, dove un 23enne è finito all'ospedale l'altra notte intorno alle 4 sul lungomare Piermanni, nei giardini che si trovano davanti allo sciada di Civitanova. In base alla ricostruzione degli agenti, un gruppo di ragazzi magrebini ha avvicinato un giovane italiano che si trovava con gli amici. Gli hanno chiesto una sigaretta, quando lui ha risposto posto che non ne aveva, è stato aggredito e picchiato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza Picena. Il giovane aggredito è stato soccorso e poi trasportato al pronto soccorso di Civitanova Alta. Per fortuna non è grave. Ha riportato diverse ferite al volto. Indagano gli agenti del commissariato di polizia. Diego Mecenaro, teologo e giornalista, ha chiuso ieri gli incontri alla Badia di Fiastra sul Cantico delle Creature, organizzati da Don Rino Ramaccioni in collaborazione con il Sermir di Recanati, il Sermit di Tolentino, Agesci, Azione Cattolica Italiana, Acri, Movimento Laudato Si, Movimento dei Focolari, Associazione Città per la Fraternità, sul tema San Francesco di Lupo insieme per sconfiggere il bullismo. Mecenaro ha scritto anche un libro per ragazzi, Lo Smontabulli, che racconta la storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre bulletti indisponenti e le battutine delle due saputelle del primo banco, incontrando 75.000 alunni delle scuole italiane. Ascoltiamo Mecenaro in questa intervista di Simone Baroncia.
2: Abbiamo tratteggiato in questo anno che ricorda gli 800 anni della morte del santo. Tra i tanti temi che si possono approfondire, forse questo è una novità, cioè rapportare Francesco a un tema che può sembrare solo dei nostri tempi, ma non lo è, cioè il bullismo, e l'abbiamo fatto proprio, come bene detto, in due modi. Non solo Francesco che risolve un caso di bullismo, perché quel lupo di Gubbio è di fatto un bullo che tiene sotto scacco a lungo una città facendo del male e la città ne ha paura, lo emargina, ma Francesco ha anche subito come vittima il bullismo, proprio sempre in zona Gubbio, quando è stato assaltato da briganti che l'hanno malmenato fisicamente, bullismo fisico, buttato a terra, spintonato sulla neve, e anche verbalmente, preso in giro, stattene lì zotticone. Ecco, c'è una pedagogia, una saggezza francescana di azione intelligente, sorprendentemente intelligente, sia nel reagire come vittime di bullismo, sia di azione adulta, assertiva, di risolutori del bullismo.
1: Presentato sabato scorso il nuovo polo natatorio di Macerata in Viale Giorgio Maria Pagnanelli all'interno dell'area dell'ex Saram. La struttura è sorta sul sito che in precedenza ha ospitato la scuola dell'arma aeronautica e la caserma della Guardia di Finanza. L'intervento consegna alla cittadinanza un'infrastruttura moderna progettata per essere pienamente accessibile attraverso percorsi pedonali dedicati e rampe studiate per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'impianto è fruibile già da oggi. Per il nuoto libero, la piscina sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21.30, il sabato dalle 8 alle 16 e infine la domenica dalle 9 alle 12. L'impianto dispone di due vasche distinte per differenti tipologie di utenza. La vasca principale ha una lunghezza di 25 metri ed è dotata di 8 corsie, risultando idonea sia per l'attività di base sia per lo svolgimento di competizioni agonistiche. Ad essa si affianca una seconda vasca di dimensioni minori destinata alle attività ludico-ricreative, all'avviamento al nuoto e al fitness in acqua.
0: Il taccuino.
1: Ultimo appuntamento per Desidera, mercoledì 13 maggio alle 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata. In programma un confronto dedicato a uno dei temi più urgenti del nostro tempo, il conflitto, inteso non solo come scontro bellico, ma anche come travaglio interiore dell'uomo contemporaneo. Una riflessione che tocca i temi della guerra, della depressione e del combattimento, cercando di rintracciare strade percorribili di speranza. A guidare il pubblico in questa analisi saranno due figure di primo piano del panorama intellettuale e spirituale internazionale, Don Julián Carrón e Salvatore Martinez. A moderare l'incontro sarà la docente UNIMC Carla Canullo. Per partecipare all'incontro gratuito è necessario prenotare il biglietto ad un apposito link. In arrivo la corsa alla spada e palio in programma a Camerino dal 13 al 24 maggio. La città ducale è in pieno fermento, i terzieri 60, di Mezzo e Muralto, le associazioni, cittadini e volontari sono al lavoro con entusiasmo per regalare a tutti un'edizione ricca di storia, passione e bontà. Dai costumi agli allestimenti, dalle taverne agli spettacoli, ogni dettaglio viene curato con attenzione per far rivivere il fascino e l'atmosfera della Camerino dei Davarano, signoria al potere dalla metà del 1200 alla metà del 1500. Si parte mercoledì 13 maggio con la presentazione ufficiale del gruppo Chiarine Angelo Raponi, per ritrovarsi poi a tavola tutti insieme con la Cena dei Mille, un'unica tavolata che vede commensali cittadini, studenti Unicam, amici della corsa alla spada, per un brindisi corale.
0: Il tempo nelle Marche.
1: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Venti moderati dai 40 sudoccidentali in attenuazione. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 12-22 gradi. E il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Eccoci qua. Buonasera,
1: buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Nuova.
0: Dopo aver ascoltato un pezzetto della canzone di Marco Mengoni di Elisa,
2: ti sei messo a piangere.
1: No, di Anna Lisa.
0: Di Anna Lisa, scusate. sì, perché Anna, no, perché io pensavo Elisa.
2: Chi è questa Elisa, Gianni?
0: Cioè, c'è una cantante che si chiama Elisa.
2: Ah, io pensavo che era una tua fiamma.
0: No.
1: Un'altra.
2: È un'altra.
0: No, non si tratta di fiamma.
2: Ah.
0: È una che aveva partecipato a Sanremo, che lo vinse anche. Si
2: chiama. Ah.
1: Con Luce Tramontiana.
0: Esatto, sì, sì.
2: Beh, è una bella canzone, eh.
0: Sì.
1: Bene,
2: allora andiamo con la sigla, che vogliamo
0: fare? Prima ricordiamo il numero.
2: Bravo.
0: Il numero 0733 23 75 75, oppure andando sul sito www.radionuova.com, lì invece è possibile trovare la pagina Sostieni Radio Nuova.
2: Però non l'ha scandito bene, Gianni.
1: Hai dimenticato una cosa.
2: C'è anche, sì.
1: Ecco,
2: sì.
1: Per chi ci vuole ascoltare, può andare anche in streaming sul sito www.radionuova.com o per chi magari vuole accendere la radio sulle frequenze 90.0 96.9.
0: Però devo dire che ci va anche di moda, anzi sta andando molto di più
2: di moda.
0: L'utilizzo adesso di utilizzare Alexa e Google, cioè, sì. Perché che giustamente è inserita all'interno l'app che si chiama TuneIn, quindi
2: uno come dovrebbe fare?
0: No, una volta che tu c'hai Alexa e Google, basta che gli dici fammi ascoltare Radio Nuova in blu e in automatico ti mette Radio Nuova in blu.
1: Che è carino.
2: Visto Gianni come sta avanti?
1: Ormai
2: è sempre avanti Gianni.
0: No, questo perché è il futuro di agevolare le persone che non sanno andare su internet
2: o con disabilità.
0: Esatto, mm-hmm. Esatto. E quindi ecco, quindi con queste cose qui tu puoi fare
2: quello che vuoi.
0: Sì. Mm. E devo dire che
2: funziona.
0: Sì.
1: Funziona. Allora, 22:30, che dite?
0: Andiamo con la sigla e poi
1: con il farfallone.
2: Col farfallone Giannone.
0: No, ma quando mai?
2: Giannone il farfallone amoroso.
0: Guarda, io lo smentisco.
2: Sì, vabbè. Sì. Però tutti l'hanno capito.
1: E come no?

con le nere soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, con le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischione. Non mi avrai quei pennacchini, non mi avrai quel cappello, non mi avrai

0: Senti, ma
1: ecco, io stavo parlando di una cosa interessante.
0: Sì, allora io dico, visto che parliamo di cose interessanti,
1: sì,
0: tante volte la vita ci seduce, no? Perché non è così come...
1: certo, certo. Ma in che senso però ci seduce?
0: Ma diciamo, se uno si innamora, per esempio, è una seduzione fatta con...
1: degli amorosi sensi.
0: Sì, però... quando la vita ti seduce, no? Ti può sedurre magari con la dolcezza, fatta magari con la gestualità e non con le parole, perché tu ricordati sempre che le parole...
1: Ci le porta il vento, invece
0: esatto,
1: è una bella...
0: E però bisogna fare anche molta attenzione, perché lo sguardo si divide in due cose. Uno, che magari è un po' come dici tu, farfallone, e l'altro è un po' burlesco, cioè quindi...
1: Quindi che vorresti dire? Non...
0: Invece la gestualità è quella che dice la verità, tutta la verità.
1: La gestualità, tu dici nel tuo caso che tocchi, toccare?
0: Fai la carezza, la tieni in braccio, la fai sentire, diciamo, importante, capito? Quindi in questo caso, come direbbe Nomadi, la vita seduce.
1: Sì, sei un polipone, Gianni. Sei un tipo un polipo.
0: No, il polipo è un pesce.
1: Sì, però c'ha tutte queste braccia, capito?
0: Vabbè.
1: È in quel senso,
0: Però intanto uno può esprimere in questo modo e mandare messaggi come...
1: Certo, chiari, molto chiari.
0: Sì.
2: Ma chi fa troppi gesti dopo, Gianni, deve sapere che c'ha qualcosa da farsi perdonare, Chi fa troppi gesti magari ha qualcosa da farsi perdonare.
0: Ma dipende dipende che tipo di gesti fai, perché...
1: Beh, lui intendeva gesti diversi.
2: Gianni, e basta.
1: Basta, Gianni, su, dai.
0: E allora andiamo con la vita che seduce, no?
1: Mandrillone.
0: Questo è per cominciare la serata dei Nomadi, la vita che ci seduce.
1: La vita che ci seduce. No, bella, è una canzone del 2000.
2: Veramente la vita che seduce.
0: Però
1: sì, senza il C.
2: No.
1: La vita che seduce del 2000. La vogliamo mettere?
0: Certo.
2: Sì.
1: Mettiamola, va.

0: Eccola qua.
1: Beh, insomma, ragazzi,
2: ti è piaciuta Gianni?
1: Sì.
2: Però diciamo non è proprio come quelle canzoni, quelle proprio le prime dei Nomadi, eh? Cambia un po', eh? Questa non ha scritto Augusto.
1: No, Augusto purtroppo stava
2: era già
1: paradiso.
2: Morto, era già morto.
1: Sì. Questa infatti è la voce di Beppe Carletti. Mi pare che l'abbia scritta.
2: Che è vivo.
1: Sì.
2: È l'unico superstite.
1: No, beh, ce ne stanno altri.
2: Sì, no, beh, dei primi originari del gruppo.
1: Dopo ci sono rimasti, mi pare, Daniele De Cicco.
2: Ecco, abbiamo una chiamata.
1: Daniele De Cicco pure.
0: Vediamo chi è. Pronto?
3: Buonasera.
1: Buonasera, ah, che
2: Manolo.
1: Sera.
2: Questo è Manolo.
1: Sì. Che ci dice Manolo?
3: Stavo guardando i Gesuroni, poveretto, pensato di chiamare, poi dopo andavo a letto.
2: Hai fatto bene.
1: Quindi hai sentito allora la canzone che abbiamo mandato dai Nomadi, sì?
3: Qua un pezzettino, non tutta.
2: Ti è piaciuta?
3: Me dei Nomadi mi piace più.
2: Io vagabondo. Ecco, lo sapevo. Questa la mettiamo dopo.
1: Ma
2: eh?
1: Sai perché ti piace quella? Perché tu sei un vagabondo, giustamente, no?
2: E beh, certo, come tutti.
1: Vabbè, forse però io ho superato il limite, di essere un vagabondo, io ho superato il limite.
2: In che senso? Sei randagio addirittura, no?
1: No, ammetto la mia colpa, a voglia, ragazzi.
0: Ovvero racconta.
2: Raccontaci qualcosa, Gianni.
1: Beh, con la scusa di giocare il calcio a 5 ho girato a più non posso.
3: Domani inizia l'Eurovision, domani.
1: Sì, ho sentito.
2: Che vogliamo dire dello scudetto dell'Inter, per esempio?
0: Ecco, sì, di ecco. Qualcosa.
2: Sei contento, Manolo?
0: Io
3: no, per me lo scudetto non l'ha vinto l'Inter, l'ha vinto il VAR.
2: Il VAR? Il bar?
1: Sì, allora lui vuole dire che...
2: Che vuole dire?
1: Che avevo ragione io qualche tempo fa quando dicevo la frase che tutti mi hanno detto che dovevo stare attento a quello che dico.
2: Sta attento, Gianni.
1: Perché io ho detto che se si continua a tenere la bar in quelle condizioni, cioè che uno va lì, c'ha una stanzetta, ok? E lì si possono fare svariati trucchetti. Io l'avevo detto diverso tempo fa.
2: Tu che vorresti dire?
1: Che
2: questo diciamo che vorresti dire?
1: È che io me lo sentivo.
2: Te lo sentivi?
3: Ma un po' di gioco anche per un.
1: Cioè, perché io sono stato sempre. Allora,
3: mezza punta.
1: Allora, quello che io ho sempre sostenuto, e tutti mi dicevano che non si può fare, ma nella vita si può fare tutto. E quindi adesso viene fuori che ci sono stati dei trucchetti, e questo sono contento. Perché la barre. In teoria deve essere fatta vedere anche i telespettatori che stanno lì, cioè anche quelli che pagano il biglietto, come quando tu vai alla pallavolo, che lo chiamano videocheck. Quindi tu mettendolo a disposizione non puoi fare i trucchetti. Del resto.
3: Lo dice solo l'arbitro col microfono.
2: Esatto. Detto da uno che porta la Juve, diciamo è tutto un programma questo, eh.
1: No, perché allora anche se io sono juventino, però la differenza.
2: Capito, ma.
1: Anche se io sono juventino, la differenza qual è però? Che un conto essere fanatico e un conto parlare con la sincerità in mano nella mano.
2: Ecco.
1: Sono due cose completamente. Io nella vita non sono stato mai fanatico. Mai. No.
2: Tu no, ma. Altri sì.
3: Come pensi, Gianni? Io già farò andare al secondo posto per andare in Supercoppa se Napoli rischia di perdere due partite di fila o di pareggiare.
1: Qua bisogna vedere perché adesso bisogna delle due partite rimanenti.
3: Ah.
1: Poi bisogna fare il calcolo delle differenze reti, quelle subite, quelle effettuate, c'è tutto un sistema che insomma.
3: Dandomi gli scontri diretti con Napoli, una l'abbiamo vinta noi.
1: Ho capito, però il discorso che comunque bisogna calcolare quando uno ne ha subiti in più, considera che noi abbiamo avuto più pareggi. E i pareggi fanno.
3: Ah, capito. Sì, perché in Supercoppa c'era l'Inter, la Lazio, però ora il Napoli manca una quarta strada, chi giocava la Juve,
2: può darsi, può darsi.
3: Anche se di adesso ci potrebbe entrare un
1: subentrato. Adesso staremo a vedere, perché tanto lì lo decide, ripeto, bisogna fare il calcolo dei gol subiti,
2: insomma poi... un calcolo complicato.
1: No, quello ci sta.
2: Alla fine vedremo.
1: No, quello si fa con gli algoritmi a livello informatico, con gli algoritmi.
2: Addirittura.
1: Sì. C'è un sistema di cosiddetti algoritmi che ti permette di calcolare quelli che tu hai subito, fatto.
3: Ma guardando la Champions, sicuro che c'è, quella è sicura.
1: Ma cioè, allora, se noi dobbiamo andare in Champions e fare brutte figure, è come se non ci andassimo.
2: Che vorresti dire? Che vorresti dire? Che la Juve, se va in Champions, fa brutta figura?
1: A voglia.
2: Ma come facciamo a saperlo? Non...
1: No, ma, su, ma dai, ma quando uno chiude al 20° posto in Champions League, che fai i preliminari, non arrivi fra le prime 8? Già, io posso capire l'Atalanta che aveva chiuso in 11° posizione. Un conto che chiudi l'11° e un conto che chiudi al 20°, sono due
2: cose diverse.
1: Beh, è logico. Cioè, quindi anche lì devi capire che non sei una squadra in grado di...
0: Ecco, il telefono squilla.
2: Vediamo chi è.
0: Gianni, se ti arriva che insulto...
2: Te lo tieni, eh? Potrebbe arrivare.
0: Ecco. Pronto?
3: Pronto?
1: Oh, è arrivato il nostro Benito Giardiniere.
0: Ciao,
2: il nostro
0: Benito.
2: Giardiniere.
1: Benito, senti, qual è la squadra che tifi? Oppure tu per il calcio non è che c'è molto interesse?
3: Beh, il calcio, le squadre grandi, io principalmente l'Ascoli. L'Ascoli e la Fermana, vabbè, la Fermana quello è scontato, beh. Se fermo la Fermana.
2: No, ma
3: però la squadra che seguivo, magari siamo ancora da ragazzo, l'Ascoli, tra cui andavo a vedere quelle partite, l'Ascoli, Gianni di Rossi.
1: Anche perché l'Ascoli, per esempio, per le Marche ha rappresentato un mito.
3: La Fermana è andata a io per l'Ascoli ci ho visto,
2: ma non l'ho detto una cosa interessante,
3: ci ho visto le squadre grandi, ci ho visto la Juve, la Fiorentina, l'Inter, la Sampdoria, tutte queste grandi squadre, insomma, e poi Dirceu, te lo ricordi Dirceu?
1: Ah sì,
2: Casa Grande.
1: E poi c'era il famoso slogan Casa Grande dell'Appennini alle Ande, no?
2: Si diceva un tempo.
1: sì.
3: Poi c'era Cantarutti che era capocannoniere della Serie B, che dopo preso gli cantori tutti che erano le Serie B e che aveva preso l'Ascoli in preso la giocata. Poi Nicolini, poi c'era adesso quello Iachini.
1: Ecco, Iachini che poi è stato anche, adesso non allena più, quindi è stato anche allenatore Fiorentina e altre squadre.
3: Esatto.
1: Quindi insomma ha fatto anche il suo... in suo momento
3: Iachini ha anche allenato la Sampdoria un anno fa.
4: Sì, Berino era allenato pure l'Ascoli, no, Nicolini in Berino era allenato pure, ha giocato poco però.
1: Iachini
4: c'era tutti questi qua.
1: Ecco, però tu parli nell'epoca in cui il campionato si giocavano i famosi due punti, quindi se c'era il pareggio ne prendevo uno. Invece adesso con il sistema degli inglesi, perché noi adesso utilizziamo il sistema inglese e non quello come era nostro tradizionale, che ogni partita che vinceva era due punti, e come del resto quell'anno nessuno diceva che la Fiorentina, sia il Verona e poi l'anno lo vinse anche la Sampdoria, e lo vinse per un punto, due, una cosa del genere, lo stesso nei confronti della Juventus.
2: E quindi lì
1: fu veramente, ragazzi, lì fu una notte
2: magica,
0: indimenticabile.
1: Sì. Come a Roma nel 2001 vinse in Roma lo scudetto, ma lo stesso lo vinse per rotta della cuffia perché a Perugia sì, si giocava, ma lo stadio era, era mezzo pantano, perché la, a Perugia
2: l'Ascoli che c'entra,
3: in quel campionato quando la Juve aveva sospeso la partita.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Che cosa?
1: No, sei ancora in diretta.
2: Siamo qui.
4: No, io poi Gianni, non so, ai miei tempi, io parlo di molti anni fa. Adesso non so se esiste ancora, c'era la Wisp.
1: No, quella esiste ancora, quella.
4: Che io al mio paese, noi avevamo fatto un campionato, tra l'altro.
1: Sì, ma quella, quella esiste ancora,
4: C'era lo stadio del Porto San Giorgio, di Gabbiano, di fronte, e che poi lì nel mio paese mi aveva messo come responsabile, lì io andavo anche, sono andato giù anche la serie, ma parlo di esisteva la Wisp, noi avevamo fatto il campionato tra l'altro.
1: No, ma il campionato esiste. Il campionato esiste,
2: Manolo, ci sentiamo più tardi, allora,
0: A dopo, ciao Manolo.
2: Ciao.
1: No, ma cioè, voglio dire, sì,
4: questa categoria, terza categoria, adesso penso che se ne sia ancora, si è partito dalla seconda, adesso.
2: No, ma siamo andati dalla Serie A alla Serie C alla terza categoria adesso.
0: Aspetta, siamo partiti dai nomadi,
2: siamo partiti dai nomadi, bravo.
4: No, ancora dietro la Wisp.
2: Dietro il whisky?
1: Wisp.
4: No, dietro, cioè, terza categoria, dietro ancora la Wisp.
2: Ah, dietro ancora la terza stava la Wisp.
4: Sì, la Wisp che noi avevamo fatto il campionato.
2: Ma dove?
1: Questo è allora
2: a Petritoli.
1: Sì, questo
4: sì, allora, che poi lì mi ha messo come presidente responsabile, cioè, c'era la Wisp.
1: Come no? Sì, certo che me lo ricordo.
2: E prima ancora gli amatori.
1: Guarda che la Wisp sarebbero gli amatori.
2: Ah, sono gli amatori.
1: Sì.
4: Che poi di solito lì raccoglieva magari qualcuno che aveva smesso di giocare, oppure era.
1: Sì, mi ricordo che alcuni addirittura, alcuni facevano.
4: No, c'erano quelli che giocavano proprio, che magari avevano smesso e poi giocavano lì.
1: Allora, no, io mi ricordo che alcuni addirittura facevano l'allenatore e giocatore nello stesso tempo, cioè
2: quando è vero.
1: Quando stavano in
4: campo. Sì, esisteva anche questo, sì.
1: Me lo ricordo bene, cioè. Perché come ti ripeto, a Petritoli qualcosa la sapevo perché avendoci parenti, quindi sta cosa.
4: No, prima funzionava così, nelle squadre, magari con categorie inferiori, lo dici tu, c'era chi giocava e allenava, faceva allenatore, tutte due le cose.
1: Certo. Allora, però qual era la bellezza di questa storia che tu stai raccontando? Sai qual era la bellezza? Però?
2: Ecco, vediamo qual era.
1: Che l'Ascoli, siccome sapeva di l'Ascoli era a conoscenza di questa cosa, e Ruzzi era sempre curioso, mandava i suoi collaboratori nelle varie, nei vari comuni per vedere se c'erano ragazzi o ragazzini magari anche di 10 anni, 12 anni, per poi metterli nella primavera dell'Ascoli. Quindi c'era questa cosa qua. Invece oggi sono tutti stranieri, ragazzi, cioè oggi non ci stanno più italiani che giocano a partire da 12 anni a 15 anni con l'Ascoli. La maggior parte sono tutti stranieri e hanno anche un contratto tutto loro. Quindi voglio dire, c'hanno.
2: Quindi che ci vorresti dire? Che non ci sono più italiani che giocano a calcio?
1: Cioè ci stanno, ma ne sono meno.
2: Ne sono meno.
1: Sì,
0: ma l'importante è che sono bravi, dai.
1: No, però ecco, purtroppo.
2: Si sono visti i mondiali.
1: Cioè, il fatto che è la terza volta che non arriviamo alla qualificazione un mondiale è la dimostrazione.
4: Ma lì erano due anni che questo è già probabile di pescaggio?
1: No.
2: Ma speriamo di no, speriamo di no.
4: C'era questa.
1: Cioè, ma guarda, anche, cioè, anche se ci fosse stata, anche se ma cosa
4: che c'era, probabilmente c'era questa probabilità,
1: non penso, perché
2: si era parlato di questa probabilità, però non penso che ci
1: sia. Ma anche perché poi, cioè, non abbiamo i giocatori che porterebbero la nazionale in una finale come nel 2006 che poi andiamo pure tra l'altro a vincere, quindi dimentichiamo, cioè oggi noi sai dove abbiamo i giocatori veramente che contano, nel calcio no, ma noi abbiamo i giocatori che contano adesso è nella pallavolo, che vincono due mondiali e diventano anche vice campioni d'Europa. Allora lì sì, lì abbiamo parecchi
2: campioni.
1: Sì,
2: però io non allargherei il discorso oltre.
1: No, no, era per
2: siamo arrivati al volley già.
1: Sì,
2: eh?
1: No, era per
0: anni, dobbiamo batterci, sì, secondo me, per le cose serie, il calcio quando alla fine si
1: sì, sì, no, le cose serie nel senso,
2: ecco, sentiamo Elisa, quali sono le cose serie?
4: Allora,
0: che ci sta la gente non arriva a fine mese, Andrea.
2: Oh, ecco, brava, brava, parliamo di cose,
1: sì,
2: serie.
1: Allora, questo per esempio, allora, questo è un problema.
0: Non riesce a fare una visita all'ospedale.
1: Ecco, questo ecco. Però allora,
0: deve andare privatamente per farlo.
1: Questo però sì. Sai qual è il problema?
2: Qual è, Gianni? Qual è?
1: Che questo è un nodo che purtroppo proviene da 30 anni a questa parte, anche più.
2: 30 anni.
1: Che col fatto che quando
0: allora deve scioglierlo, no? Questo nodo invece.
1: No, allora bisogna chiamare su sopra e chiedere se scioglie i nodi.
2: C'era un santo che scioglieva i nodi,
0: la Madonna
2: volta.
0: Che scioglie i nodi,
2: sì. La Madonna,
1: ecco, cioè questo era per, cioè per
2: vabbè.
1: Dire
2: vabbè,
1: cioè, era per dire che purtroppo i governi della sinistra hanno pensato a loro stessi e dice tanto gli italiani non lo capiscono, invece a voglia se l'hanno capito.
2: Sì.
4: Ci stanno le elezioni, quindi.
1: Guarda, voglio fare una.
4: No, adesso no. Poi finisci, poi me la
1: ritroviamo. Allora, Sì, allora faccio un annuncio, diciamo, forse un po' più bastardo, ma lo faccio stasera.
2: Non lo fare, Gianni, non lo fare.
4: Non lo fare, adesso ce ne puoi entrare in ballo adesso, quindi diamomi l'argomento della serata,
1: allora, no, aspetta,
0: una bella canzone, presto,
1: sì, allora l'annuncio che faccio è che visto che il prossimo anno ci sono le elezioni, se
2: mettetevi d'accordo,
1: il prossimo anno.
0: No, qui le comunali stanno.
1: Sì, io parlo. Allora, io parlo quelle nazionali. Il sottoscritto, se gli verrà chiesto, si metterà in lista con Fratelli d'Italia.
0: Ecco.
2: Bravo, Gianni.
1: Questo era.
2: Se Gianni, gli verrà chiesto, però.
4: Vabbè.
1: No, questo era l'annuncio che.
4: Andiamo, no, devo essere già le azioni, non andiamo cercando la mia. Va bene, quindi l'hai detta, va bene. Qual era l'argomento stasera?
1: Allora, stasera invece io direi di fare un po' di vagabondaggio, di andare in giro di qui e di là, e vabbè, ci possiamo sentire
2: i nomadi.
1: Io vagabondo.
4: Io vagabondo, sì.
2: Del 1972.
0: E poi leggiamo un po' di biografia.
2: Sì, vai.
0: Tu resti con noi, Benito, sì?
2: Resta con noi, Benito,
4: Sì, sì.
0: Ok.
2: Vai.

0: Eccoci.
1: Eccoci qua.
0: Abbiamo una telefonata.
2: Sì, aspettate, Andrea.
3: Sì, dimmi.
2: Io non ho sentito niente.
3: Meglio.
2: niente, non ho sentito niente.
3: Peccato.
2: No, non ho sentito niente.
0: Pronto?
4: Mi sento lontanissimo.
2: Pronto?
3: Un attimo che schiacciamo il pulsante.
0: Ecco.
2: Sì, ma io non ho sentito niente, ma avete messo la canzone?
1: Sì.
2: Io non ho sentito niente.
3: Strano.
4: Mi avete sbloccato un ricordo.
3: Ma dai.
0: Ciao Rina.
4: Ciao. Avete sbloccato un ricordo. C'ho un nastro.
3: Sì.
4: Inciso. Lontano 1972.
1: Sì.
4: Che tornò mio marito un venerdì sera dal lavoro e si portò un mangianastri lì, che cavolo era.
1: Sì.
4: E mio figlio, che aveva 2 anni, cantava Io vagabondo. E lui li chiamava i noni.
3: Ah, noi nomadi, ma
4: i noni.
3: E beh, due anni
4: da parte, e non riesco, non sono riuscita più, perché il mangianastri funziona.
1: Cioè, guarda che per poi riaggiustare quelle cose lì, io ho parlato con un amico che, diciamo, non dico la marca, lui fa il tecnico. Ha detto che adesso, oggi come oggi, per poter aggiustare quelle attrezzature ci vogliono anche 300-500 euro, se basta poi.
4: Perché poi sì, allora adesso ho ripensato a quella sera e niente, insomma, ricordi.
1: Io ci avevo qualche annetto più, ha detto figlio, perché io sono 69, quindi considera che, insomma.
4: Io del 70.
3: Beh, un anno di più.
4: Sì, quindi,
3: che è un anno, Gianni?
4: Allora adesso, ascoltando, ho detto mi ha sbloccato un ricordo
3: bellissimo,
4: molto bello.
0: Siamo contenti.
4: E niente, vi volevo salutare, e poi Andrea,
3: sì.
4: Ci vediamo
3: solito posto.
4: Sei in servizio?
3: Io domani sono in servizio di pomeriggio.
4: No, io vengo la mattina. Penso per il pomeriggio di tornare a casa.
3: Però entro presto, entro le 12:30.
4: E non lo so, dobbiamo fare diverse cose, non so a che ora andrà a finire. Comunque, vabbè. E niente, e poi stavo ascoltando prima dell'Ascoli, no?
3: Sì.
4: Il mitico Rozzi con quei calzini rossi era meraviglioso.
3: Era simpaticissimo.
1: No, ma guarda,
4: era di una umanità, di una simpatia, di una cosa, penso che non ce n'era.
1: Guarda, io ne so qualcosa. E personalmente parlando.
4: Quando noi andavamo tante volte la domenica a vedere la partita in Ascoli, quando era in Serie A.
1: Sì.
4: E dato che a casa mia il pallone è stato sempre il nostro pane quotidiano, no? E mio marito aveva iscritto il secondo figlio, il più piccolo, 1,93
3: più piccolo per dire.
4: E a un club, perché lui era tifoso del Napoli, lo è ancora,
3: Strano.
4: Prima era tifoso del Toro come il fratello.
3: Ah.
4: Poi quando Castellini, portiere del Toro, si trasferì, insomma, andò a Napoli.
3: Ah, ecco.
4: Lui seguì Castellini, capito?
3: Certo.
4: Quindi diventò tifoso del Napoli.
3: Del Napoli.
1: Pensate.
3: E tu è tifoso del Napoli? Adesso è tifoso del Napoli?
4: Sì, è figura.
3: Visto?
4: E poi lui aveva iscritto a un club del Napoli di Roma, pensate, insomma, il padre, naturalmente. Lui allora già avrà avuto, non so, 5 anni all'incirca. E questo, quando venne il Napoli, allora, grande Napoli di Maradona, e venne a giocare con l'Ascoli, naturalmente, alloggiavano in un hotel di San Benedetto e questo presidente ci invitò giù e ci fece conoscere Maradona.
3: Ma lei?
4: Sì, sì. E, dunque, quando noi arrivammo c'era tanta di quella gente lì fuori, no? Che entrammo nell'hotel, sai, quei ragazzi, ah, che fortunati, a qualcuno gli avrei detto ve lascio il posto mio, insomma, perché, perché a me interessasse più di tanto.
3: Certo.
4: E, era l'unico Maradona, l'unico che era rimasto in albergo per non creare confusione in città, capito? Così il Maradona era rimasto e tutta l'altra squadra era andata, insomma, erano usciti,
3: erano usciti
4: a spasso. Ma poi quando rientrarono tutti, Bruscolotti, ve lo ricordate?
3: Bruscolotti, sì.
4: Sì. Bruscolotti, Marcantonio, sarà stato a 2 metri, non lo so, e prese questo bambino piccolino per mano e gli fece conoscere tutta la squadra, no? Insomma, a parte Maradona,
3: sì,
4: tutti quanti, poi alla fine fu una cosa anche molto bella.
3: Immagino.
1: Sì, che poi dopo vinse vinse il Napoli contro l'Ascoli.
4: Un altro episodio, poi vi saluto.
1: Io cioè, in quell'occasione comunque c'ero perché. Tu pensa che sai quanti mesi che avevo prenotato i biglietti tramite Rozzi? Cioè, perché poi lui mi telefonava addirittura, mi telefonava addirittura anche a casa,
4: addirittura,
1: sì, cioè per sapere se poi confermavamo i biglietti, se lo e la cosa che mi ricordo di più, ma la cosa più divertente è che lui faceva arrivare dove stavamo noi il sai quello che porta per esempio le bevande, Coca-Cola, poi lupini,
4: noccioline.
1: Allora arrivava il carretto e gli facevamo quello del carretto. Quando dobbiamo? No, dice, voi dovete prendere perché è già tutto pagato.
4: Perfetto. Comunque una volta andammo a vedere la partita a Ascoli e giocava con la Juve, mi pare, sì.
1: Sì.
4: A un certo punto arrivarono due signori, una coppia, moglie e marito, mezza età, no? Così, e si misero vicino a noi. A un certo punto della partita, sai, sugli schermi, il Toro stava perdendo. Quindi mio figlio vede sta cosa, lui tifoso del Toro, cominciò a piangere. Ma io non vi dico lo sguardo di questo signore, appunto, no? Ma cattivo nei confronti, come se gli avesse portato sfortuna sto bambino che piangeva perché il Torino. Ma lui piangeva perché poi il giorno dopo a scuola i compagni lo avrebbero, capito, che questi sembrano tutti giovendini, no? Lo avrebbero portato in giro, quindi lui ci andava per quello. Ma questo signore, vi premetto che la partita non la guardava proprio, lui stava lì seduto e praticamente la moglie gli raccontava quello che stava succedendo. Cioè, evidentemente era talmente preso, emozionato, che la partita non la guardava.
1: Io invece mi ricordo, invece.
4: Comunque, sì, alla fine c'era un altro signore vicino a noi che conoscevamo, gli disse a mio marito, allontana Sagradura, perché sennò questo lì. Ma dovevate vedere lo sguardo di questo signore cattivo verso mio figlio, che era un bambino, dovreste già aver avuto 10 anni. A quel punto, capito?
3: Penso
4: e perché? Perché quello pensava che gli portasse sfortuna. Lo dovemmo allontanare perché era minaccioso proprio, era cattivo.
1: No, invece a me mi è capitato, ragazzi, e lì la paura, come dice uno, fece 90. quando l'Inter vinse il famoso 3-0 contro l'Ascoli, che era la partita di inizio del campionato, che poi ci uscì il morto, e prima che uscisse tutto ciò, prima che venisse, che poi dopo ci morì il tifoso, io e mio fratello siamo stati rinchiusi, non dico come prigionieri ma quasi, negli spogliatoi dell'Ascoli, grazie al questore di Ascoli, che era il superiore del mio babbo, perché mio padre lavorava nella questura come inserviente, e il questore ci ha detto: no, adesso voi fate quello che decido io. E siamo rimasti lì dentro, e dopo è uscito il morto e noi siamo usciti.
3: Vabbè, ma si può andare una partita?
1: No, io devo ringraziare,
3: cioè, una cosa incredibile.
1: Io devo ringraziare.
4: Mentre invece sì, a una partita a Napoli, andiamo a vedere la partita Napoli-Juve.
3: Ah, ma giravi parecchio, eh?
4: Ma la simpatia dei tifosi napoletani. Che io rimasi veramente basita. Loro saltavano, cantavano, facevano. C'era una signora poverina anziana lì davanti che non riusciva a vedere, la presero di peso e la portarono su in alto in modo che potesse vedere la partita, perché loro erano condizionati, no, da questa signora. Ma però lo fecero con una allegria, con
3: simpatia.
4: Simpatia che veramente.
1: Sì, perché i napoletani, per le persone che hanno una certa età, hanno avuto sempre e continuano, diciamo, nel loro modo di fare.
4: Ma sono simpatici comunque.
1: No, ma no, hanno proprio rispetto, capito? Non si permetterebbero mai come fanno i giovani di oggi, torcere un capello, no?
4: Ma te la presero proprio in braccio, no? Così la spostarono, la posizionarono in un punto da dove potesse vedere bene e loro potevano continuare a saltare, a fare tutte le...
1: questo però ripeto, ti fa capire che ci sono persone che hanno rispetto per le... perché sì, oggi purtroppo... Oggi il rispetto non esiste, purtroppo.
4: Ah, lascia perdere. Semmai gli danno fuoco, gli danno gli spindoni, gli rubano. Vabbè, lasciamo.
3: La borsetta.
1: Dopo lasciamo perdere.
4: Trovarci dentro qualcosa, perché insomma, agli anziani difficilmente riesci a prendergli qualcosa.
1: Beh, oddio, ci stanno quelli che
0: sono. Truffe, eh? Oppure anche con le truffe.
4: Mamma mia! Soprattutto.
0: Sì.
4: Comunque, vabbè, adesso il mondo gira così e io che faccio parte di quella categoria devo stare molto molto molto attenta
3: alle truffe.
4: Sì, certo che sì, ma proprio stessa mattina ho letto un qualcosa, anche se non ho approfondito l'articolo, però adesso ci sono delle truffe nei supermercati. Oddio, informatevi, perché non ho avuto il tempo di approfondire. Insomma, sono riusciti a truffare un qualcuno che stava a fare la spesa tranquillamente di 2.000 euro.
3: 2.000?
0: Mamma mia.
4: Beh, adesso riescono a clonarti, visto?
1: Ah, beh, sì, come no.
4: Quindi bisognerebbe...
1: Infatti perché i bancomat e le carte di credito hanno un limite di...
4: a parte il limite, ma ci sono dei portafogli, no? Così, sì. Schermati. Noi per esempio l'abbiamo comprato per mio nipote che sta a Roma, e quindi per stare un pochino più tranquilli.
3: Ho trovato l'articolo su Rai News: occhio alla truffa del supermercato. Con il POS se ne vanno fino a 2.000 euro.
4: E che tu hai detto? Mica ti ho raccontato storie?
3: Sì, è vero, eh?
4: Detto, non ho approfondito, però penso che sia quella tecnica lì, che riescono a clonarti le carte.
1: Però questa, guarda,
3: Che ci vogliamo inventare, Gianni?
1: Ci vogliamo inventare che un amico mio, diciamo, non faccio nomi.
4: Bisogna schermare i portafogli.
3: Allora, bisogna schermarlo.
1: Un mio amico, diciamo, ma questa storia risale circa una decina di anni fa, ma già qualcosa
3: si sapeva.
1: No, cominciava a puzzare di brutto. Si è trovato clonato perché perché si è trovato che addirittura c'aveva nella spesa fatta in un locale a Barcellona e lui a Barcellona non c'era andato. Allora, siccome il fratello è un addetto informatico, non dico neanche di dove, lavora in banca, il fratello fa un addetto informatico, e gli ha potuto vedere il giorno e l'ora in cui è stata fatta questa cosa a Barcellona. Perché se no tu, se non c'è qualcuno che è bravo a livello informatico, tu non riesci a vedere l'ora precisa per cui hai avuto quella segnalazione, cioè...
4: No, comunque ho detto, appunto, bisogna provvedere, che costa 4 soldi un borsellino così, però un pochino ti protegge. Oppure c'è una mia amica che mi ha consigliato con la carta stagnola di titolare gli interni dei portafogli con la carta stagnola.
3: Potrebbe essere
4: però,
3: un'idea.
4: Insomma... detto il portafoglio costa,
1: no, però il problema è che comunque questo è un modo per infatti perché le banche mettono una scritta, voi se ci fate caso quando andate alla banca mettono la scritta che sul conto corrente più di 3.000 euro non ci deve stare. Per quale motivo ti fanno?
4: Quando mai?
1: Sì.
4: Questa è nuova.
1: Cioè, no, ti dicono che c'è delle, perché se tu metti, faccio un'ipotesi, se tu tieni 10.000 o 15.000, d'accordo? Che succede? A parte di pagare le famose 35 euro su ogni 5.000 come tassa, ma la seconda è che se tu ricevi una truffa e quindi ti portano via tutto quello che tu hai in quel momento, la banca ti riconosce la metà del rimborso.
4: Mamma mia, scusate, ma da voi c'è tutto sto vento, è impressionante.
3: Sì. Affermo che c'è un vento terribile, immaginate un po' meno.
4: È impressionante, guarda, adesso ho sentito un botto, non lo so, vabbè, scusate.
1: Quindi voglio dire, ecco, no, tu hai toccato un discorso che è vero, che no, io quando sono andato in banca c'era scritto appunto che
4: non l'ho mai saputo, ecco.
1: No, però loro te lo dicono perché ti dicono che se tu tieni 15.000, faccio un esempio, o 16.000 loro ti dice se diciamo tu vieni rapinato, come si suol dire, o truffato, quello che sia.
3: Sono troppi.
1: Un'assicurazione non riesce a ricoprirti. Invece se capita che tu c'hai 3.000 euro, quindi per loro ti dice è una cifra.
4: Ma 3.000 euro, voglio dire, sul conto corrente ti dura poco.
1: No, allora loro ti dice di tenere quella cifra per evitare che tu dopo...
4: Sì, ok, meno c'hai e meno rischi di essere truffato.
1: No, cioè, allora quello che ti truffa, la banca invece ti rimborsa il 100%. Invece se tu ce n'hai 15.000 rischi...
4: Io non ce l'ho, non me ne importa niente.
1: No, però io
3: noi non ce l'abbiamo, in Gianni che ce l'ha.
4: Comunque,
0: se lo fanno a me direttamente, o piangono loro oppure sono talmente tanto... dispiaciuti che me li mettono.
3: Ci rimettono,
4: Cioè diventi tu la truffatrice.
0: Alla fine la colpa è la mia.
3: È la voglia.
4: Vabbè, dai, a parte tutto, comunque, visto i tempi che corrono, visto quello che succede, bisogna in qualche modo proteggersi e ecco. Dato che adesso chi è che non c'ha la carta o chi è che non c'ha, no? E quindi
3: sì, ci vogliono i portafogli,
1: però ecco,
4: esatto,
3: che succede? Va bene.
4: Io quello che volevo dire l'ho detto. E quindi ragazzi, vi saluto, vi do la buonanotte. Un abbraccio, un bacione.
3: Ciao.
0: Un bacione,
4: per Elisa, per voi due no,
0: Bacione.
3: Solo per Elisa.
4: Capito?
3: Cioè, per te niente.
0: Per te la piovra, Gianni.
3: Per te la piovra.
1: Grazie. Dalla mia
0: aspetta, prima che Rina va via, non vogliamo raccontare Gianni l'episodio?
3: Sì,
1: no, ma quale no, quale no, cioè quell'episodio
2: è turca,
4: sì, sì. Per radio, ragazzi, dai.
2: Sì, ma tutto abbiamo parlato, me ne parlo per stasera comunque.
1: Infatti, no, senti, l'argomento stasera
0: aspetta,
1: possiamo
0: aspetta che adesso arriviamo anche lì.
3: Arriviamo anche lì.
1: No, l'argomento
2: anche
1: stasera
2: la canzone l'ho sentita,
0: Ecco.
1: Allora, l'argomento di questa sera io direi che un giorno insieme, no? Possiamo stare un giorno insieme?
4: Perché no?
0: Un giorno insieme, perché no? Sì.
1: E allora, via con la canzone dei Nomadi, un giorno insieme, dai.
0: Ah, così,
1: insieme.
0: Però...
4: Io ti ascolto, ti abbraccio, ti do la buonanotte e
3: va bene.
4: Ragazzi.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, Lino, ciao. Buonanotte.
4: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte. Allora, aspetta Gianni, tu fai le sorprese.
3: Fate sorprese Gianni, Benito, sei ancora in linea?
2: Sì, sì, ancora in linea, poi vi saluto a Dio, dai.
3: Bravo, sentiamo. Benito, bravo.
2: Sentiamo, dai, sentiamo, prima l'ho sentita.
3: Che ci riporti alla realtà.
0: Tu racconta la turca, Gianni.
1: No, no, che quale turca? Non c'è.
3: C'è un aneddoto.
1: No, no, no, non c'è, non c'è.
3: Molto divertente.
1: No, no.
3: Della turca.
1: No, non c'è, non c'è, non c'è, non me lo ricordo.
3: Quella volta che a Bologna.
1: No, no, non me, Andrea, ricordo, Andrea, non me lo ricordo. No.
3: E vabbè, allora Elisa, questo non ne vuole parlare.
1: Vabbè, io non me lo ricordo.
3: Non se lo ricordo?
1: No, no, io
3: l'ho rimosso.
1: L'ho cancellato.
3: Quindi la turca.
0: Niente brutto, niente brutto.
2: No, ma comunque anche se non l'ho ascoltata. Dai, questa dei Nomadi, questa giornata che fa.
1: Però dai, Benito, un giorno
2: sarà famosa del vagabondo.
3: Sì.
2: Però
0: anche se non rimetto, non è un problema.
2: No, no, no, no, adesso poi ci salutiamo. Questa era un'altra
0: meccanica strafamosa.
2: Però no, non ho sentito niente io.
0: Guarda,
2: forse era l'audio. No, non c'è niente, non ti preoccupare. Però questa il ragazzo che è strafamosa era che in quell'epoca aveva già insegnato un'epoca, magari no, io adesso non voglio dire i vagabondi, ci mancherebbe, magari questi che stavano per strada, già loro avevano
3: preannunciato la cosa, la registriamo e te la mandiamo,
2: No, tranquillo, non ti preoccupare, avevano già c'era una realtà, no, con questo del vagabondo, e poi come tutti i cantanti che magari segnano un'epoca, no? Quindi scrivono una canzone che magari ritratta anche un argomento, insomma, ecco.
1: Senti Benito, allora, come dici Nomadi, possiamo stare un giorno insieme, dai, come questa canzone è bella, un giorno insieme,
3: sì,
1: no?
3: Sì.
2: E mandate,
3: sì, mandiamo, vedi se la senti,
2: Sì.

0: finita.
1: Sì,
2: questo è accaduto.
3: Questo prima no. No. Questa
2: l'hai sentita.
3: Oh, però... Sì.
1: Beh, questo ci fa piacere, Benito, comunque. Che questo...
3: Beh, forse per la regione è stato un problema di audio.
2: Prima sì.
3: Questa l'hai sentita. Bella.
2: Sì.
0: A rimetterla non mi importa.
3: No. Adesso, tranquilla. Non, ci salutiamo. Questa è molto bella, però... No, vabbè, adesso lasciamo lo stesso.
1: Aspetta, dopo se ci ascolti per radio tramite anche te, perché magari con internet.
3: Adesso non so, senti. Però
2: questa
3: è molto bella.
2: Sì.
3: Molto
2: troppo
3: bella, la prossima.
2: Va bene, allora ci
0: sarà. Venito l'intervento, dopo te la sei quando ti stai a letto.
2: Quando stai a letto te la senti.
1: Allora, adesso lo
3: sento. Però anche in quell'epoca per Angelo Bertoli, che era quella cantina che mi canzoni di Bernaslava, no, pure era fatto.
2: Ma come no?
3: Bene. Parliamo di nome di. Sì, questa era molto bella.
2: Sì.
1: Ecco, io invece direi no, che ce n'è anche. Che ce n'è anche un'altra ancora più bella.
2: Più bella?
1: Sì.
2: Crescerai.
1: No. Ma quella l'abbiamo messa l'altra volta come inizio.
0: Ho difeso il mio amore.
1: Ecco, Elisa, per esempio, tu quanti amori hai difeso?
0: Nessuno. Nessuno.
1: No?
2: Lei non li difende.
0: No, io non li difendo.
2: Lei è una vedova nera, li agguanta, li consuma, poi li abbandona.
1: Diciamo che tu No, diciamo che tu hai pianto per amore, lo so. Non lo volevo dire, però tu me l'hai scritto un giorno.
2: Questo che
0: relativamente
2: che Elisa ha pianto per amore?
1: Sì. Ma quella volta quando me l'ha scritto, ragazzi, stava arrabbiata, qualcosa di più. Non la riconoscevo. Guarda, quando mi ha scritto non la riconoscevo, ragazzi.
2: Tu potevi parlare di questa cosa, Gianni.
0: A parte che non è vero, uno.
2: Ecco, primo non è vero.
0: Come quando lui è caduto dentro la turca, quindi.
2: Ecco, dopo parleremo di questo fatto che Gianni. E qui è accaduto Gianni, che è caduto nella turca.
0: Gianni, ricordati sempre che sono uno scorpione, quindi mi vendico.
2: Si vendica. Congeliamo Benito.
1: Però già guarda, anche se
3: Vi saluto, dai.
2: Ciao Benito.
0: Ciao Benito, buonanotte. Il vagabondo.
2: Sì.
1: No, cioè, allora, ciao. Lo scorpione di solito è pure.
3: Riattacco. Ciao.
2: Va bene.
0: Ciao Benito, buonanotte, ciao.
1: Di solito lo scorpione è un po' pungente.
0: A me
1: anche.
0: Sa che manca tanto l'oroscopo tu, Andrea.
2: Sì, un tempo facevo l'oroscopo, adesso ricomincerò prima o poi.
0: A
2: però
0: me manca tanto.
2: È un po', Andrea. Diciamo, ci vuole un sacco di tempo a prepararsi a fare l'oroscopo, capito?
1: No, ma l'ho smesso. Allora, però sai qual è il bello dell'oroscopo? Io devo dire la sincera verità, no?
2: Dicelo, Gianni.
1: Allora,
0: sei un leone, Gianni.
1: Sì, a livello di fanatismo, per esempio, non è che ci credo, però ci sono delle coincidenze, e questo lo
0: Gianni
1: posso
0: ammettere.
1: No, ci sono delle coincidenze che magari quando ti dice che tu oggi hai una giornata storta, no? Già solo quando dici. La giornata storta può essere uno che ti viene a sbatte, oppure cioè magari qualcuno che ti fa qualche torto, ecco. Allora quello
0: che novità.
1: No, quelle sono delle coincidenze, non sono perché tu dici l'ha previsto l'oroscopo.
0: No, ma va.
1: No, quelle sono delle coincidenze che però
2: questo succo, secondo Gianni, dai.
0: Il succo anche l'oroscopo porta sfiga, capito?
2: Ecco.
0: Non leggete l'oroscopo,
2: lo leggo solo io.
0: Lo legge solo Andrea, che è meglio. Ecco. Quello di Andrea porta fortuna, sì.
2: Ecco, il mio porta fortuna, visto?
1: No, però ci stanno quelli che invece ti dicono ma oggi avrete una giornata di sfortuna. Allora uno dice
0: usciranno tutti con un corno. Così
2: col corno settimana di corna. Per gli amici delle per gli amici delle non l'ho fatto
0: del leone.
2: Non l'ho fatto l'oroscopo, quindi non lo so.
1: Ecco, per esempio tanti dicono che i leoni sono che ruggiscono,
2: Di solito sì.
1: Però allora dipende perché i leoni ruggiscono. Cioè c'è un motivo molto semplice.
2: Adesso che ti stai inventando,
0: che
2: si sta inventando.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Quei giorni perduti a rincorrere il vento,

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: arrivati, siamo arrivati con il nostro appuntamento dopo la domenica e Simonetta è qui con me e amici qua ascoltiamo, senti oggi cosa ci dirà, Simonetta.
1: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, prima della sigla leggerò un brano.
0: Un brano?
1: Sì. Anche quando ci buttiamo via per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa il posto è più invivibile e piangi e non lo sai che cosa vuoi, credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via d'uscita, c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è irraggiungibile, e anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida, è la nostra dignità, la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende l'aldilà. Quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. Anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nostra malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai. È la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. È la volontà più fragile e infinita, la nostra dignità è la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, ma che lotta tutti i giorni insieme a noi finché non finirà. Quando sentirai la forza è dentro di noi che afferra le tue dita, amore mio, prima o poi la riconoscerai, la sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé, che sussurra intenerita, guarda ancora quanta vita c'è.
0: Abbiamo cominciato con la nostra vita, che non è sempre... No,
1: rose e fiori.
0: Tu dici, ecco.
1: Adesso ascoltiamo la sigla.
0: Vediamo un po'.

0: sì, abbiamo sentito La Vita, addirittura anche con la canzone che abbiamo ascoltato. Allora, Simonetta, ma è così dura questa...
1: Allora, io prima l'ho declamata, diciamo, no? E poi l'abbiamo ascoltata. È la canzone del 1992 di Paolo Vallesi. Era arrivato terzo al Festival di Sanremo. Primo arrivò Luca Barbarossa con Portami a ballare. Secondo Gli uomini non cambiano di Mia Martini.
0: Ecco.
1: E lui La forza della vita, scritta con Beppe Dati, che è un paroliere. Poi qui abbiamo ascoltato Vallesi insieme a Gianni Morandi, perché dopo 30 anni della sua scrittura, questa canzone scritta nel 1992, dopo 30 anni la cantò insieme a Gianni Morandi. Quindi noi abbiamo ascoltato la versione di Gianni Morandi con Paolo Vallesi, e effettivamente è cantata alla grande, cantata benissimo. Apro questa oretta proprio su questo, La forza della vita. Io sono d'accordo con questa canzone, perché in noi c'è questa forza, ma a volte
0: c'è la forza, noi dobbiamo avere
1: sì, anche quando si sta poco bene. Infatti adesso la voglio dedicare a tutti coloro che stanno anche male, che stanno in ospedale, che ci stanno ascoltando. Dentro noi c'è questa forza della vita che dobbiamo ascoltare, no? E farla nostra. Non sono d'accordo con una frase, Nazareno.
0: Vediamo.
1: Allora dice: la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità. Invece per me bisogna chiedersi, bisogna farsi questa domanda: cos'è l'eternità? Perché altrimenti, come dice questa canzone, alla fine tutto finirà. Quindi finché non che siamo su questa terra, poi tutto finirà. Però che non si chiede mai cos'è l'eternità, secondo me, io questa frase non l'avrei messa in questa canzone, perché comunque non puoi non farti queste domande. Poi magari le risposte sono le più disparate, oppure dobbiamo andare alla ricerca di questa risposta. Che...
0: Però... Secondo te perché ci ha messo questa frase?
1: Secondo me, non lo so, bisognerebbe sentire il paroliere, perché più che altro, vabbè, Paolo Vallesi ha fatto un po' più la musica. E...
0: Beh, c'è anche da dire
1: non lo
0: una
1: so
0: cosa,
1: perché non si chiede mai, perché magari... Non lo so, sono delle domande forti, ultime, che oggi non se ne parla più, non lo so perché, non ha messo.
0: No, ma ognuno di noi poi, insomma, qualche cosa la vede così, la vede un po' l'altra volta, in altro modo, insomma, è che tutti quanti siamo uguali, ecco.
1: Quindi... Sì, sì, perché comunque io credo che la forza della vita ce l'hai anche se c'hai una prospettiva di eternità, se no ti lasci anche andare, tanto tutto finisce. La penso un po' così, però ecco, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e sa darci delle delucidazioni in merito, sarebbe meglio. Però
0: potete chiamarci.
1: Però io questa frase,
0: ma gli dico il numero 0733
1: ecco.
0: 237575, se volete dire qualcosa, lo possiamo poi far sentire.
1: Certo. Allora adesso continuiamo, perché la forza della vita ce l'ha avuta questo Eric. Chi è Eric?
0: Eric.
1: Allora, Eric, allora il cognome è inglese, quindi questo mio inglese casalingo dirà che si chiama Eric Wellenmeyer. Wellenmeyer. D'ora in poi lo chiamerò solo Eric, perché altrimenti ecco. Allora, è soprannominato l'uomo ragno.
0: L'uomo ragno addirittura.
1: Sì, ha circa 57-58 anni ed è un alpinista non vedente del Colorado.
0: Ah, per questo è bravo,
1: Ecco. Si può sì, può sembrare strano, ma si tratta proprio di un cieco che scala le montagne.
0: E la peppa.
1: È nato il 23 settembre 1968 a Princeton, nel New Jersey. A soli 3 anni gli venne diagnosticata la retinoschisi, che appunto è una patologia oculare della retina. E dopo poco tempo Eric diventò completamente cieco. All'età di 4 anni Eric e la sua famiglia si trasferirono a Coral Gable in Florida, e nel 75 a Hong Kong, dove Eric frequentò la Hong Kong International School. Non voleva utilizzare la tavoletta Braille perché probabilmente in adolescenza non riusciva ad accettare lo stato di cose e si aggrappava alla sua vita precedente nel mondo vedente. Al suo ritorno in America, Eric e la sua famiglia si stabilirono nel Connecticut, che è uno stato degli USA, dove frequentò la Weston High School. All'età di 16 anni iniziò a usare un cane guida. E con molto coraggio cominciò a provare un po' alla volta ad arrampicarsi sulla roccia, avvalendosi del tatto e valorizzando al massimo il contatto con la natura, i suoni, le forme, la qualità della pietra, per trovare la presa giusta con mani e piedi. Man mano scoprì di essere un buon scalatore, nonostante la sua disabilità. Ecco perché viene soprannominato l'uomo ragno. Cominciò un sereno cammino di accettazione e dopo questi successi raggiunti con la forza della sua volontà, si sentì fortemente incoraggiato ad andare avanti in un cammino di accettazione che lo ha portato ad impegnarsi sempre di più e in molti fronti anche sul versante dello studio, laureandosi con una doppia specializzazione in inglese e comunicazione. Divenne insegnante di scuola media alla Phoenix Country Day School, dove incontrò il suo collega insegnante e la sua futura moglie, Ellie Rives. Eric è anche un atleta, avventuriero, autore di diversi libri, attivista e oratore motivazionale. Il primo cieco in assoluto a raggiungere la cima del Monte Everest nazionale, Nazareno. La cima del Monte Everest il 25 maggio del 2001. Per questa insolita impresa è stato valorizzato con una pubblicazione sulla copertina del Time Magazine. Ha anche fatto tantissime altre scalate senza mai fermarsi. La cecità per Eric non ha più rappresentato un limite. La vive semplicemente come un nuovo modo di essere, un'opportunità per esplorare il mondo in modo diverso, non meno bello e appagante rispetto a chi vede. Questa sua filosofia di vita, unita alla passione per l'alpinismo, lo ha portato sulle montagne più alte del mondo, sempre più in alto. Da allora non si è più fermato e ha realizzato anche un programma No Barriere, concepito proprio per aiutare gli altri a superare i limiti legati alle disabilità. Quando gli è stato chiesto come fosse riuscita a scalare l'Everest, Eric ha risposto: «Ho continuato a pensare, rimani concentrato. Non lasciarti cogliere dal dubbio, dalla paura o dalla frustrazione». Ancor più importante, si diceva, ogni giorno fai un passo alla volta. Chissà quanti come Eric incontrano difficoltà nella vita, vedenti e non vedenti, eppure da lui riceviamo una conferma: tutto è possibile per chi non si arrende e soprattutto prova ad andare oltre i suoi limiti, sforzandosi però di accettarli e includerli nella sua vita, convivendoci serenamente. Senza un cammino di accettazione, difficilmente Eric avrebbe fatto anche un solo passo nella sua vita. Il primo passo si può fare solo dopo aver accettato e riflettuto su se stessi e sulle proprie potenzialità, esaminando il campo in cui muoversi, sapendo bene dove si vuole andare e dove è possibile andare. Pure noi potremo incontrare ostacoli che ci frenano, oppure trovare delle scuse che motivino il nostro disimpegno o la nostra rassegnazione. Ci sarà utile quando incomberà la tentazione di giustificare il nostro disimpegno o i nostri fallimenti, guardare ad Eric e a tanti come lui che, in diverso modo, senza vedere o senza una totale efficienza fisica, hanno raggiunto ciò che molti considerano impossibile, semplicemente continuando a mettere un piede davanti all'altro, piano piano. C'è un brano dei Filippesi 4:13 che dice: tutto posso in colui che mi dà la forza.
0: Questa è una bella cosa che ci dice, ci dire che noi tutti quanti, insomma, non è che uno deve dire: io cerco a questo, dico quell'altro, cose e cose su. Insomma, dobbiamo essere vedere in situazioni che si ha, che facciamo, che possiamo fare. Certo, è anche vero che non tutti magari ha la possibilità, il modo di farlo, eccetera eccetera, però se uno può far qualcosa lo deve vedere, lo deve cercare, e deve in qualche modo farlo anche lui. Ecco.
1: Io cerco questi testimoni perché sono testimoni in carne e ossa, non è che sono degli UFO o dei ecco, qualcuno che c'è nella vita, no? Che magari sono chiamati proprio testimoni perché comunque ti danno una via d'uscita, no? Cioè, hanno trovato una via d'uscita nella loro vita, come per dire c'è sempre una via d'uscita per tutti.
0: Sì, sì, no, quello sicuramente. E questo soprattutto vale per quelli che dicono: ma io non so cosa posso fare, non lo so. Ecco, cioè, uno può fare questo, magari fare anche una cosa, se non lo può fare una cosa non così forte, però qualcosa c'è, ecco.
1: Allora, io ho trovato anche una preghiera del non vedente che vorrei declamare qua. È molto bella. Preghiera del non vedente. Signore, pensami, quando inizia una nuova giornata, ma per me è sempre notte. Fa che veda in te la luce che risplende in ogni ora della mia vita. Signore, pensami quando i ricordi di ipovedente riaffiorano nel rimorso. Fa che non mi lasci trascinare dalla malinconia, ma siano di stimolo per vivere il presente. Signore, pensami quando le mie mani cercano vanamente oggetti che non trovano. Fa che io freni impazienza e amarezza. Signore, pensami quando il mio bastone bianco mi restituisce suoni che non identifico. Fa che i miei passi siano sempre sicuri e i percorsi privi di pericoli. Signore, pensami quando dipingo con l'immaginazione il sorriso di un amico, un bel paesaggio, la vivacità di un bambino che cresce. Fa che questi frutti della mia fantasia siano i più reali possibili. Signore, pensami quando mi perdo tra i comandi della sintesi vocale e mi sorprendo dall'apparire di messaggi d'errore che stento a gestire. Fa che il mio computer sia sempre efficiente affinché io possa lavorare serenamente per testimoniare con la vita che si può fare. Signore, pensami quando il mondo intorno a me corre frenetico. Fa che mi veda, non lo faccia con occhi superficiali, indifferenti, ma riconosca in me una preziosa risorsa e la dignità propria di ogni persona. Signore, pensami quando la vita rallenta, quando sto male, quando le ore non vogliono più passare. Fa che anche in quel tempo di prova non smarrisca mai la dedizione alla preghiera. Signore, pensami quando nel vespro si intona il lucernario, le cui parole mi commuovono sempre perché sembrano scritte apposta per me. Oh Dio, tu sei la mia luce, Dio mio, rischiara le mie tenebre.
0: E qua abbiamo un'altra bellissima cosa, cioè il parlare al Signore, che con cui sicuramente lui avrà tante cose, ecco. E questo è bello perché parecchi lo fanno, lo fanno, e è bello che dal cielo tutti possono dire: Signore, aiutami, sono io, sono qui, non posso, non riesco, eccetera eccetera. Quindi dopo, se molti magari non lo fa o comunque vede che non sta bene, però c'è qualcuno qui in su che ci può dare qualcosa, per cui ci dà questo che tu hai detto, ci dà questa possibilità, e noi lo abbiamo, e perché non gli parliamo?
1: Allora, dedichiamo a questa prima parte a Eric e a quanti come lui, che siamo un po' tutti Eric, il brano Combattente.

0: questo è un brano combattente del 2016 che dà il titolo all'album, l'album di Fiorella Mannoia, che appunto affronta il tema della forza interiore e della rinascita. Allora, questo brano che canta Fiorella Mannoia, la musica è di Federica Abbate. Federica Abbate è una giovane che sta scrivendo tante canzoni, è una buona compositrice e anche autrice. Non a caso è una delle autrici della canzone che ha vinto a Sanremo, Sal da Vinci. Ah, pensa un po', c'è Federica Abbate in mezzo. Il testo lo sai di chi è? È di Cheope.
1: Cheope.
0: Dice, ma chi è questo?
1: Chi è Cheope?
0: Guarda un po', è il figlio di Mogol. Io mi piace molto capire chi sono gli autori, capisci? Perché comunque non vengono mai detti, se non a Sanremo tante volte, no? Che si dice il brano di autore di, perché sennò rimangono sempre indietro. E allora, questo è il figlio di Mogol, che si chiama Alfredo Rapetti Mogol, e adesso soprannominato appunto, no, col suo nome si fa chiamare Cheope. Allora, tutti combattiamo, no, Nazareno? Per un'idea, un amore, un'ingiustizia, un traguardo. In generale, perché si lotta, perché si combatte? Per il diritto di essere felici. È la stessa Fiorella Mannoia a spiegare il messaggio del suo album. Sembra voler raccontare il processo di cambiamento che può avvenire comunque con la maturità acquisita negli anni. Infatti c'è una frase che dice: mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli. E questo succede anche un po' a noi, con l'età diciamo che diventiamo anche un po' più tolleranti. È la bellezza di lottare per qualcosa in cui si crede, perché chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. Nella vita bisogna lottare sempre, la vita è un combattimento, soprattutto quando vedi trascurati i tuoi diritti, quando non ce la fai, quando non ti accetti come sei, non riesci a guardare in faccia la realtà. Di certo un atteggiamento sereno di accettazione di sé, un po' come ha fatto Eric, è la premessa per avviare un percorso di rinascita. La canzone è un incoraggiamento a combattere, a lavorare su se stessi, per un continuo lavoro di accettazione e miglioramento. C'è una frase che dice: per chi mi ha veramente amato. Non si può combattere solo per un senso di giustizia, per tutto quello che è giusto. La vita finirebbe con l'avere una spinta sindacalistica, no? Un orientamento rivendicatore che alla lunga stanca. Si può combattere se ci si sente amati, veramente amati e accettati. Le persone che si sentono amati affrontano tutto con serenità e amano a loro volta. È nell'amore per gli altri e per Dio che si possono trovare gli strumenti per un lavoro su se stessi, per l'accettazione di sé, per il combattimento e il cambiamento.
1: Quindi se voi avete persone che non vi vogliono bene, è perché voi non gli volete bene. Questo potrebbe essere quello che tu dici, fa vedere questo, che certo se uno con gli altri non è un po', diciamo così, amico, è piccolo o forte, però questi si infuriano pure. Ecco, perciò non diciamo sempre agli altri le cose quando vanno male, è noi che facciamo. Ecco, quindi quello che ci hai detto è per tutti, e se vediamo qualcuno un po' strano, sentiamo, poveretto, anche lui forse ha avuto qualcuno che non lo ha visto per niente. Bene, andiamo
0: avanti. Allora, andiamo avanti con un altro testimone, oltre a Eric, che magari è in America, no? Ok. Adesso però questo testimone è italiano ed è deceduto il 1 maggio 2026. E si tratta di Alex Zanardi.
1: Vediamo che dice.
0: Allora, Alex Zanardi era nato a Bologna nell'ottobre del 66, ex pilota di Formula 1. Alex Zanardi rappresenta un modello per coloro i quali hanno ricevuto un cammino più tortuoso dalla propria vita, ed è espressione di coraggio, altruismo e amore. Il suo rapporto intenso con la fede cattolica emerge grazie a un'intervista pubblicata dal settimanale A Sua Immagine nel novembre 2013, dove il campione bolognese ha letteralmente aperto il suo cuore parlando con semplicità, serenità e gioia della sua fede cattolica. Il concetto di fede che esprime l'ex pilota automobilistico ha un significato molto intenso, quasi intimo. Credere che in noi c'è una coscienza e un pezzo di Dio che Lui ci ha donato. La fede è sicuramente il bene più prezioso che mi hanno lasciato i miei genitori, ha detto. Eppure lo stesso Zanardi ha rivelato che c'è stato un momento in cui ha sentito più forte la mano di Dio nella sua vita. L'episodio risale a 45 giorni dall'incidente avvenuto nel 2001, quando un grave scontro in pista gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. E una volta dimesso dall'ospedale, la moglie fu ricoverata d'urgenza per un'ernia. Quella notte Zanardi si trovò da solo in casa con il figlio sofferente per una grave otite. «Stavo per arrendermi e mi sono rivolta al Signore», ha affermato Zanardi, chiedendo aiuto per superare quella prova. In pochi minuti il suo bimbo si addormentò e il giorno dopo la moglie Daniela fu operata con successo.
1: Bello, bello questo.
0: Bello, lui che si è trovato senza gambe con la moglie che stava male all'ospedale e il figlio, no, con l'otite. Pensa un po' che situazione.
1: È bello come molto, molti fanno, e anche tu adesso, cioè di dire questo, se lo si sa, se lo dicono chi è stato, eccetera, è bello perché noi sappiamo che c'è dal cielo chi ci guarda.
0: Pensa.
1: Ci guarda. E se poi noi chiediamo spesso e volentieri, tutto quanto poi arriva, non sempre magari per tante cose, però per molti sicuramente sono e siamo aiutati in qualcosa.
0: Una fede semplice, quotidiana, quella raccontata da Alex Zanardi. Il campione stesso ammette di essere una persona che ama sorridere nonostante quello che vi può essere capitato. In altre occasioni pubbliche ha poi affermato che quando qualcuno è maggiormente nel bisogno, la fede rappresenta l'aiuto più proficuo. Ha sempre pensato che Dio avesse problemi ben più grandi di cui occuparsi che non di Alex Zanardi. Riprendendo ancora l'intervista realizzata al periodico a sua immagine, ha confidato: «Se il Signore un giorno mi dicesse: bravo, hai lavorato bene, voglio esaudire un tuo desiderio, io lo riserverei per mio figlio. Ma non per dargli chissà quale grazia, quanto per renderlo capace di rispettare sempre il prossimo. Occorre cercare di fare sempre le cose nel modo giusto, senza scorciatoie e senza inganni. Così si può trarre la massima soddisfazione anche a livello personale. Come padre poi sono imperfetto, Nicolò resta la mia vera gioia, è il figlio. Una vita sana, pura, di un uomo semplice, il suo essere papà è sportivo, è stato il giusto compromesso per ripartire e realizzare i nuovi obiettivi. Tutto questo ha riportato alle cronache gli aspetti di una vita vera da credente. Quando mi sono risvegliato senza gambe, ha affermato Zanardi, ho guardato la meta che era rimasta, non la metà che era andata persa. E così, dopo tanti sacrifici e altrettanti allenamenti, ho deciso di partecipare e vincere le Paralimpiadi alla guida di una handbike. Una frase sempre di Alex Zanardi: Dio è in noi e guardandoci dentro abbiamo la capacità di trovare ogni risposta, comprendendo cosa è giusto o sbagliato, senza dover necessariamente leggere un libro di religione o un codice di leggi. Un'altra frase che ho sentito durante il suo funerale è quella detta dal figlio, che Alex avrebbe detto: io per me non è importante se il, adesso più o meno, il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. Quello che devi guardare è la sete che tu hai dentro. Quanta sete hai dentro, no? Ecco, questo è Alex Zanardi.
1: Andiamo avanti allora.
0: Andiamo avanti ascoltando una canzone.
1: Una canzone.
0: La

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: questa canzone è da mettere, secondo me, su un'antologia per farla studiare.
1: Sì, ma non siamo noi, siamo noi quelli che insomma...
0: si parla a scuola di educazione civica, eccetera, se si parla ancora, non lo so.
1: Ecco.
0: E diciamo attualissima, io non l'ho letta perché comunque già la declama, cantandola la declama già Francesco De Gregori. Uh-huh. Al di là della concezione filosofica di storia come forza al di sopra degli individui che sembra emergere dal testo della canzone, De Gregori vuole sottolineare che a ogni livello la vita è raccontata e vissuta soprattutto dal popolo.
1: Dal popolo.
0: Dalla gente comune, dalla gente attiva che agisce e produce, e non soltanto da individui prescelti dal destino o da un'elite. I protagonisti quindi siamo tutti noi, ognuno con le sue possibilità, capacità e responsabilità.
1: E questa è una cosa molto importante che è appunto non è facile. Uno lui dice ah è colpa di quello e quello di quell'altro, sì, eccetera eccetera.
0: Qui invece... sì, Nazareno, quando poi ti dicono, no, anche noi lo diciamo, no, tanto sono tutti uguali quelli che vanno su, tutti rubano alla stessa maniera, no,
1: ecco appunto,
0: vabbè, anche io lo dico ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera,
1: insomma, alla ogni
0: fine te ne lavi le mani,
1: eh sì,
0: vabbè, tanto tutti ruba, vabbè.
1: Ognuno di noi può fare qualcosa, ecco, e se non lo fa, ecco qua che non è colpa degli altri.
0: Ha comunque perso, come diceva Fiorella Mannoia nella canzone,
1: ecco,
0: Combattente.
1: Mi pare.
0: Guarda, qui ritorna ancora Gianni Morandi. Io l'altra volta si è parlato di Gianni Morandi con le sue canzoni, no? L'amore cambia la vita, il mio amico. Adesso, non volendo, guarda caso che è ritornato Gianni Morandi nella sigla di oggi, La forza della vita, e sta tornando anche adesso, perché questa canzone fu incisa anche da Gianni Morandi, e nessuno lo sa, nell'album Immagine Italiana. Adesso l'ascoltiamo anche da Gianni Morandi.
1: Molto, no?
0: Poi notiamo la differenza. Gianni Morandi, La storia siamo noi.
2: La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi.

poi la gente

0: vedete come anche le canzoni ci aiutano a fare qualcosa di buono?
1: Sì, ecco. È vero. E non so se hai notato un po' la differenza tra l'interpretazione di De Gregori e Morandi?
0: Non proprio.
1: Non proprio. Beh, a questo testo un'interpretazione diversa. Probabilmente De Gregori l'ha scritta, quindi se la sente proprio sulla pelle, no? Quindi lo noti che è un po' più, chiamiamolo, combattente, così. E Gianni Morandi dà una interpretazione un po' più soft, diciamo, più tranquilla, ecco, più romantica. Beh, non so se è la parola giusta, però un momento più tranquilla.
0: Ma lui dice che bisogna fare qualcosa oppure?
1: Beh, no, questa l'ha cantata anche lui, come l'ha cantata De Gregori.
0: Ah, ecco, ecco, quindi.
1: Allora, adesso c'è un brano finale che si intitola Rinascere.
0: Rinascere.
1: Questa, rinascere, proprio la scena.
0: Vai.
1: Allora, mi è rivenuta in mente a me questa canzone, ma moltissimi anni fa, perché ecco, vi dico qualcosa di mio. Io negli anni 2006, 2007, 2008, fino al 2011, cioè, ho scritto tante canzoni. E tra queste canzoni Rinascere. Poi cos'è successo? Ho conosciuto tramite la mia attività lavorativa all'epoca un gruppo di amici che avevano un complesso e che si dilettavano ad arrangiare i brani. Allora a questo punto, conoscendoli così, mi hanno detto: guarda, perché non ci dai dei brani tuoi così li arrangiamo? Dico: vabbè, se non ci avete nient'altro da fare, oppure se vi divertite così ve li do questi brani, no? E io gli avevo dato circa 14 brani e loro hanno realizzato un CD, cantato logicamente da loro. E hanno realizzato questo CD di 14 brani miei. Certamente io sono stata tanto grata di questo. Nel 2010 hanno realizzato questo CD e sì, dopo circa 2 anni che avevo dato loro questi 14 brani, quindi neanche ci speravo più. Pure dicevo che gliene importa di questi brani. Questi era un gruppo di amici che cantavano le canzoni degli anni 60, 70. E quindi, che so, mi hanno dato veramente una grande soddisfazione, non solo, poi ho dato loro il titolo di questo CD che è Tranquitudine e Speranza. Diciamo che poi, vabbè, qui si apre un lungo discorso di questo titolo, comunque non è questa adesso la sede. Però come brano finale ho scelto, proprio perché il tema era un po' la forza della vita, la rinascita, le cadute, lo sviluppo, il noi, eccetera, ho scelto proprio questa Rinascere. Io non ho più incontrato questo gruppo di amici che avevano questo gruppo musicale. Però ecco, io qui, se qualcuno ascolta, non so, li vorrei salutare. Uno si chiama Andrea, Maurizio, Claudio, Alessio, Aldo, Giacomo, no, Giovanni non c'è. Quindi questi hanno realizzato questo CD sui testi e musica mia. Ecco, io vi ringrazio tuttora. L'hanno arrangiati anche bene, perché hanno usato il flauto traverso, il sax tenore, il sax soprano, il flauto dolce. Ci hanno messo 2 anni.
0: E 2 anni?
1: Sì, 2 anni hanno fatto. 14 brani, un buon lavoro. Non è che stavano sempre dietro a me, ecco, diciamo. Però ecco, io quando me l'avevano detto non pensavo, dico, vabbè, ok. Però anche loro hanno detto che è stato un bel percorso anche per loro analizzare questi testi e la musica.
0: Allora, quante cose fa?
1: Sì,
0: e
1: ma
0: quante
1: facevo,
0: le sentirebbe?
1: Facevo, no, va bene, vorrei continuare, però quella volta avevo tanta più ispirazione di adesso. Allora, il brano finale che chiude quest'oretta è Rinascere.
0: Quindi noi ci salutiamo adesso.
1: Ci salutiamo, sì, e salutiamo tutti i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e di ascoltarci.
0: Ma tante belle cose, quindi alla prossima volta con Simonetta, e adesso la canzone.
1: Vediamo.
0: Ciao a tutti.
1: Rinascere.

nascere quando è già vecchio, disse Nicodemo al nostro Signore. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Continuò a dire Nicodemo al nostro Signore. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, è dall'alto che l'uomo deve rinascere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.